0: questa è Radio 105, amici, ben ritrovati. Che cosa dobbiamo dire, Luci? Dobbiamo dire buonasera.
1: Eh sì, buonasera, certo, buonasera, sono le 20 passate buonasera. Da poco, è più il nostro solito orario, noi che arriviamo dal Night Express. Buona estate a tutti quanti, in questa settimana ci state sentendo, vi teniamo compagnia durante queste giornate, queste serate estive con la musica più bella di questo periodo, che Radio 105 per voi vi passa proprio a blocchetti musicali, senza le nostre chiacchiere, ma solo proprio con la musica che vi tiene compagnia in quello che state facendo.
0: Esattamente, ogni tanto appariamo, facciamo così, che cosa succede? Che ci sono le 105 Summer Compilation. Non c'è un orario preciso in cui noi appariamo, cioè qualche volta appariamo a ora di pranzo, qualche volta nel pomeriggio, qualche
1: volta... La famosa Ndokoyokoyo.
0: Ndokoyokoyo, esatto. Voi accendete Radio 105 e c'è Ndokoyokoyo sporadicamente, anche la coppia della sera, la coppia quella delle 21-23 durante l'anno, quindi del Night Express, Luci Lagosti e Alessansone. Quindi ben ritrovati a tutti, buonasera, buona estate, venerdì 14 agosto e non so come stiate messi in questo momento, però da una parte io e Luci...
1: Come staranno messi? Scusami, 14 di agosto staranno preparando tutti il pranzo per domani, il famoso pranzo di Ferragosto.
0: Sì, però c'è anche chi si sta preparando alla serata, perché stasera da qualche parte ci sono i fuochi.
1: Domani ci sono i fuochi, però questa sera spiaggiata, secondo me anche la sera del 14, che può portare alla mezzanotte del 15. Vuoi non farlo una bella spiaggiata con la schitarrata e il fuoco?
0: Ancora ci sono le schitarrate e il fuoco.
1: Non lo so, è un ricordo in effetti mio.
0: Sì. No, forse un solo ricordo, lo sai perché? Perché mi sa che praticamente da nessuna parte si può fare il falò, cioè tipo giusto in qualche luogo
1: remoto.
0: Vabbè,
1: ma scusami, ma manco quando lo facevamo noi da ragazzetti si poteva fare, ma si faceva lo stesso.
0: È vero,
1: dici,
0: hai ragione.
1: Che erano meno severi?
0: Sì, anche secondo me. Adesso è un po' più complicato. Vabbè, noi col fuoco finto, ecco che cosa dobbiamo brevettare, Luci. Dobbiamo
1: il
0: brevettare
1: fuoco finto da spiaggia.
0: Il falò finto da spiaggia, facciamo i miliardi, ragazzi, non copiateci l'idea nel frattempo che vi facciamo sentire queste tre canzoni.
1: Allora, Harry Styles, con cui tra l'altro io un falò in spiaggia lo farei volentieri.
0: E non Dance, solo quello.
1: Esatto, non sai come funziona, poi che il falò in spiaggia prosegue. Dance No More, poi c'è Lady Gaga insieme a Doechii, Runway, e si chiude con...
0: Anna, con cui farei volentieri un falò anch'io, Wild Girl Wasted, e questa è Radio 105.

0: Dai che abbiamo ballato per questo inizio, passate le 20 ormai da un po'. Buonasera a tutti voi in questa serata che vi state organizzando e che avete deciso di passare con la vostra radio del cuore, Radio 105. Ci siamo noi insieme, Lucilla Agosti e Ale Sansone.
1: Esattamente, allora prima tripletta che ha visto insieme Harry Styles, Lady Gaga e Doici con Anna a chiudere. Invece proseguiamo con Another ed Emily Warren, di cui abbiamo parlato anche a luglio un pochino, e subito dopo Somber con Back to Friends.

0: Summer Back to Friends, questa è la summer compilation di questo venerdì 14 di agosto. È sera, io vi immagino. Guarda, se devo chiudere gli occhi, Ale, io li immagino in uno chalet di montagna, non li voglio immaginare al mare.
1: Infatti.
0: Perché
1: giusto.
0: Li immaginerei lì, ma no, li voglio immaginare in uno chalet di montagna che si stanno per bere un bel calice di rosso perché almeno lì fa fresco.
1: Io invece sono un po' più ottimista, li immagino nel traffico, fermi da qualche parte,
0: che sulla 14,
1: con il braccio fuori dal finestrino che vanno, che palle, ma quando finisce sta coda?
0: O da una parte o dall'altra c'è sempre Radio 105 insieme a voi. From running away, I felt love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Che siate in coda, in macchina, speriamo di no, oppure che siate al mare, che stiate facendo un aperitivo, che siate diretti verso una cena con gli amici, insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, buona serata, buona estate a tutti voi. Siete su Radio 105, questa è 105 Summer Compilation, venerdì 14 agosto con Alessandro Sansone e Lucilla Gossi, un po' di musica nuova da ascoltare.
0: Allora, visto che la musica ci piace e la vogliamo godere senza interruzioni, un'altra bella sequenza di tre bei pezzi, Olivia Dean, questa è Baby Star. E la stiamo per ascoltare proprio come prima. Segue Taylor Swift, I Can Do It, Watch a Broken Heart. Si è sposato o no?
1: Si è sposata,
0: si è già sposata.
1: Certo,
0: io sto andando in confusione con questi matrimoni. Questo è il periodo che tra un po' si sposa anche Damiano David con Dove Cameron. Mi ho perso le bocce. E poi
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

Radio 105. Proud to be different.

0: pezzo che le ha fatte incontrare Madonna e Sabrina Carpenter anche insieme sul... È loro che si sono incontrate sul palco?
1: Sì, è proprio infatti. loro che si sono incontrate sul palco. Vero? Dove Madonna ha detto: che bello, non mi succede mai di cantare con una più bassa di me. E ci abbiamo scherzato praticamente tutta la primavera di quest'anno. Va bene,
0: saranno altre... alte?
1: Veramente, se le metti una sull'altra, secondo me non arrivano a tre metri.
0: Esatto.
1: Vabbè, va bene. Che noi siamo sti spilungoni comunque.
0: Ah, tu sì, io no di certo.

0: Tra pochissimo, Gemelli Diversi con Desiderio e a seguire
1: Jenny con Dua Lipa, Handlebars e poi
0: Martin Garrix con Ed Sheeran, la canzone dell'ultimo periodo che li vede insieme, Repeat It.

0: Ha fatto da padrona negli ultimi mesi questa Repeat It, ultima di questa tripletta che abbiamo ascoltato adesso, Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran. Ciao Ale!
1: Ciao Lucilla, ciao a tutti voi amici di Radio 105, 105 Summer Compilation, Martin Garrix, che chissà se si sta esibendo a Ibiza in questi giorni. Non ho controllato il calendario delle date di Ibiza.
0: Beh, di sicuro una passata la fa, eh.
1: Non ne sono proprio sicuro. Però insomma sarebbe bello adesso essere entrambi a Ibiza, no? Cioè essere proprio lì.
0: Mamma mia, ragazzi, la meraviglia.
1: Summer Compilation da Ibiza, pensa che sogno.
0: Che sogno pazzesco. O da Formentera anche, che è la tua isla.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation.
2: Summer Compilation.
3: Summer Compilation di questo venerdì 14 di agosto. Stiamo aspettando il Ferragosto, che è sempre un momento di spensieratezza e di leggerezza, anche un momento che viene, Ale, festeggiato in maniera molto sacra.
4: Sì, a volte sì, molto sacra. Ho degli amici che assoverato fanno il selfie della Madonna, perché a un certo punto passa la Madonna sulla costa e si tuffano tutti a mare per cercare di raggiungerla il giorno
3: di Ferragosto.
4: Che bello,
3: ci sono processioni bellissime, soprattutto in Sud Italia.
4: Sì, sì, è vero, è vero. Va bene, un abbraccio a tutti, mentre aspettiamo domani, anche se oggi comunque è un bellissimo...
3: È un prefesta.
4: Sì, sì, prefestivo. Proseguiamo, prima di chiudere, mentre ci avviciniamo a grandi passi alle 21, con Blanco, Los Angeles, e poi...
3: Colerei, questa è Players.

0: Coily Ray Players a chiudere questa bella oretta passata insieme qui su Radio 105.
1: Vero.
0: Con la nostra bella musica. Siete state in compagnia di Lucilla Agosti e Ale Sansone, che adesso si vanno a buttare al mare.
1: Esatto, a mare, sì, che bello. Allora, speriamo che questi giorni stiano passando per voi, anche per chi lavora, in maniera piacevole. Ci siamo noi a tenervi compagnia e vi terremo sempre compagnia. Ale, un voto per ora alle tue vacanze che sono appena iniziate, perché tu ti sei staccato dal nostro Night Express una neanche una settimana fa.
0: Allora, no, in realtà ci siamo fermati insieme a fine luglio, dopodiché io ho fatto, insomma, l'ora di pranzo dalle 12 alle 14.
1: Ah, okay.
0: Fino al 9 di agosto, mentre tu eri giustamente riccamente a riposo, come
1: sì, io non t'ho seguito, quindi tu hai fatto cambio d'ora.
0: Sì, ho fatto, okay, il pranzo. Di solito l'estate faccio l'ora di pranzo, così, giusto per...
1: Come ti trovi a pranzo? Ti parlano delle schiscette che si portano in spiaggia?
0: Si parla solo di cose da mangiare, Lucy.
1: Te credo, io l'ho fatto per 3 anni.
0: Una cosa continua. Va bene, amici belli, ci ritroviamo presto. Grazie a tutti da Lucilla e Sansone.
1: Vi vogliamo bene, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Brian 105 Open Club qui a Radio 105. Salutiamo Dario Micolani e Edoardo Mecca e salutiamo anche coloro che hanno dato vita a questa sigla, perché 105 Open Club nacque dall'idea del buon Dario Micolani.
1: Sai cosa ti dico? La la la la la.
0: L'ha provata a cantare, poi hanno chiesto comunque a un cantante di farlo, ma comunque beh, non è un problema. Nacque appunto, ma oggi insomma in eredità ce l'ho io, come tutto bene. Insomma c'è uno scambio di programmi, di sigle, ma chi se ne importa. Io sono Brian, ciao ciao ciao ciao, in regia c'è Mattia Angri, ciao Mattia.
2: Buongiorno.
0: Come stai? Voglio
2: bene.
0: Come hai già fatto?
2: Io comunque sono il link. Dimmi. Sono il link a tutto,
0: Ho fatto, in che senso?
2: Ho fatto la regia anche con i fondatori di Tutto Bene 105.
0: È pazzesco, è incredibile. Che furono
2: Sansone.
0: Esatto, all'epoca. Poi è passato a me, a Linda. Poi è passato. È un passaggio, cioè proprio una roba. Vabbè, ma questa è un po' la storia di Radio 105. Ad esempio, il Night Express. Facciamo un esempio: Night Express, programma storico della radio, è passato veramente in mano a chiunque, a Pauline e Martin. In questo momento ci sono Alessandro e Lucilla. L'abbiamo fatto io e Valeria. Insomma, sono programmi che si passano, no, in qualche modo, perché sono programmi storici e vengono ereditati pian piano. Cosa facciamo oggi qui a 105 Open Club? Beh, io andrei a farmi un tuffo, se possibile, ma siccome non si può fare, facciamo un tuffo virtuale nel mondo della radiofonia. Splash, l'abbiamo fatto. Salutando la nostra zia al centralino, la nostra ziella bellissima, e poi salutiamo la nostra Pinna in redazione, altrettanto bella la nostra Pinna. Insomma, tutta questa è la squadra di 105 Open Club. Regaleremo anche oggi un kit della radio. Mattia, finalmente ci sei tu in regia, colui che, posso dirlo ufficialmente, quello che apprezza di più tra tutti i registi della radio, il Cruciver Brian, è il tuo gioco preferito. Dai.
2: Ci sto pensando da ieri, guarda. Ti giuro.
0: Guarda, io ho preparato la parola di oggi, vabbè, lo scopriremo nella seconda ora, non adesso, ok? Secondo me è abbastanza semplice, ma io voglio... Non te la dico, e voglio proprio vedere se tu la indovinerai. Mi dovrei fare il labiale proprio mentre io lancio gli indizi, per vedere se sei così veloce, ok? Perché da te mi aspetto veramente tantissimo. Comunque amici, puntatona incredibile. Oggi come sempre tirerò fuori un dubbio ancestrale personale, quindi utilizzerò la radiofonia così a scopo personale, posso farlo nel senso. Però così voglio espandere questo dubbio e capire insieme a voi se troviamo delle soluzioni, va bene? Partiamo allora, cosa c'è? Mamma mia, sembra un codice fiscale questo. Sembra, no, una RMB, Ring My Bell. Okay.

0: Andiamo. Andiamo. Andiamo, si parte qui a 105 Open Club su Radio 105, dal vostro brand di fiducia. Un buongiorno a tutti. Stamattina mi sono coccolato, ve lo dico, perché sono da solo qui a Milano in questi giorni per fare la radio. La mia ragazza è bella scappata dai suoi genitori in Spagna. Brava, brava, lasciami qui da solo, eh? Io e il gatto, siamo io e il gatto. Anzi, poi parleremo anche dei gatti, gli animali domestici, perché secondo me una piccola menzione d'onore va fatta. Allora, devo dire che mi sono coccolato stamattina, ho detto allora mi sveglio alle 7, ho detto mi faccio la barba, vedi Mattia, guarda quanto sono bello ordinato e preciso, poi con questa abbronzatura, la barba un po' più corta del solito, ho scelto di abbassarla di un millimetro rispetto al solito, prima facevo 3,5 con regola barba, adesso sono 2,5, l'hai notato?
1: Ah, devo dire che stamattina proprio appena ti ho visto arrivare ho detto ma Brian ha accorciato di mezzo millimetro.
0: No, di un millimetro, ah, hai sbagliato di mezzo, era un millimetro. Pensa a te, quante cose incredibili, quante novità che ci sono ogni tanto, quante novità arriveranno, voi non potete neanche immaginare. No, tornando a noi, a me in questo caso, mi sono un po' coccolato, ho detto stamattina vado con calma, faccio la barba, faccio la doccia, dove faccio colazione, l'unico bar aperto che è vicino a casa mia, no, era vicino a casa mia, stranamente quest'anno sono riuscito ad andare a questo bar di fronte a casa mia, che è un bar molto buono, se non voglio fare pubblicità, è una sorta di bakery un po' ricercata, mezza giapponese, mezza italiana, un po' un fusion, dove fanno queste colazioni particolari. Io cosa ho scelto? Ho preso questo pane particolare, non posso dire il nome, se no si capisce. Vabbè, comunque è molto alto, che è sfogliato. Ci ho messo burro e marmellata, proprio ordinato, burro e marmellata, questo pane sfogliato, un po' trattato, e un bel cappuccino, chiaramente decaffeinato d'avena. Chiaramente decaffeinato d'avena. Chiaramente. Cosa c'è? Cos'è quella faccia? Sei caduto?
1: Perché chiaramente decaffeinato d'avena.
0: Perché io bevo solo così.
1: Ah, ok, perché chiaramente per Brian.
0: L'avena perché così evito di... capito? Andare... Decaffeinato perché non bevo caffè da 12 anni e quindi non... in qualche modo uno deve pur campare, no? Quindi ho detto, bello, scendo giù, mi faccio una bella colazioncina, poi con calma vado in radio, arrivo in radio, saluto Edoardo Mecca, saluto Dario, saluto Mattia e inizio la diretta. Stamattina, 14 agosto 2026, mi sono coccolato. Perché? Perché sono da solo, io e il gatto. E di nuovo, torneremo al gatto tra poco, ok? Torneremo perché secondo me è un tema importante, quindi... Io dico, cerchiamo di coccolarci. Una domanda, tu a Ferragosto cosa fai?
1: Ah, io torno da Crotone perché stasera...
0: Da Crotone?
1: Da Crotone.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Ma perché è una serata a Crotone?
1: Stasera,
0: dove,
1: sì.
0: In piazza?
1: No, in realtà è in un posto soltanto che...
0: Non si può
1: come
0: dire.
1: Al solito... No, non ricordo proprio dov'è.
0: Ah, cioè, benissimo.
1: Io so soltanto che ho un volo per Crotone.
0: Affidatevi a Mattia Angri per le vostre serate di intrattenimento.
1: Mi
0: e questo
1: vengono a prendere, mi portano
0: giusto,
1: lì,
0: giusto.
1: Lavoro, appunto.
0: Tu, il tuo obiettivo... Devi rispondere così, in maniera paracula. Il mio obiettivo è far sorridere e divertire le persone. Il resto non conta.
1: Esatto.
0: Vendita, amico, vendita. No, ok, quindi tu, vabbè, tornerai, però comunque tornerai qui in radio, no? Giusto?
1: Sì.
0: Sarai in onda.
1: No, domani no.
0: Ah, quindi sei proprio tranquillo, non fai una mazza, giusto?
1: No, esatto.
0: No, secondo me c'è gente che si è organizzata per Ferragosto. Ho sentito un mio amico l'altro giorno che stava dicendo che non aveva proprio fatto nulla, organizzato nulla. Io, boh, sinceramente, non lo so. Se avete la possibilità e non dovete lavorare, cercate di fare qualcosa. Ricordatevi che la grigliata con una bella birretta al momento giusto ti mette a posto. Io ve lo chiedo così, in maniera proprio tranquilla, spontanea. 342 41 15 105, diamo delle idea a chi non sa cosa fare a Ferragosto. Ditemi cosa farete domani, come vi siete organizzati. Ripetiamo il numero, Mattia, dillo tu. Mattia, dillo
1: 342 41 15 105. Stavo per dare il mio giuro.
0: Ma scusami, ma noi parliamo di Ferragosto. Voglio sapere cosa fa la gente a Ferragosto, cosa c'entra il tuo numero. Ma io non lo so. Inaffidabile.

0: Partenope, Partenope qui Radio 105, un po' come il nostro Mattia in regia, che è un po' Partenope, vero? Beh, un bel po' direi, quasi totalmente Partenope si può anche dire. Ecco, sarebbe bello adesso, pensando a domani, che è Ferragosto, quanto sarebbe bello fare il Ferragosto al mare. In barca, grigliatina di pesce. Mamma mia, col male, ragazzi. Comunque, scusate, mentre soffro così pubblicamente, vi ho fatto una domanda: cosa farete domani che è Ferragosto? Come vi siete organizzati? 342 41 15 105. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, io domani grigliatina e per la prima volta dopo un botto di anni finalmente sono invitata e non devo cucinare io. Anche perché domenica parto per la Malesia e non avrei la minima intenzione di sbattermi. Ciao Nicole da Brescia.
0: Ciao Nicole, bello Malesia. Malesia, se non sbaglio, quest'anno recupereranno uno dei gran premi persi per via della guerra proprio in Malesia. Sarà il gran premio del Bahrain di Formula 1. Scusate, purtroppo io seguo solo quello sport, quindi so soltanto di... A proposito di sport, un sacco di italiani stanno facendo cioè benissimo in atletica, nel nuoto. Ho visto un po' di notizie ori, come se non ci fosse un domani. Record
2: mondiale nel nuoto.
0: Ci fosse 500 metri, se non sbaglio.
2: Però
0: bellissimo. Cioè, noi italiani veramente... Negli sport che sono meno, in qualche modo, meno famosi, tra virgolette, rispetto a quello che è proprio principale in Italia ancora, il calcio, spacchiamo, cioè dovremmo essere fortissimi in quello principale, non lo siamo, ma negli altri, Formula 1,
2: MotoGP. Nella Formula 1.
0: Sì, ma è una cosa veramente spaziale. Comunque, torniamo al discorso Ferragosto per capire cosa farete domani. Io tra poco voglio sentire qualcuno al telefono. Allora, Chiara da Pavia che mi manda un saluto. Ciao Chiara, già Brian, ti vengono in mente le grigliatine in barca a Lampedusa, sì, assolutamente sì. Ciao, io e mio marito e Bianca, il cane, siamo partiti in camper per la Danimarca. Torneremo il prossimo fine settimana. Ciao da Federica. Fede, vai a salutare la nostra amica Valeria, mi raccomando, la trovi su Instagram come Vale in Danimarca. Poi domani cena in Piazza del Campo, prova del palio, e il 16 agosto palio. Ah, è vero, sì, c'è anche il palio. Fammi vedere questo messaggio che l'ho trovato prima. Ah, domani vado in palestra la mattina, guardo nuoto e atletica il pomeriggio da solo, che va bene, Cioè, il Ferragosto non è che deve essere per forza la grigliata, come tutti immaginano. No, potete fare quello che volete. E poi, domani super grigliatona con amici e parenti a casa mia, Daniele da Padova. Oh, a me interessa, 342 41 15 105. Cosa fai domani a Ferragosto se non sai cosa fare? Questo programma è importante perché ti dà ispirazione. Ad esempio, non hai amici con cui uscire perché sei solo e ti odiano tutti. Non ti preoccupare, vai in palestra, guardati il moto in televisione da solo, come il nostro ascoltatore. Cioè, puoi fare quello che vuoi, chi se ne frega. Dai, continuiamo con la musica. Moving to the

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Swift, The Fate of Ophelia, Radio 105. Un giorno Taylor Swift dovrà fare una canzone chiamata, che ne so, The Fate of Paulino. E sarà il destino di Paulino. Dove caspita è? Dove è andato?
1: Ma in Norvegia, credo.
0: E nei fiordi?
1: Sì.
0: Quanto io lo amo quando fai viaggetti così, che mamma mia, che ci fa vedere su Instagram i suoi viaggi. Io lo amo. Paulino, torna! Non rovinare i fiordi! No, salutiamolo.
1: No, resta lì!
0: Sì, effettivamente. Allora, 105 Open Club, vi ho fatto una domanda molto semplice. Sembra quasi scontata, ma lo è assolutamente la cosa più scontata che puoi chiedere oggi, che è il 14 agosto. Cosa fai a Ferragosto domani? 342 41 15 105, sentiamo.
2: Io sono a 42 anni che a Ferragosto e tutti i festivi lavoro. E sono così contento di lavorare quando c'è casino in giro. Non andrei in giro manco.
0: Ma non c'è
2: morto.
0: Casino in giro, non c'è nessuno.
2: Vabbè, io abito sul lago di Garda.
0: Ah, okay.
2: Qui si sta bene.
0: Certo.
2: Anche se devo lavorare.
0: Certo. Vabbè, giusto, nel senso, quando abiti qui a Milano, tranquillo, passa. Che boh, non c'è proprio un'anima. Potresti banchettare in mezzo alla strada e sentire i grilli che non ci sono a Milano. Ciao Brian e mio marito, tra un'oretta partiremo per passare il fine settimana a Varzo, Val d'Ossola o d'Ossola, non lo so. Purtroppo pochi giorni, ma meglio di niente. Mentre mia figlia Alice sarà con il papà. Un abbraccio, Ross da Voghera. Al telefono con noi però abbiamo chi se la godrà tantissimo. Lui è in provincia di Mantova. Io conosco sia il paese in cui è sia la città di Mantova, perché ho vissuto lì tanti anni. Su Zara, giusto Max? Pronto?
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Oh, sì, Max, prendi sto telefono, mettilo bene che non si capisce niente, Max. Pronto?
3: Mi sentite meglio? Stavo correndo, scusa.
0: Ah, stai correndo? Ma come?
3: Sì, in preparazione alla grigliata di domani.
0: Ah, quindi tu bruci prima per arrivare domani pronto alla grigliata, giusto?
3: Esattamente.
0: A me sta cosa che voi non me ne può fregare di meno, e mentre siamo al telefono voi cioè, continuate a fare quello che fate, io lo amo. Cioè, una cosa. Ma scusa, ma la zia non ti ha detto di smettere di correre? Scusa, un attimo, non te l'ha detto, no?
3: No, mi ha detto solo di togliere viva voce e...
0: Giusto,
3: ma fa
0: le cose che normalmente deve dire, però lei non sapeva giustamente che tu continuassi a correre. Oh Max, allora raccontami cosa farete domani senza correre, vai.
3: Praticamente siamo partiti in pochi amici, poi la cosa è diventata più grande di noi.
0: Sì.
3: Adesso siamo in 22-24, faremo una grigliata classica, salsicce,
0: sì,
3: tagli poveri tipo diaframma, bavetta, agato di tira.
0: Ok.
3: E poi
0: Lambruschino?
3: Abbiamo sia del Lambruschino anche del Valpolicella, perché siamo non molto lontani dalla zona, quindi
0: c'è un bel mix. Comunque
3: sì,
0: il Lambrusco frizzantino fresco mi manda fuori, cioè è una roba proprio.
3: Quello ci vuole sempre.
0: Mamma mia, che spettacolo! È una roba devastante. Quindi tu fammi capire quanti chilometri devi correre per arrivare pronto a domani esattamente.
3: Allora, ne ho già fatti 9, adesso ne farò altri 2 per rientrare, 11 mi bastano.
0: Ok, quindi dici che sta roba ti creerà lo spazio che ti serve per sfondarti domani? Questa è un po' la domanda.
3: Sì, dopo domenica ci sarà il dopo.
0: Ah, beh, certo.
3: Quanti... Per recuperare, insomma.
0: Ci sono 66 chilometri domenica, infatti. Va bene. Oh, Max, allora, intanto divertiti, passa un buon Ferragosto, mi raccomando, ok?
3: Grazie.
0: E, oh, non ti stancare troppo con la corsa, mi raccomando.
3: No, le energie si tengono sempre per i momenti migliori.
0: Va bene, Max, dai è tutta, ciao, un abbraccio.
3: Grazie a voi.
0: Ciao Max, ciao. È così. Oh, è a Ferragosto, uno può fare quello che vuole. Mi piace che lui almeno si sia fatto lo scrupolo di correre, no? Io sono 3 settimane che non faccio nulla. Sto vedendo lievitare proprio la mia pancia, cioè un bambino. Sta nascendo, si chiama Lello, ha 3 settimane di vita ed è dovuto dal fatto che io non sia ancora andato a fare nessun tipo di sport. Dopo una vacanza in Sicilia e questa settimana dove praticamente sto mangiando malissimo, non è la cosa migliore da fare, ma comunque è lo stesso. Si parla di domani, cosa farete a Ferragosto?

0: non so come leggerlo questo messaggio, se devo leggerlo con ironia, con... Allora, devo dire che ci ho pensato, ma io ho un grosso limite. Allora, sono 11 anni che ad agosto voi mi ascoltate praticamente tutti i giorni, ok? Però cosa succede? Succede che io ho un gatto e... diciamo, lasciare il gatto è un po' complicato. Infatti oggi volevo parlare, ve l'ho anticipato anche prima, ho un pochino di cose da dire a riguardo, perché comunque l'estate ci sono un sacco di problemi con gli animali domestici, tanta gente che abbandona, e non dovete assolutamente farlo, i cani, i gatti, è una roba abominevole, non lo fate. Però io mi rendo conto da gattaro che avere un animale domestico è un impegno, e quando si tratta di fare le vacanze è un disastro se non sai come organizzarti. Quindi ci sono un po' di consigli per viaggiare con il proprio gatto, cosa che io non posso fare perché il mio gatto col cavolo che viaggia, però insomma ne parleremo tra poco. Leggevo un messaggio qui: domani Ferragosto io e mio marito Mauro con il nostro amico a quattro zampette Bilbo andiamo alla festa di San Rocco a Rocca Montepiano in Abruzzo, salutate i miei conterranei, visto che siamo qui in vacanza a San Rocco. San Rocco è raffigurato con il cane che lo ha salvato dalla peste, leccandogli le ferite e portandogli da mangiare nella grotta dove si era rifugiato. Buon Ferragosto, Cristina. Bella, una leggenda, una storia che comunque è bello. Non capisco perché in Abruzzo ci siano così tanti Rocco. Boh, sarà... non credo che sia per il nostro amico ortonese porno divo, non, cioè, non, nel senso, non... ci sono tanti Rocco in Abruzzo, tantissimi, non... penso sia più per San Rocco probabilmente, che cioè non credo sia, cioè un nome che... Mattia, dammi una risposta, secondo te?
1: No, io effettivamente stavo pensando perché ci sono tanti Gennaro e Pasquale, però Gennaro è il santo patrono.
0: Ma non c'è un pornodivo che si chiama Gennaro?
1: Il patrono?
0: No, non c'è un pornodivo che si chiama Gennaro, non
1: no,
0: credo.
1: No, c'è il patrono, cioè dico in quel contesto...
0: C'è
1: per
0: il patrono, ma non il pornodivo.
1: No, appunto, perciò dico Rocco sarà per un santo patrono.
0: No, beh, è chiaro. Anche perché no, così vedi, cioè, penso che abbia preso il nome da... cioè, nel senso, è arrivato dopo il santo, non credo. Vabbè, stiamo dicendo un sacco di cavolate.
1: Esatto.
0: Torniamo a noi, quando si parla di animali a quattro zampe, consigli. Allora, dicevamo che è abbastanza complesso. Io vi voglio chiedere una cosa, vi faccio questa domanda. Quando viaggiate... avete un gatto intanto? Sì, no? Se ce l'avete, quando andate in vacanza, come vi organizzate? Perché per me è un disastro. Se, come chiedeva l'ascoltatore di prima, non vado a Pescara a trasmettere quando posso, perché noi l'estate non siamo in televisione, abbiamo questa fortuna di poter trasmettere anche in remoto. Linda, ad esempio, tutta l'estate la trasmette a casa sua a Mogliano Veneto. A me piacerebbe smettere a mezzogiorno e andare al mare, non sarebbe brutto. Lo farò l'ultima settimana di agosto, ok? Ma se non avessi avuto il gatto l'avrei fatto per molto più tempo probabilmente. Quindi io vi chiedo, se avete il gatto o anche il cane forse è più semplice da portare in vacanza, nel senso è più... però il gatto è più particolare, non è un animale che ti metti il guinzaglio e ti sei... cioè è diverso. Come vi organizzate? Avete dei consigli? Io ne ho qui in una notizia, ringrazio Francesca Pinna per avermela inviata, 342 41 15 105, fateci sapere. Ma adesso arriva Girl Next Door, la ragazza della porta accanto. Chi sarà mai? Ma...
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Anxiety, Radio 105, l'ansia, quella che ti viene quando hai un animale domestico e devi organizzare le ferie, quella che viene a me ogni anno per capire come dovrà in qualche modo sopravvivere il mio gatto in due settimane, lui che due settimane di ferie che tendenzialmente faccio durante l'anno, quelle che ho fatto. Io vi parlo della mia esperienza personale. Ho il gatto ha la sua, ha una lettiera ovviamente, però ha la sua suo dispenser di cibo automatico che tu programmi gli orari e gli butta fuori i croccantini, ovviamente conosco le quantità quindi gli do quelle, e poi la fontanella quella elettrica dell'acqua che così non ristagna e viene in qualche modo, e ho un mio amico che ogni tanto va a vederlo. Certo, ti dispiace perché poi secondo me il gatto va un po' in depressione e te le fa pagare tutte quando torni, anche se il mio è dolcissimo ma è una cozza quando torno per qualche giorno, però insomma è complicato. L'ho chiesto a voi come fate con i vostri animali domestici quando partite. 342 41 15 105, sentiamo.
1: Buongiorno 105, penso che i gatti debbano stare nel loro ambiente. Se
0: sono d'accordo.
1: Li organizzo con dei parenti che vengono ad accudirlo, a dargli da mangiare. Bacioni.
0: Ciao, sì, anche secondo me, perché un gatto è territorio, fa fatica ad adattarsi a nuovi posti, però vabbè, ci sono tante teorie. Buongiorno a tutti, noi abbiamo due gatti e quando andiamo via li lasciamo a casa, paghiamo una cat sitter, due volte al giorno va a casa e si prende cura di loro. Io non l'ho mai avuta la cat sitter, sarà che sono un po' diffidente in generale, però sono sicuro, tanta gente li utilizza. Proviamo a sentire Mattia.
2: Brian, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, da premettere che qui in Inghilterra non esiste il Ferragosto.
0: Sì.
2: Comunque, a prescindere questo, io faccio cat sitting,
0: sì.
2: Perciò tutto luglio, agosto e parte di settembre lo passo sempre guardando i gatti delle famiglie per cui lavoro, cui li custodisco. La mia estate in pratica è con i gatti. Baci Teresa da Londra.
0: Ciao Teresa, lo so, posso immaginare, è il periodo in cui tutti vanno via, hanno più bisogno. Ciao Brian, io ho tre gatte e altre razze di animali e senza mia madre, una mia amica, quest'anno 10 giorni in Sardegna me li sarei sognati, quindi grazie mamma, grazie amica. Ila da Lucca, io ho dovuto alternare tre dei miei amici per andare a guardare il gatto in queste due settimane. Vai Mattia, sentiamo.
3: Io sono in viaggio con un gatto, due cani e il resto della famiglia in un'altra macchina. Ogni volta è un disastro, tant'è vero che non vedo l'ora di tornare a lavorare.
0: Io spero che nell'altra macchina stiano ascoltando un'altra radio perché secondo me l'hanno riconosciuto. Ho quattro gatti, un cane e un'amica viene a dargli da mangiare, a curarli. Ciao Patrizia, brava Patrizia, meno male, è un'amica veramente cara. La mia vicina di casa è partita in vacanza ed ha lasciato il gatto sul terrazzo una settimana. Susanna, ma veramente? No, questa qua è da criminali, scusate. Oh, Mr. X si firma, questo numero uno, Mattia, senti qua. Io guardo il gatto di un'amica quando va in vacanza, dato che è una tromba amica, quando torna vengo ricompensato. Vabbè, ognuno ha la ricompensa che si merita. Io sicuramente ho dei pranzi da offrire abbastanza velocemente. Nel frattempo poi dimmi Matti se senti qualche altro vocale, io vado avanti. Ho 5 consigli per viaggiare col proprio gatto. Scusate, non sto parlando di cani perché con i cani, ripeto, non è facile ma è più semplice rispetto a un gatto. Secondo me è più complicato con i gatti. Francesca mi ha girato queste news. Allora, 5 consigli, ve li leggo. Il primo consiglio: abituare il gatto al trasportino settimane prima della partenza, cioè lasciare il trasportino, cosa che il mio gatto odia terribilmente, lasciarlo aperto in casa con dentro una coperta, magari un gioco o qualcosina che possa avvicinarlo al tuo gatto, e in pratica questa dovrebbe abituarlo al trasportino, potrebbe essere meno difficile poi, no, per la partenza. E poi, secondo consiglio, evitare pasti abbondanti nelle ore precedenti la partenza, un pasto leggero, un digiuno di 3-4 ore prima del viaggio riduce il rischio di nausea e vomito dovuto al movimento, quindi questo è il secondo consiglio. Terzo consiglio: usare feromoni calmanti per ridurre lo stress. Allora, io questa roba non l'ho mai fatta. So che esistono questi feromoni che rilassano, una sorta di spray a base di feromoni sintetici felini. E quindi applicato al trasporto circa 15 minuti prima di far entrare il gatto nel trasportino. Quarto consiglio: non farlo mai uscire dal trasportino durante le soste, quindi aree di servizio, perché rumore, insomma, sconosciuti possono agitarlo. E poi quinto consiglio: portare con sé una lettiera portatile, magari un tappetino assorbente e oggetti familiari, quindi questi oggetti possono aiutare il gatto ad adattarsi meglio. Allora, questi sono i consigli che io leggo in questa notizia. Sentiamo il vocale.
4: Ciao, buongiorno, sono Daniele. Anch'io ho il problema del gatto, ma sono fortunato, nel senso che ho un europeo, un gatto europeo di 5 anni e mezzo.
0: Sì.
4: Ma lo porto con me in vacanza.
0: Bello.
4: Ma vado sempre in macchina, quindi lui dorme tutto il tempo, da quando lo metto in macchina fino a quando non arrivo.
0: Queste sono grandi fortune.
4: Vabbè, lo porto fuori, riesco a portarlo fuori per fargli fare un giretto, ma è veramente poi complicato se devo andare all'estero, perché devo lasciare a casa qualcuno per badare a lui.
0: Ciao, grazie mille. È così, amici, il gatto, gli animali sono impegnativi, però ti danno un sacco d'amore, lo so, bisogna fare qualche sacrificio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: nella piaga. Businessman qui a Radio 105. Inizia ufficialmente la seconda ora di 105 Open Club. Io sono Brian, ciao a tutti, benvenuti se siete appena arrivati, bentornati se invece ci state ascoltando già da un'oretta. Noi finiremo, termineremo questo programma a mezzogiorno, sarà così fino al 30 agosto. Cos'è, domenica 30? Beh, insomma, fine agosto, l'ultima di agosto. Poi ricomincerà il palinsesto, quello classico, quello normale, quello ufficiale, no? Di Radio 105, anche se sarà ancora agosto, sarà ufficialmente quello di settembre 2026. Detto ciò, stavamo concludendo la prima ora parlando dei gatti in viaggio. Sono arrivati un sacco di messaggi, voglio leggervi anche l'appunto della nostra zia al centralino. Brian, scatenatissimo, il cane me lo porto, Brian, il gatto mettilo nel trasportino e poi lasci a casa tua in hotel, come faresti qui, no? Allora sì, non è così scontato, ne abbiamo parlato fino adesso, però c'è un modo interessante per tutti gli amanti dei gatti, se volete, di fare una vacanza gratis in Grecia. Cioè, se voi amate i gatti e volete fare una vacanza gratis in Grecia, potete farlo. Sì, su questa isola greca, ok, si chiama Syros, scritto con la Y, Syros, dai. Dovremmo chiedere a Tony Severo, che è un grande appassionato di Grecia. Voi vi trasferite a Syros e andate in questo rifugio per gatti, in questa isola, e ovviamente il rifugio vi offre vitto e alloggio gratis se volete dedicarvi al la cura e al benessere dei felini abbandonati in quel luogo. Quindi vengono abbandonati sti gatti, qualcuno se ne prende cura, bravi, devo dire. Queste candidature si apriranno a breve, cioè a settembre 2026, quindi informate, scrivete, che ne so, rifugio gatti settembre 2026, Syros con la Y, e se volete appunto partecipare vi dico cosa dovete fare. Per prima cosa dovete distribuire il cibo e cambiare l'acqua ai vostri gatti, così che così che abbiano sempre l'acqua fresca. Poi dovete pulire ovviamente la sabbietta, disinfettare le gabbie, mantenere pulite le aree comuni del rifugio e ancora somministrare farmaci agli animali, supervisionare il team o comunque essere supervisionati dal team e naturalmente passare del tempo con loro giocandoci. Quindi questo è il prerequisito se volete partecipare anche voi e andare gratuitamente nell'isola di Syros. Mattia, ti piacciono i gatti?
1: Assolutamente sì.
0: Vuoi andare gratis nell'isola di Syros?
1: Ma io voglio andare gratis ovunque.
0: E allora Mattia, a settembre devi candidarti. Oggi 105 ti trova il lavoro, un po' come dicevamo io e Valeria tanti anni fa. Va bene, dai, perfetto, tra poco giochiamo, preparatevi a Crucifer Brian. Oggi voglio proprio vedere se sarete veloci. Vi ricordiamo che vi regalo un kit di Radio 105, bello, fresco, fiammante, il vostro kit per l'estate, solo Radio 105.

0: Quando si fa sapete che si fa? Si gioca al Crucifer Brian.
1: Il Crucifer Brian.
2: Il Cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta risveglio muscolare.
0: Allora Mattia, mi piace ogni volta che dici il cruciverba di Brian in quella sigla. Mi piace questo mix. Quel giorno l'abbiamo registrata tu, Spine, chi è che c'era che urlava pure? Davidino? Antonio, Summa?
4: Non ricordo proprio.
0: Vabbè, forse anch'io ho urlato. Vabbè, non è un problema, l'importante è giocare. Giochiamo, regaliamo il kit di Radio 105 e lo facciamo con il cruciverba Brian, ovviamente. Come funziona? Io tra pochi istanti vi darò degli indizi, parola, anzi numero di lettere che forma questa parola, lettera iniziale, lettera finale e poi definizione, ok? In quel momento voi dovete essere velocissimi, scrivere la parola esatta al 342 41 15 105. Se sarete più veloci sarete in onda con me, insomma, e il resto poi lo scoprirete. Mattia, ascoltami molto molto bene. Ora facciamo due cose io e te. La prima, io darò tutti gli indizi come sempre, ti chiederò lo spelling, sai, della prima lettera, dell'ultima lettera. Quando darò la definizione io dirò e tu dovrai farmi il labiale del la soluzione. Vediamo se sei così veloce, va bene? Tu puoi essere tendenzialmente più veloce, perché sei di fronte a me, non hai il problema di doverla scrivere. Va bene, proviamo? Vai, andiamo con gli indizi. Ragazzi, oggi è proprio semplice, ve lo dico, proprio velocità, quindi scrivete il numero già adesso, così sarete più veloci. 342 41 15 105. La parola misteriosa è formata da 7 lettere. 1 2 3 4 5 6 7 lettere. Inizia con la S di...
4: sinistro.
0: Ma sinistro nel senso di sinistra? Cioè appartenente alla parte sinistra oppure sinistro stradale?
4: No, proprio di persona sinistra.
0: Ah, ok, quindi proprio non c'entra niente con quel... S di sinistro, prima lettera, inizia con la S di sinistro e finisce con la I di...
4: imprevisto.
0: Sinistro e imprevisto, mamma mia, ricercatissime. Inizia con la S di sinistro, finisce con la I di imprevisto, sono 7 lettere. Definizione. Concentratevi, I genitori del coniuge. 342 41 15 105, scrivetelo, dai, dimmelo. No, dimmelo, se fai il labiale. Non la sai, dai che la sai. No. Ma scusa, l'hai detto? Ma l'hai
4: detto? No, l'ho detto solo a te.
0: Ah, ok, l'ho sentito, ho detto, ma è un pirla, dai, metti il maestro. Sei veramente un pirla, scusami, ma io devo mai credere. Ma scusa, sembrava in onda. Ma scusami. Va bene, dai, inizia con la S, finisce con le 7 lettere, i genitori del coniuge. 342 41 15 105.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Dancery a Radio 105. Questo è il nostro disco 105 Selection, che come sempre anticipa il nostro gioco.
1: Il Cruce Brian.
0: Chiamami anche sommelier della radio, Mattia. Cose nostre, non vi preoccupate, questa è Radio 105, appunto. Giochiamo a Crucifer Brian. Poco fa ho dato degli indizi di una parola misteriosa. Molti hanno provato a giocare, a indovinare la parola, qualcuno l'ha cannata in pieno, non so come abbiate fatto, veramente era semplicissima. Oggi al telefono con noi pare che il più veloce arrivi, pensate un po', da Spoleto, Alessandro. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno Alessandro, come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, da Spoleto, Spoleto, Spoleto?
2: Spoleto, Spoleto.
0: Bella, bella, bella. Tutto bene, no, come sei serio
2: tutto
0: oggi?
2: Bene,
0: ho capito
2: bene.
0: Che sei stato bravo, veloce. Una serietà incredibile, scusami. Dove stai andando? Cosa fai? Raccontami.
2: No, sto tornando da Roma perché sono andato a prendere mio figlio.
0: Ah, ok, ma cosa faceva tuo figlio di bello?
2: Spero. Dalla mamma.
0: Ah, ok, quindi sei andato a prendere tuo figlio. Ti sei già organizzato per Ferragosto?
2: Sì.
0: Che se fa? Che se fa? Che se fa Spoleto?
2: Si va a mangiare la carne in un prato.
0: Però scusa, uno di Spoleto dice a mangiare, a magnà al massimo.
2: No, beh, dai, italiano.
0: Bene, quindi se mangi pure le zucchine grigliate o soltanto carne?
2: Tutto
0: quello che c'è sta, giusto? Cioè, l'importante è divertirsi e mangiare. Va bene, senti, come si chiama tuo figlio?
2: Federico,
0: salutamelo, salutaci Federico. Alessandro, mi raccomando, sì. E così diventerà un giovane ascoltatore di 105. Va bene, allora Ale, fermate là. Io ti do gli indizi e poi dopo mi darai la soluzione. Dai, sentiamo gli indizi. Sì. Parola misteriosa formata da 7 lettere, inizia con la S di...
3: Aspetti me,
0: certo.
3: Sinistro era.
0: Sì, sinistro. Intanto il figlio di Alessandro sta cercando di distruggere il suo smartphone, non lo so. Finisce con la I di... con la I di?
3: Non me lo ricordo, che cosa... Ah, imprevisto.
0: Scusami.
3: Sono ADHD.
0: Lo so, ma anche di più posso dire. Definizione, i genitori del coniuge, inizia con la S, finisci con la I, 7 lettere... Caro Alessandro da Spoleto, qual è la soluzione del Crucifer Brian della vigilia di Ferragosto?
2: Suoceri.
0: Fermi. Ha detto suoceri. Fermi. Sentiamo il notaio.
4: La soluzione è suoceri.
0: Esatto! E fammela l'esultanza. Fammela l'esultanza, Alessandro. Dai, è tutta! Oh! Mamma mia, Federico ha capito che ti regalo un kit della radio? Non so se l'ha capito tuo figlio.
2: No, cioè... non l'ha capito.
0: Ma quanti anni c'ha, scusami?
2: Sei
0: anni. Diglielo, Federico, abbiamo vinto. Diglielo, Federico, abbiamo vinto.
2: Lui ha detto che è laziale.
0: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Non mica ha detto Vabbè, comunque, non è un problema. Non è un problema, sì, Alessandro. Sì, sì. Alessandro, complimenti.
2: Grazie.
0: Sei contento?
2: Sì, molto, molto, è da tanto che cerco di vincere questo kit.
0: Non preoccuparti, io sono famoso in questa radio per dare kit a quelli che non si cagano gli altri programmi, non ti preoccupare.
2: Bravo.
0: Senti Ale, vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, e i miei genitori, la mia compagna.
0: Quantifichiamo le persone che secondo te ti hanno riconosciuto.
2: Poche, penso. Non lo so. Vedrò dopo se qualcuno mi chiama.
0: Alessandro, grazie mille. Salutami Federico.
2: A voi.
0: Divertite.
2: Ciao,
0: dai.

0: Milan, anche in ferie ti riesco ad ascoltare. Buona giornata ragazzi, buon venerdì a tutti e buone ferie a chi è in ferie. Alex da Imola,
1: ciao Alex, grazie, grande tu, grandi voi che ci ascoltate qui a Radio 105, sempre belli carichi, sempre belli pronti. 105 Open Club fino a mezzogiorno. In questa mezz'oretta finale voglio fare una cosa, io ci tengo ai nostri ascoltatori, ci tengo a voi, lo sapete, cioè, noi speaker tendenzialmente teniamo ai nostri ascoltatori perché siete voi che fate la radio. È arrivato un messaggio, mi è caduto proprio l'occhio su quel messaggio e noi siamo come C'è Posta per Te, siamo come Caramba che Sorpresa, noi lo facciamo. Vi leggo il messaggio di Laura da Siena, un messaggio struggente, strappa lacrime, di grande intensità emotiva. Uffa, però chi ascolta dall'app non potrà mai essere il più veloce al gioco, il Crucifer Brian. Emoji del pianto ripetuta 6-7 volte. E allora io, amici, ho deciso di chiamare proprio lei, Laura da Siena. Pronto, Laura?
2: Come sei stato struggente.
1: Ma mai quanto il tuo messaggio, Laura.
2: Ciao, Brian.
1: Ciao, come stai?
2: Che bello, sto bene, dai. E tu? Io bello pimpante sempre.
1: Ma guarda, io penso che non bevendo caffè non so neanche io come sia possibile.
2: Come fai?
1: Evito l'infarto più che altro, cioè, questo è quello che faccio. Laura, come va? Come stai?
2: Va bene, dai, sto lavorando, è caldo, ma ho l'aria condizionata. E quindi dai.
1: Ma quindi sì, ferie niente?
2: Ferie? un giorno forse, dai. No, ma va bene così.
1: Ma che fai nella vita? Che fai nella vita?
2: Faccio le pulizie, ho il telefono in una mano, lo spolverino in un'altra.
1: Davvero?
2: Perché non ci si ferma mai. Certo, giuro.
1: Ma cosa stai pulendo? Una casa, un ufficio?
2: Un appartamento.
1: Ok, di gente molto abbiente di una Siena così famosa, no?
2: Ma certo. Tutti i giorni.
1: Ascolta, ma 16 agosto c'è il palio, giusto?
2: Esatto.
1: In onore della Madonna Assunta, leggo.
2: Bravissimo.
1: Hai visto quanto sono preparato? Si chiama
2: ma
1: Google.
2: Davvero,
1: Si chiama Google, non preoccuparti.
2: Ma guarda, salva la vita,
1: Ma si prospetta si prospetta un palio interessante?
2: Si prospetta un palio interessante per quello che mi riguarda, o bene bene o male malissimo.
1: Ma tu fai parte di...
2: Io sono del nicchio.
1: Vedi, quindi, ci sono tutte le casate. Com'è che vengono chiamate? Casate? Com'è che vengono chiamati?
2: Come dici, scusa?
1: Com'è che vengono chiamati i vari quartieri che competono?
2: Sono un po'
1: Le contrade,
2: certo.
1: Del Palio di Siena.
2: Certo.
1: Bello. Senti, allora, io, sì. Laura, tu hai provato a giocare con noi? Ci hai provato almeno?
2: Sì, ma io non voglio il kit. Non sono felice che ho parlato con te. Davvero.
1: Certo, ma infatti kit alla gente, non te do niente a te. Là. Cioè, non è che
2: vuoi?
1: Che kit
2: vuole dare?
1: Ma che kit vuoi? Ma io no, invece no!

0: Fedele, che mentre lavori ci ascolti,
1: sì.
0: sempre, quindi insomma
1: sempre.
0: Questa per noi è importante. Adesso non va allargata, adesso inizieranno a dirmi tutti, io me lo voglio anch'io. No, oggi va così, no. non esagerate. Ecco.
1: Grazie Brian,
0: niente.
1: Davvero.
0: Laura, senti, io ti auguro una buona estate, un buon palio a questo punto.
1: Anche a voi, grazie, speriamo bene.
0: Com'è che si chiama il nicchio? Il nicchio, hai detto?
1: Sì, il nicchio.
0: Oh, io non faccio il tipo per nessuno, che sennò quasi in casa. No, io sono super partes. Laura, grazie. Buona giornata.
1: Un abbraccio, Brian.
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao, bella mia.
1: Ciao.
0: Ciao. Ragazzi. Oh, tu cavacare.

0: Labra Lime, Radio 105. Ciao a tutti da Brian. Abbiamo giocato, abbiamo reso una nostra ascoltatrice felice poco fa. Sono molto contento di questo. Adesso però voglio lasciarvi con una piccola curiosità. Quando si parla di sicurezza, vacanze, sicurezza, eccetera, c'è una sorta di classifichetta fatta da Safe Urban Index 2026 che parla, diciamo, mette in classifica dalla città più tranquilla al mondo alla più pericolosa in assoluto. Ok? Mattia, una buona notizia.
1: Ormai l'hai detto, dillo.
0: No, una buona notizia è che andiamo avanti. Safe Urban Index 2026.
1: Dillo.
0: Che è una delle città più belle al mondo. Sì. Napoli non è, cioè perlomeno io non la vedo in questa classifica. Quindi.
1: Vabbè, hai citato le più tranquille e le più pericolose.
0: Quindi a metà.
1: Esatto.
0: Sta a metà. Allora, il Safe Urban Index 2026 fotografa queste mete che i viaggiatori scelgono o evitano proprio per la tranquillità, la sicurezza. Allora, intanto vi dico che al primo posto siamo in Giappone, e Tokyo è considerata la città proprio più tranquilla, più sicura al mondo, dove i livelli di criminalità nelle zone centrali sono considerati quasi nulli, secondo i dati della Polizia Nazionale giapponese. Al secondo posto, quindi la seconda più tranquilla al mondo, è Zurigo, apprezzata per la cura e quasi ossessione degli spazi pubblici, dei trasporti, bene anche per Copenaghen e Stoccolma, in Scandinavia ovviamente, scelte dai viaggiatori per la diffusa presenza di telecamere e pattugliamenti a piedi. Quindi per la sicurezza, diciamo, abbiamo Tokyo, Zurigo, Copenaghen e Stoccolma più o meno a pari merito. Invece, se dobbiamo andare dall'altra parte, ok, per capire quali sono quelle più pericolose, la capitale del Venezuela, Caracas, è considerata proprio per colpa, credo, dei peggiori bar di Caracas, no, però a parte quello, la meno sicura al mondo, pensate, con un tasso di omicidi, 110 omicidi per ogni 100.000 abitanti, che è un numero abbastanza grande, direi. Alle sue spalle si trovano San Pedro Sula in Honduras e Cape Town in Sudafrica. Questa è la classifica, diciamo, da un estremo all'altro per quanto riguarda la sicurezza. Milano, Roma, così, non ho capito dove siano in questa classifica, però dai, secondo me siamo a metà, un po' come noi italiani, no? Troviamo sempre, diciamo, il punto giusto, no? Non siamo né di qua né di là, eh? Siamo un po' paraculetti, siamo. Sì, anche in queste classifiche mondiali dove non siamo noi a scegliere. Va bene, My Body Isn't Ready, questo è Somber e noi siamo sempre qui a Radio 105.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
0: Radio 105.
2: Che storia.

0: Mamma mia, mamma mia, c'ho il brivido. Grande Michael, The Way You Make Me Feel, Radio 105, questo nostro disco 105, lo dico io. Che storia, sì, veramente. I brividi, i brividozzi, mamma mia. Comunque, termina qui questa puntata di 105 Open Club. Purtroppo le cose belle vanno veloci, troppo veloci. Tra poco vi lascio in compagnia di Linda Pani. Nel frattempo ringrazio e saluto il nostro Mattia Angri. Ciao Mattia.
1: Ciao Brian, grazie mille.
0: Oh, salutami Crotone.
1: Va bene, te lo saluto.
0: Me li saluti? Dai, salutameli tutti i Crotone. Devi dire a un certo punto, mentre sei lì e durante la serata, ciao a tutti Crotone, vi saluta Brian. Woo! Così, non lo farai mai, però va bene. Oh, la Panicucci ha avuto il coraggio di farlo comunque al Capodanno. Va bene, invece ringraziamo anche Francesca Pinna e la Ziella in, al centralino. Io vi ringrazio, vi saluto. Vi do appuntamento a domani, come sempre, dalle 10 alle 12 in questo palinsesto estivo a Radio 105, sempre in diretta rigorosamente anche a Ferragosto. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Mua! Ciao!

0: Stavo leggendo le mie note sull'iPhone e leggevo che ieri abbiamo fatto una bella puntata, ok? Mi è piaciuto molto ieri perché in qualche modo al nostro numero che ci lega, il 342 41 15 105, c'è stato proprio un momento di scambio molto semplice, nulla di che da raccontare nei giornali, però nel nostro piccolo, così nelle nostre due ore qua estive di 105 Mindset, è stato veramente piacevole leggere i vostri racconti belli. Ok, accennavamo all'eclissi del giorno prima, però da parlare dell'eclissi, infine abbiamo parlato un po' di quello che avete fatto e tra chi ha fatto yoga sotto la luna, sotto l'eclissi, chi invece ha fatto altro, quindi non ha visto l'eclissi ma si è comunque divertito, devo dire che mi sono sentito con un sacco di amici che mi hanno raccontato cose belle ed è bello raccontarsi cose belle, quindi bene, iniziamo così anche questa puntata di 105 Mindset, ancora oggi con Moco, ancora oggi con Davidino. Ciao Davide!
1: Ciao Moco, ciao!
0: Tempo fuera?
1: Yes.
0: Ma sai che sono contento di trovarti qua?
1: Bene.
0: Come andate ieri sera?
1: Alla grande. Tu invece?
0: Guarda, io ho perso un'occasione ieri sera.
1: Ma va?
0: Sì. Ho perso un'occasione e abbraccio tutti. Sai che abbiamo parlato poi chi... anzi, mi chiedo, ma qualcuno che c'era ieri c'è anche oggi? Qualcuno che c'era l'altro ieri? C'è anche oggi, sicuramente qualcuno che c'è stato in questi giorni, qualcuno o qualcuna si ricorda che parlavamo dei single professionisti. Non lo facevamo con te ieri, no? Era l'altro ieri, mi sembra.
1: Esatto.
0: Sì, non ne parlavo con te. Quanto è bello stare single. Quanto è bello quando sei fidanzato, hai famiglia, eccetera, e hai dei momenti in cui sei single, che dici non tanto che fai delle cose che... No, però semplicemente vivi il tuo tempo, ok? Bellissimo, vivi il tuo tempo al tuo tempo. Bellissima come cosa. Quindi abbiamo sempre abbracciato i single professionisti i giorni scorsi. Oggi però lasciami, permettimi di abbracciare, anzi coinvolgere anche gli innamorati, le persone, no, ma a parte che anche i single sono innamorati, però le persone che stanno in coppia, ok? Oggi sono stato a pranzo e i miei genitori, loro quest'anno il 13 di settembre fanno 50 anni di matrimonio. Applauso. E quindi chiediamo un po' anche alle persone che sono all'ascolto, che magari così stanno tenendo compagnia con la nostra musica, le nostre chiacchiere qua sulla 105, un po' come si sta in coppia per tanto tempo, ok? Potrei dirvelo anch'io che sono da 21 anni con la Valentina, però lascio a voi perché magari per me è un po' più difficile. Passiamo al primo pezzo, lui arriva dall'Inghilterra, ci porta qua subito del sound drum and bass, subito un richiamo al 1979, c'era Anita Ward che cantava Ring My Bell, lui l'ha messa nel suo pezzo, si chiama H, e la traccia è RMB. You can...

Wow. Si chiama R&B Ring My Bell, lui è H, il campionamento appunto di Anita Ward qua su Radio 105, il primo brano, no, di una lunga serie che ci porta fino alle 18, siamo nella versione estiva di quello che è il Mindset, c'è anche Davidino, ci sono anche poi alcuni che passano di qua e di là, ma devo dire che agosto, guarda che hanno cambiato, bisogna cambiare l'idea di agosto, ok? Si parla tanto di litorali pieni, stracolmi di gente, però in effetti poi quando sei in giro a Milano, cioè, non che devi stare sempre a Milano, però non è malaccio questo agosto a Milano, no? Vuoi che dopo un po' di estate magari sempre più gente magari deve o vuole star qua, ma perché va via in altri momenti o perché realmente non può, eccetera. Uno alla fine passeggia, c'è un po' di gente, un po' di turisti, i ristoranti sono aperti, ci sono poche macchine, tranquillo, cioè è bello comunque raccontare una roba bella, come stiamo facendo in questo programma, quest'ora, o anche ieri, bellissimo. Allora, prima parlavamo di bici, io e te fuori onda, voglio continuare questo discorso qua, però te lo accenno e basta. Ci sono anche degli amici ciclisti all'ascolto, noi abbiamo un programma, vi dico, che parla di sport, musica e natura e spesso andiamo anche ad abbracciare le persone, no, che fanno sport, lo facciamo sempre, non spesso, e anche volentieri. E adesso stiamo abbracciando un po' i ciclisti, perché ieri ero in giro col mio amico che guidava lui e faceva un po' cioè ho dovuto calmare quando doveva superare dei ciclisti. Faceva il classico, no, testa di cazzo, togliti, eccetera. Quindi ciclisti, siete all'ascolto, non infuochiamoci, dopo ci diamo una chiusa per fare amicizia, ok? E stare in pace.

0: figo sto pezzo. Si chiama Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Parlavamo prima di amore qua su Radio 105 nel corso del Mindset. In effetti questa traccia poi ha tirato fuori la bellezza, appunto, di stare insieme a un'altra persona, no? C'è il confronto, c'è la possibilità di avere un supporto costante. Quindi alla fine, scusate, ci sono un sacco di belle dimensioni anche nella coppia. Oh, siamo anche aperti a ricevere i vostri racconti al 342 41 15 105. La nostra amica, tra i vari messaggi audio che sono arrivati adesso, però ne passiamo altri, diceva: io sono fidanzata da tipo 20 anni e sposata da 2 e sto benissimo. Ok, forse anche questa la cosa, pensare di rimanere tipo fidanzati, ok, frequentanti, come io e Valentina i primi 4 anni che ci siamo conosciuti. Senti, abbiamo parlato anche di, abbiamo salutato anche, abbiamo chiesto chi c'era ieri. C'era qualcuno di ieri?
1: Bella Mocco! Ieri è stata una bella puntata come tutti i giorni. Io sto tornando a casa dal lavoro, che ho fatto un lavoraccio oggi. Lavoraccio pesante, pesantissimo. Ho fatto uno sgombero, però sono carico, sono contento. Bravo. Ho un po' mal di schiena, ma va bene così. Omar da Sassuolo. E vai Mocco!
0: Come spinge alla fine? E vai Mocco! È andato l'impennata finale. Omar, allora, se hai male alla schiena ci sono i massaggi. Per me, cioè, se stai tornando a casa, hai lavorato bene, ci sta che vai a farti fare un massaggio lì alla schiena, alla zona lombare, che è tutta bella incriccata. Cavoli, certo. Dall'altra parte ti abbraccio, perché anch'io stamattina ho fatto un bel lavoro di fatica, ho svuotato la buca biologica dei miei genitori, no? Avete presente quelle dove si mette l'umido? I miei vecchio stile buttano l'umido e poi l'anno dopo, parti pure col pezzo, e poi l'anno dopo invece okay. si crea l'humus, no? Si crea la terra, bellissima, no? Ho messo le mani nella terra e dicevo: ma papà, ma guarda che bella terra che abbiamo creato noi, da cosa? Da nulla, pazzesco. E quindi figo, ho finito questa roba che ero soddisfatto. Però la schiena, Omar, cioè non ho risentito troppo la schiena, perché mentre lavoravo, come ci insegna il vecchio saggio giapponese, facevo il movimento allenante anche mentre lavoravo, quotidianamente.

And Earth qua su Radio 105. Bella, volevo giusto salutarvi prima dello spot, ma non perché stiamo andando via, perché abbiamo passato due belle tracce e ci ha fatto ballare. Quindi per chi avesse ballato ci stiamo abbracciando. Salutiamo anche chi ci sta scrivendo al 342 41 15 105. Dopo parliamo di bici, ciclisti e quant'altro. Tra pochissimo.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: la 105 selection di questa settimana qua su Radio 105 è Dance Teoria di Madonna. Ma è tornata veramente col botto, boom, a spintoni ha tirato fuori quello che è un super pezzone. Dance Teoria è il nome di uno dei locali notturni più leggendari di New York City, attivo più o meno dai primi anni 80 e ha tipo plasmato la scena artistica e musicale di tutta la città, ok? Praticamente ha offerto un mix di generi diversi, dal punk alla new wave e anche alla dance, appunto. È famoso anche proprio per aver lanciato Madonna, ok? Quella roba lì super trasgressiva che alcuni hanno vissuto, che bellissima situazione. Allora, parliamo di biciclette. Salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto al di là delle biciclette. Salutiamo anche chi ha fatto, per esempio, parlavamo prima di persone che sono da tanto tempo insieme e cercavamo di chiedere anche i risvolti positivi, ok? Dopo 50 anni di matrimonio, dopo 50 anni, 20 anni che stai insieme a una persona, è bello che subito, d'amblè così, dici le cose belle, ok? Perché le cose brutte è più facile dirle, devi andare a scavare, trovare le cose belle e dirle. Siamo molto aperti anche a leggere questi messaggi. Io ho fatto 52 anni di matrimonio e sono tantissimi, cavoli. Penso che si chiami Carlo Gorlago Bergamo, ha scritto un po' di cose, però penso si chiami Carlo. Buon pomeriggio, oggi ascolto dal laboratorio. Riparazione lavastoviglie in corso. Ciao da Raffaele Cavallino Venezia. Attenzione, quando leggo i Raffaele chiedo sempre se all'ascolto c'è il Raffaele che si è operato ai reni l'anno scorso, che ci sta aggiornando. Se c'è, che ci faccia sapere. Io ci sono sempre, ti ascolto sempre, lavoro tutto agosto, grazie per la compagnia. Luciano da Corbetta, bella, pranoterapeuta e volontario in canile, meno male appunto che ci sei, che lavori. I ciclisti, invece, ce ne abbiamo uno lì, audio?
1: Sentiamo. Ciao, io sono ciclista. Ciao. E tutte le volte, porca loca, c'è da litigare con le macchine. Adesso purtroppo sì, ho fatto un incidente grave in moto.
0: In moto.
1: Tornerò in bici. Ciao Moco, grazie a tutti.
0: Vedi. Sai cosa mi è piaciuto di questo messaggio? E si capisce la bontà dei ciclisti, magari non tutti, che ha detto porca loca.

anche sto pezzo, raga. Oh, ma anche sto pezzo qua, raga, ma che bella musica sta girando. Bossa nostra. Bellissimo, la canto insieme a voi. Ma cosa avevo? Un po' di eco qua su Radio 105, 105 Mindset continua il suo viaggio. Abbiamo Gaia, salutiamo Gaia. Stavamo ballando, sulla traccia Bossa nostra e siamo anche un po' distratti. Però riprendiamo il discorso, parlavamo di biciclette. Si parte subito un po' la discussione. Per esempio, qua ci scrivono il problema, che già è il problema dei ciclisti. Allora, non stiamo creando discussione, stiamo solo arrivando alla pace, ok? Il problema dei ciclisti è che al posto di camminare in fila indiana, come consigliato anche dai ciclisti professionisti, camminano a formazione gregge di pecore, ok? Camminano nel senso pedalano. Questo ce lo dice Max di Palermo. Ci dicono anche i ciclisti devono stare in fila indiana, dovrebbero stare sulla ciclabile se presente, invece la ciclabile è lì a 3 metri alla loro destra o sinistra e invece loro stanno alle balle, tra le balle in mezzo alla strada. Questi sono casi, ok? Casi, ok. La questione dello stare in fila indiana o affiancarsi, ok, stavo guardando un reel di Bel Parcheggio, che è un profilo Instagram che comunica la sicurezza stradale legata alle biciclette, e raccontavano che un po' anche quello che è successo a Lanzo qualche giorno fa. E ti ricordi a Lanzo cos'è successo? Che il tipo ha investito 6 ciclisti e poi ha fatto retromarcia. Ma ti rendi conto della follia? Il tipo ha preso 6 ciclisti e poi ha fatto retromarcia per prenderli ancora meglio, ok? Però adesso dimentichiamo questo, cioè non è anche, non ho più parole per questa cosa che mi è venuta in mente. Però dipende, in Italia il codice dice che preferibilmente bisognerebbe stare in fila indiana, ma è possibile anche stare affiancati, quindi tranquilli, andiamo avanti dopo.

Somber su Radio 105, una bella traccia che si chiama My Body Isn't Ready, alle 16.45 in diretta qua nel Mindset. Durante l'estate cerchiamo di chiacchierare anche con voi, abbiamo aperto questo dialogo sulle strade. Ok, non vogliamo fare disinformazione, ma vogliamo un attimo, abbiamo citato un reel di Bel Parcheggio che sottolineava appunto un po' il codice della strada, cosa dice dei ciclisti affiancati o meno. Allora, non è proprio così il codice della strada: i ciclisti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, mai affiancati in numero superiore a due e quant'altro, ok? Ne sapete sicuramente più di me, ma io volevo solo dire che in altri paesi si può viaggiare anche affiancati.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mindset.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Da qui io non me lo insinuo.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: su Radio 105 alle 17.02 in diretta da Largo Donegani 1 c'è il Mindset nella sua versione estiva. Nella sua seconda ora ci sono anche Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo che hanno cantato Costiera Amalfitana. Ok? Ci siamo? Vi è piaciuta? Ha girato bene questo pezzo? Io guardavo il video che voi non avete visto perché non siamo in onda anche in TV al canale 66, però guardavo il video qua su teleschermi e in effetti poi Rovazzi mi è sempre piaciuto perché ha fatto sempre dei video costosi, ok? E quindi mi sono immaginato me da quando ero pischello che dicevo cavoli, quando farò il cantante voglio fare i video con le belle ragazze, ok? E lui magari voglio fare il video con lo yacht. Non parliamo di yacht ma parliamo di bicicletta, continuiamo a farlo perché tra una canzone e l'altra ci buttiamo lì delle cose. Chi è che citofona?
1: Scusa se ti interrompo ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti: 342 41 15 105.
0: In effetti il numero serve perché abbiamo interagito, parlavamo un po' di biciclette, del codice della strada e di quanto i ciclisti debbano stare in fila indiana durante la loro pedalata. Però attenzione, l'articolo 182 del codice della strada regola la circolazione delle biciclette e dice che si può pedalare affiancati in massimo due persone solo dentro i centri abitati se il traffico lo permette, mentre fuori dai centri abitati è obbligatorio procedere sempre in fila indiana salvo accompagnare un minore di 10 anni. Ok, questo è in soldoni, in parole povere, quello che è il codice della strada, l'articolo 182. Voi avete aggiunto tante informazioni utili, poi anche tante altre visioni, punti di vista, ok? Ma noi stiamo cercando non il punto di vista di qualcuno, ma il punto di vista generale. Quello che non fa arrivare una persona a investire dei ciclisti e poi a far male fisicamente e mentalmente al ciclista stesso. Ma come dice un nostro ascoltatore, il problema è anche l'investitore stesso, perché puoi essere folle quanto vuoi, ma ti dà un bel trauma sta roba qua, ok? Quindi cerchiamo di... C'è chi invece dice, sono appena stato ad Amburgo, lì ci sono un sacco di piste ciclabili, la gente ormai è abituata, eccetera. Sì, magari nel nord Europa, comunque, o comunque in Europa, siamo più già abituati a utilizzare le biciclette, ci sono un sacco di piste ciclabili, in effetti lì è una cosa un pochino più semplice, anzi devono stare attenti i pedoni, perché sennò le biciclette schizzano troppo. Ben vengano i ciclisti, sottolineano un sacco di persone, piuttosto che gli automobilisti, però qua non è quella la dimensione, ok? La dimensione è riuscire a coesistere, ok? E magari chiediamo a chi gestisce il codice della strada a non dire sì dai un po' lì, sì un po' là, sennò è un casino in Italia, una cosa fissa, unica.

0: Ci sono gli Earths insieme ai Purple Disco Machine, Wonderful Life 25, attenzione perché questa esce nel 2025 ma è un remix del brano degli Earths del 2011. Questa era 205, il flusso musicale proposto dal Mindset nella sua versione estiva. Non siete andati in vacanza o perlomeno siete comunque connessi qua sulla 205, mi fa molto piacere perché alle 17.11 siamo ancora attivi su un argomento per me interessante, no? Quello delle biciclette, dei ciclisti, c'è un po' di odio eccetera bla bla bla. Ok, stiamo andando oltre la critica, però abbiamo un messaggio che per me dà un quadro. Sentiamo.
1: Ciao bella Moco, però guarda, allora il discorso è questo: chi va in bicicletta si presume che abbia anche la patente.
0: Sì.
1: Se guardi il branco di disadattati che ci sono in giro a guidare, tu immagini te, se guidano DM in macchina, tu pensa te in bicicletta, lo schifo che fanno. Ma certi ciclisti veramente vanno proprio tirati giù dalla bicicletta a stangate,
0: come c'è.
1: Si comportano veramente come se la strada fosse solo loro. Ciao a tutti, buon Ferragosto, ciao ciao.
0: È vero. Molti ciclisti come molti automobilisti, come molte persone che vanno su di sci, come molte persone che vanno sullo skateboard, ok? Infatti qua, raga, ascoltatemi bene, il problema non è automobilisti versus ciclisti. Qua è la diatriba è tra persone che vogliono vivere bene insieme nel mondo, cercando di coesistere, e persone che pensano al proprio orto, ok? Non credete che è così? Cioè non si arriva a un punto finale che non c'è più la distinzione tra uno e l'altro, è solo e unicamente persone che vogliono vivere tranquille senza rompere i coglioni agli altri. Vai. Ci sta come ragionamento, no? Lì non si arriva alla pace. Boh, non so, così è un'idea, ve la metto sul piatto. Intanto arriva Beyoncé, super fresca con Morning.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Ci sta, eh? Alok insieme a Ava Max Car Keys qua sulla 105, no? Facevo un po' il tamaro classico, no? All'italiana. Che amici, bello. Mi piace sempre, stiamo ascoltando veramente tante tracce che ci rimandano sempre a un momento di divertimento, no? Quello nel club o comunque a un festival, in condivisione della musica durante l'estate. Sì, mi immagino sempre che qualcuno se lo stia gustando in questo periodo, quindi vi abbraccio tanto. Dopo arriverà un altro pezzo che è Moving to the Sun di Hugel, che è forse una delle hit estive che ci fa ballare con quel droppettino super fresco. Ma prima di entrare nel prossimo viaggio musicale, volevo chiudere il discorso, cioè chiudiamo il discorso delle biciclette, ok? In UK, Spagna, Regno Unito ci sono altre regole, ok? Abbiamo allargato subito il discorso a quello che è un po' la gestione tra automobilisti e ciclisti, ma chiudiamo qua. Invece oggi cambiamo discorso, perché oggi ci piace tanto raccontare le giornate nazionali. Due giorni fa era la giornata internazionale degli elefanti. Oggi è la giornata nazionale delle lucertole.
1: Ma ce l'abbiamo un applauso per le lucertole? Madonna, le lucertole!
0: A un po' di persone magari fanno impressione, ok? Però sicuramente sono all'ascolto un sacco di ragazzi, soprattutto, che quando erano bambini gli hanno fatto saltare la coda. Ci sono quelli che, quando hanno scoperto una delle tante caratteristiche che poi magari andiamo a elencare delle lucertole, hanno detto, ma veramente, cavoli, subito vado a staccargliela e via. Loro staccano la coda perché è una... Nella maggior parte, tra l'altro, delle lucertole, non tutte, la fanno per distrarre il predatore e scappare. Poi la coda ricresce, attenzione, ricresce, però non è che ricresce così, ricresce senza ossa. È una coda più piccola, però comunque è pur sempre una coda. Ce ne sono tante altre di curiosità legate alle lucertole che a questo punto omaggiamo anche nel prossimo intervento. Se invece volete estrapolare un po' di vostri ricordi legati alle lucertole, ok, magari c'è qualcosa di divertente, il nostro numero è sempre lo stesso, 342 41 15 105. Guarda che ho chiuso per far partire la canzone.

Stavo leggendo i vostri messaggi sulle lucertole ed è fighissima. Allora, siamo qua sulla 205, ci stiamo gustando Corbin Besson con Blink e vediamo quale voglio leggere. Allora, ciao, io, oh, ma veramente questo? Io mangiavo le lucertole aperte da ragazzino, poi tornavo a casa e vomitavo in mezzo al giardino. Addirittura il primo che ho beccato era questo. Che bomba! Non ho mai mangiato una lucertola. Dai, ma che roba è? Brutta questa immagine, cavoli. Però quando sei un bambino, ragazzino, ci sono delle cose veramente che fai che non hanno senso. Chi è che si mangiava anche le caccole del naso? Dai, si faceva da bambini questa roba. Non so perché quando sei bambino incominci a mangiare cose che non hanno senso. Mio gatto Maverick ne sa benissimo che le codine delle lucertole crescono. Lui si diverte a staccarle da sempre e ci gioca. Ma buon Ferragosto anche a te, Lili, da Brescia. In effetti è vero, se volete aumentare il numero del, così è, magari c'è qualcuno che vuole farlo, se volete aumentare il numero delle lucertole, come ospitarle in giardino, una delle cose è proteggerla dai gatti. Fate attenzione appunto ai vari gatti, perché si gasano di brutto. Ci sono anche degli altri metodi per agevolare e ospitare le lucertole nel proprio giardino. Mi fa sorridere perché mi immagino che non ci siano così tante persone che vogliono le lucertole, però magari c'è qualche flippato come me che dice: ma sai che oltre che all'hotel degli insetti mi faccio anche il muretto e le pietre per le lucertole, oppure le aree selvatiche, cioè lasciare un angolo del prato con erba alta per favorire la presenza di insetti appunto di cui si nutrono le lucertole, quindi arrivano anche le lucertole. Ci sono altre curiosità? Le lucertole cornute sono in grado di spruzzare il proprio sangue dai loro occhi in un predatore per stordirlo e nel frattempo scappare. Che storia! Dai, andiamo col prossimo pezzo, intanto leggiamo i vostri messaggi sulle lucertole.

bello. Sianna Spyro su Radio 105, si chiama Material Lover. Bella, sono le 17:36, questa è Radio 105, è il Mindset nella sua versione estiva e anche durante l'estate. In effetti è vero, ci buttate un po' di messaggi, tra cui anche quelli che leggo e sono citazioni di canzoni che poi alla fine io penso che siano vere. In effetti non c'è nessuno che ha mangiato le lucertole, o perlomeno non c'è nessuno all'ascolto che mi ha detto che ha mangiato realmente una lucertola, ma avete accennato a Fabri Fibra. Ma come ho fatto a non ricordarmelo? Ma in effetti è vero, come fa? Da piccolo mangiavo lucertola. Va bene, adesso non la sto a cantare, però è presa da Applausi per Fibra. Bella, Stefano da Narni. Ce ne sono veramente tantissimi, ragazzi, che avete citato il testo con la citazione alle lucertole. Ma questo lo accennavamo perché oggi è la giornata mondiale della lucertola. 14 agosto accende i riflettori su oltre 6.000 specie di rettili appartenenti al sottordine dei sauri, fondamentali per il controllo ecologico degli insetti, ok? Se siamo abbastanza sensibili capiamo anche che le lucertole sono utili, ok? Questi animali a sangue freddo regolano la propria temperatura corporea esponendosi al sole. Infatti avete presente le lucertole tutte belle al sole, tutte belle che poi schizzano via appena qualcuno si avvicina. E lo accennavamo anche perché in Pennsylvania pochi giorni fa è nato un geco con due teste. Due teste indipendenti. Da lì notiziona, ha fatto girare veramente è diventata virale, l'hanno chiamato Simon & Garfunkel.

C'è Troye Sivan qua su Radio 105, ci piace sempre ascoltare Rush, questo pezzo che ha viaggiato qua nel roller coaster musicale fino alle 18, no? Quello del Mindset, sempre nella sua versione estiva. Mi piace, cioè, ormai è così il titolo, 105 Mindset nella sua versione estiva o Summertime. Abbiamo chiacchierato nel corso di questi giorni, ma anche settimana scorsa, anche delle imprese atletiche, no? Del nuoto e dell'atletica stessa, atletica leggera, che è in UK, adesso a Birmingham, no? Stanno disputando gli europei di atletica e ci sono un po' di aggiornamenti, ci sono un po' di medaglie che girano, ok? Adesso non stiamo a dirle tutte, ci stiamo gasando, no? È bello connettersi alla televisione e avere sempre dello sport. Però giusto, la sessione serale propone alle 20:30 getto del peso femminile, alle 20:45 10.000 metri femminili, c'è la finale con la Battocletti del buono Palmero. Poi ci sono anche alle 21 il salto in alto, poi alle 21:30 il lancio del disco, alle 21:40 i 400 metri ostacoli, un sacco di roba stasera, raga. Perciò per chi volesse addentrarsi nel flusso sportivo, stasera ci connettiamo e domani ce lo raccontiamo come sempre alle 16.

0: 105 Mindset.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Tron!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: 105.
7: Che storia!
8: Radio 105.
9: Che storia!

0: 17:58 minuti, giusto il tempo per abbracciarci e salutarci, augurarci buona serata. Io sono sempre Moco, adesso me ne torno a Bresso nel mio basement e invito magari chi volesse passare di lì a fare after party, no? Potrebbe essere, come potevamo fare ieri sera, Nico, cavoli.
1: O chi non ha l'aria condizionata potrebbe trasferirsi nel basement.
0: Sì, perché vai sottoterra e in effetti poi c'è più caldo, quindi sì. Dai, a parte questo ringraziamo anche la Claudia al centralino, che non l'abbiamo mai citata, ti prego Nick di coinvolgerla, e dall'altra parte la Lauretta che ci ha girato le notizie di oggi e anche di domani alle 16, sempre puntuali col Mindset nella sua versione estiva. Ciao raga, facciamo tutto al meglio, domani ce lo raccontiamo, ok? Ciao raga, è stato un piacere.

0: benvenuti, tocca a noi ragazzi.
1: Tocca
0: eh?
1: A noi,
2: tocca
1: sì.
2: A noi,
0: benvenuti, benvenuti dai Friends con Summer Compilation.
3: Se volete immaginare come stiamo registrando, sì. Cioè la situazione in cui siamo,
0: siamo in direttissima, siamo venuti apposta.
3: Siamo dentro una piscinetta gonfiabile nella casa di vacanze prestigiosissima di Tony.
0: Ami mia.
3: Siamo immersi in questa vaschetta gonfiabile e io ho braccioli.
0: Se siamo nella mia c'è una piscina olimpionica, perché deve avere la vaschetta?
2: Io in realtà sono a Coccia di Morto.
0: Coccia di Coccia de Morto.
3: Siamo tutti a Coccia de Morto.
2: A Coccia de Morto.
3: Nella
2: così,
3: villa
2: con
3: di Manola.
2: I piedi a bagno, esatto, nella mia villetta.
0: Appena dopo Ponte Galera.
2: Esatto,
3: una
2: bravo.
3: Villetta a schiena, una villetta a schiena.
2: A schiena
3: siamo
2: esatto.
3: Pronti per farvi sentire le canzoni migliori del nostro catalogo, parlando catalogo.
2: Catalogo,
3: se fossi sardo.
2: Bello, sai?
3: Parlando pochissimo, anche se non sembrerebbe.
0: Non sembrerebbe.
3: In realtà, però partiamo.
0: Allora, partiamo con Baby K. Com'è? Com'è?
2: Yo, Baby K.
4: Yo, Baby K. Sì. Yo. Minchia, io!
2: Che cos'è? Che cos'è?
0: No, minchia, io!
2: È un eunuco!
3: Poi Damiano David!
0: Sì!
3: E infine i Tame Impala con Jenny!
0: Summer Compilation a 105!

0: bello ritrovarci tutti qui in questo.
1: Ma ti sento in questo entusiasta, sai?
0: Ma perché mi piace stare in questa acquetta con le bolle,
1: carino,
0: con
1: amore.
0: Tutti voi, amore. Sì. Ma lasciami stare almeno d'estate, amore.
2: Quando ti dice amore mi fa impazzire.
1: Lo so, però sai, siamo lontani. L'estate ormai.
0: Ma come lontani? Siamo qui nella vaschetta insieme.
1: No, siamo lontani, io ti sento distante. D'estate tu ti allontani da me. Perché
2: amici,
1: sai, l'estate è leggera, uno c'ha un amore
2: amici,
1: un po' così.
2: Starei per ora ad ascoltare queste vostre simpatiche gag, ma il format non lo prevede, mi dispiace.
1: Vabbè.
2: Malcolm Todd con Earrings, Doja Cat con Say So, le prossime due canzoni della Summer Compilation.

0: scusate, no, lo devo fare.
1: Lo giacchetto, capito?
0: Cioè, ragazzi, lo devo fare.
1: Ha fatto battuta.
2: Io non la conoscevo. Sotto questa, guarda che è pessima.
0: Non cioè, perdo lo smalto, signori, nemmeno durante la Summer Compilation. Tra poco, Summer Compilation.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Allora ha deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
11: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
10: Ok.
11: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
10: Oh no!
11: Il sole che splende...
10: No, ti prego, no!
11: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
10: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
15: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Oh amici, metto altre bolle, aumento la potenza delle bolle. Della vasca, perché se non l'avete capito, se vi siete sintonizzati da poco, ci sono Tony Ross e Manola in questa vasca piena di acqua.
0: Accoccia de morto.
2: Accoccia de...
0: Tutti in costume, perché è carino, guarda, non lo sottovalutare come location. No, come... No.
1: Adesso ci stanno portando dei cocktail in questo momento.
2: Nei teschi, perché accoccia de morto.
1: Si beve nei teschi. Un po' alla messicana. E allora, mentre siamo qua che ce la polleggiamo.
0: Sì.
1: Ce la spassiamo.
2: Polettini, polleggiando.
1: Le prossime tre canzoni: Girl dei Jonas Blue, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento, e chiuderemo con i 21 Pilots.
2: Summer Compilation, Radio 105.

0: su Radio 105, questa è la Summer Compilation. Ci sono, c'erano sì. Le Bannucci fitte di una barzelletta, Manola, Tony e Ross in una bella vasca da bagno a sì, Coccia de Morto.
1: A Coccia de Morto,
2: ma sai cosa di Coccia de Morto? Va bene,
0: che è carina, fidati.
2: No, carino, io in bikini tra l'altro.
0: È un po' folcloristica come
3: se potete non spegnere l'idromassaggio perché ecco. Devo sì, fare delle cose e si confonde, preferisco.
0: È l'unico esercizio fisico che fai durante l'anno.
2: Averlo saputo che venivo qui mi facevo 6-7 mila tatuaggi.
0: Ma certo, mamma mia.
3: Le prossime tre canzoni: Olivia Cosa? Rodrigo, Ed sì. Sheeran e Francesco Gabbani.
2: Un trisam in musica è un trisam.
3: Questo potrebbe essere un bel trisam.
0: Sì,
3: questo
0: sì,
3: ci
0: sì.
3: sta.

0: Francesco Cabbani a Radio 105 per terminare questo segmento del Summer Compilation di oggi.
1: Ma tipo, che tatuaggio ti saresti fatto poi?
0: Io un'ancora come un'ancora. Quella di Braccio di Ferro.
1: Beh,
0: sempre tenendo Braccio di Ferro, un barattolo di spinaci dall'altra parte, e poi mi sei rifatto il codice a barre.
1: Beh, quindi meno male che è andata diversa. Dai,
0: e poi vi ho scritto viva Costantinopoli, sempre sì. L'avremmo voluta libera.
2: Dove l'avresti scritto?
0: Beh, insomma,
1: come io in quella vecchia. Un'idea ce l'avrei.
2: Io pensavo, ho scritto Ro. Purtroppo il tatuatore mi ha detto
0: sì
2: che...
0: ma non è a riposo.
2: No, cioè, no, a riposo non.
0: Cosa stiamo per ascoltare?
2: I Bausa, Eminem e

0: il nostro appuntamento?
1: No,
0: ci fermiamo soltanto. No. Ah. Ci fermiamo soltanto un attimo.
2: Il tempo di cambiare l'acqua, perché purtroppo, ragazzi.
0: È che è opisciolina.
1: Ho capito, d'altronde è da un po' che siamo a mollo.
0: E no, che lui ha fatto le bolle.
2: Purtroppo.
1: Chi ha fatto? Mamma mia. Lui.
2: Cambiamo l'acqua e poi torniamo. Summer Compilation
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Un altro incidente, questa volta sulla A13, causa 1 km di incolonnamenti tra Padova zona industriale e il bivio per la A4 verso Padova. Per traffico intenso sulla A26 coda tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine sulla statale 340 Regina, rallentamenti per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Menaggio viaggiando verso la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Che prima avevamo detto la storia delle bolle, mi viene in mente il film di con Eddie Murphy. Sì. Cos'è che diceva? Io tiro certe bombe per fare l'idromassaggio.
2: Tiravo certe bombe per fare l'idromassaggio.
1: Cioè, era tutto bello, era tutto giusto, fino a che non è venuta fuori la storia delle bolle di
0: Ma
1: Ross.
0: Cos'era il film? Era una poltrona per due.
2: Sì.
0: Abbiamo terminato, dai, gli ultimi due pezzi, ragazzi.
2: Sky Newman, Jan Cook e Asher, e poi vi salutiamo qui.
1: Summer

0: ragazzi, abbiamo veramente terminato con questo pezzo e vi diamo appuntamento alla prossima Summer Compilation Manola.
1: Ma posso rimanere in vasca?
0: Appunto, certo. Stavo chiedendo se rimani, però dopo la svuoti tu,
1: Vabbè,
0: cioè
1: okay,
0: l'ultimo svuoto.
1: D'accordo, io rimango ancora un altro po', allora, se non vi dispiace.
2: Io mi vado a mangiare due peperoni e poi ritorno in acqua.
1: Ah, bravo. Muzzonato.
2: Praticamente un tentativo di suicidio.
1: E buona digestione a tutti.
0: Grazie, buone vacanze.
1: Ciao,
0: ciao a tutti. Ciao.

0: Ma buon Ferragosto, qui su Radio 105 sono le 8, linea le notizie del TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, breaking news.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sono almeno 20 le vittime del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare si è alzato di quasi un metro. Decine gli edifici distrutti o danneggiati. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense, così Trump, che poi rivendica la vittoria definitiva sull'Iran, per cui prospetta sanzioni senza precedenti. Ira di Teheran, che replica piccata: non basta un tweet per conquistare lo stretto. Nella notte attaccata una petroliera emiratina. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento, controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti in 27, irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori, sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia, la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di atletica azzurri in vetta al medagliere, Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri un'inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per Desalu, ai continentali di nuoto oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
0: Eccoci qua in questo sabato 15 agosto 2026, 2026 come dicono invece i più giovani, 2026. Allora buon Ferragosto a tutti, io sono Edoardo Mecca qui con voi fino alle 10 per due ore, che saranno due ore lunghissime di auguri, di sapere che cosa farete in questo Ferragosto, in questa giornata di festa che cade di sabato. Quindi voglio dire, quando le feste cadono di sabato c'è sempre un po' di amarezza, di amaro in bocca, ma l'amaro in bocca ci sarà anche a fine pranzo, magari per molti di voi che magari chiudono il pasto con un amaro. Allora io voglio subito salutare al di là del vetro la regia di Davidino.
4: Ciao Edo, buongiorno.
0: Come stai?
4: Tutto bene.
0: Ah, benissimo. Senti,
4: sai cosa ti dico io?
0: Cosa mi dici?
5: Buon Ferragosto allora.
0: Buon Ferragosto anche a te, buon Ferragosto anche a te. Senti, sei stato in vacanza?
4: Sì, finite le vacanze.
0: Adesso sei tornato.
4: Sì, sono tornato qua con voi.
0: Esatto, con voi e con me quest'oggi, che sono orfano del buon Dario Micolausi, in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, che però ride, lui se la ride già, che a cui facciamo veramente tanti auguri, perché pensate, in questa settimana sono nati 6 figli a Dario Micolani, solo in questa settimana, quindi tanti auguri Dario, è giusto che tu ti fermi anche per fare un po' il padre. Allora, domani invece ci daremo lo switch, ci sarà Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani. Invece io tornerò lunedì. Allora, però, bando alle ciance, mio caro Davidino. Sì. Noi dobbiamo dare assolutamente il via a questa puntata di... Chi è?
6: Oggi c'è il Cipollino da solo.
0: Eh sì.
6: Allora bisogna fargli compagnia.
0: Eh sì.
6: Fino alle 10. Ciao Cipollino.
0: Ma cosa ha bevuto? Vabbè, grazie.
4: Secondo me sì.
0: Grazie Cipollino, grazie mille. Allora diamo il via ufficialmente a questa puntata di Ferragosto con il buongiornissimo caffè. Allora, i boomer oggi si manderanno sicuramente questa frase: per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte. Chi l'ha scritta?
4: Secondo me Linda Pani.
0: Allora Davidino, io non so come tu abbia fatto, ci sei andato vicinissimo, non l'ha scritta la nostra Linda Pani, ma Khalil Gibran. Vabbè, ci sei andato però veramente vicinissimo, come quando nel gergo calcistico dei giocatori colpiscono il palo, ecco come si suol dire. Però adesso andiamo con un po' di musica, perché è arrivato il momento di ballare in questo Ferragosto. Dance, dance, dance, come canta Barry Can't Swim qui su Radio 105. Alziamo il volume, molti di voi saranno già in giro, molti di voi saranno già svegli. Allora il miglior risveglio musicale è sempre quello di Radio 105.

0: giusto, Edo. Sei partito subito a bomba. Grazie. Che spettacolo. Auguri per i sei figli del tuo collega.
1: Eh sì, tanti auguri.
0: Speriamo che riesci a mantenerli tutti. Quante serate dovrà fare?
1: È vero.
0: Ciao Davidino, buon Ferragosto che a te, Roberto Cascina, San Tommaso, presente anche oggi al lavoro, sempre.
1: Si lavora sempre a Cascina, San Tommaso. E allora, intanto, in questi giorni, non l'abbiamo fatto, però per oggi mi sembra doveroso riportare l'almanacco del giorno, ecco, l'almanacco del 15 agosto, che è il 227esimo giorno del calendario gregoriano. Incredibile, oggi nel calendario gregoriano è veramente una festa molto ambita, perché si festeggia appunto il Ferragosto gregoriano, detto anche Ferra Gregoriano, cioè, benissimo. Mancano, pensate, 138 giorni alla fine dell'anno.

0: Eccoci qua, benissimo. Bisogna festeggiare, bisogna festeggiare. Hai già prenotato qualcosa?
1: No, ancora niente.
0: Allora, ieri mi ha chiamato un mio amico dicendo: se vuoi venire con noi a far festa, Capodanno, devi prenotare. Ma come devo prenotare? Ferragosto, gli ho detto. Però, se no, altrimenti finiscono i posti. Allora, l'aforisma di agosto: quando piove d'agosto, piove miele e piove mosto. La conoscevi, Davidino?
1: No, questa no, mi è nuova.
0: Sì, ti è nuova, però è un grande proverbio, grande aforisma di agosto.
1: Chi l'ha scritta?
0: Credo i nonni dell'epoca.
1: Bravo, ci sei andato tanto vicino.
0: Grazie, grazie mille. Allora, che cosa accadde il 15 agosto del 1099, pensa? Accade la prima crociata, la battaglia di Ascalona. I crociati sconfiggono i saraceni e viene fondato il regno di Gerusalemme, guidato da Goffredo di Buglione. I crociati comunque erano molto forti perché erano dei legamenti, quindi si legavano i legamenti crociati, chiaramente. Allora, qual è il segno? Oggi la facciamo veramente molto breve, stringato,
1: vai.
0: L'almanacco di quest'oggi, perché abbiamo veramente tanta carne al fuoco, non solo sulla griglia, come molti invece oggi faranno. Allora, qual è il segno fortunato di quest'oggi? Il leone, il segno più fortunato. Il leone beneficia particolarmente dell'energia del sole nel proprio segno e di una situazione favorevole, soprattutto sul piano sentimentale e sociale. Invece, giornata sfavorevole per l'Ariete. L'Ariete, il tema principale è una certa pigrizia e stanchezza, con la necessità di rallentare. Può essere anche una giornata in cui molti di voi la dedicheranno al riposo, giustamente dopo aver lavorato tanto è anche giusto riposarsi. Allora, che cosa farete in questo Ferragosto? Scrivetecelo al 342 41 15 105 e volevo, visto che la nostra è la radio Proud to be Different, spiegateci perché il vostro Ferragosto sarà proud to be different e magari convinceteci anche a fare Ferragosto con voi. Intanto, sapete con chi fa Ferragosto Cioffi?
1: Con chi?
0: Con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio 105.
1: Proud to be different.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ciao amici, ciao. Sono Topolino, ciao. Buon Ferragosto. Oggi e Minnie siamo partiti da Topolinia, ce ne andiamo al mare.
1: Oh, che bello.
0: Magari sotto l'ombrellone facciamo anche i porcellini.
1: No, no.
0: Abbiamo portato anche il pranzo al sacco, tantissimo formaggio.
1: Te pareva che non mangiassero formaggio sotto l'ombrellone, ma si scioglierà, no? Se fa tanto caldo. Ma poi è un topo, non dovete fare sempre i porcellini dappertutto. Allora, Davidino, veramente si stanno svegliando. L'Italia si sta svegliando,
2: auguriamo a tutti
1: buon Ferragosto e spiegateci perché il vostro Ferragosto sarà proud to be different e magari invitateci a passarlo con voi. Chi c'è?
3: Buongiorno Radio 105.
1: Sì, ciao.
3: Mi mandate un saluto mentre vado a lavoro.
1: Ma c'è.
3: Un grande abbraccio. Ciao Caterina da Bologna.
1: Caterina da Bologna, ma tanti auguri di buon Ferragosto, ti mandiamo un grande abbraccio e lo mandiamo a te e a tutti quelli che stanno lavorando. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.

0: Anna Densiteria, il nostro 105 selection, il nostro disco selezionato dal compartimento musicale, la miglior musica solo su Radio 105. Ricordiamo anche che il disco 105 selection è quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. E allora, intanto, per chi non lo sapesse, io vorrei anche ricordare perché si festeggia il Ferragosto. Il Ferragosto nasce nell'antica Roma, il nome viene da Ferie Augusti, le feste istituite dall'imperatore Ottaviano Augusto, pensate, nel 18 avanti Cristo, per celebrare la fine dei principali lavori agricoli e concedere un periodo di riposo e festeggiamenti. La data del 15 agosto si è poi sovrapposta alla festa cristiana dell'Assunzione di Maria, diventando il Ferragosto che conosciamo oggi: vacanze, mare, grigliate, pranzi infiniti e cene, che ovviamente raccolgono tante famiglie, tanti amici per un giorno di lieto evento in questo agosto caldissimo, oserei dire, in questo 2026. Allora, siete tantissimi che vi state intanto spostando, chi c'è?
1: Tutto bene a 105, buongiorno, Giorgio dall'Olanda, ciao Edo, ciao Davidino.
0: Ciao Giorgio.
1: Praticamente oggi è un repertorio di tutti i pezzi freddure di Edo.
2: Esatto.
1: Mi piace.
0: Sì. Sì.
1: Dovrebbe esserci più spesso.
0: Grande.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Grande Giorgio, ma io a Giorgio prima o poi darò l'IBAN direttamente, no, gli chiederò l'IBAN e lo pagherò, succederà tra un bel po' però. Allora, buongiorno e buon Ferragosto, noi a casa tranquilli a grigliare per 15 persone. Beh, allora anche questo è un Ferragosto proud to be different, salutiamo e facciamo tanti auguri a Rosy da Brugherio. Spiegateci perché il vostro Ferragosto sarà proud to be different, chi c'è?
3: Buongiorno, Marco Sardo da Olbia, io vi potrei invitare... Maialetto allo Spiedo, Clusa a Fiumi e naturalmente al mare. D'accordo?
0: Beh.
3: Ci vediamo a Olbia, ciao.
0: Beh, classico Ferragosto sardo, maialetto, birra e mare. E allora sì, andiamo al mare, magari con un pezzo solare come Solar Skin di Carlita, Malive and Jasper Wave. Allora, qui su Radio 105.

0: In the Dark, Selena Gomez, siamo qui su Radio 105, ci state raccontando i vostri Ferragosto e perché sono proud. Anna ci scrive, proud perché sono in ferie a Milano, ho lasciato il mare dove vivo e per qualche giorno resterò qui in città, lontana da tutto, senza organizzare nulla. Beh, questa è veramente proud. Domani mostra di Pomodoro e lunedì terme da Montel. Anna, 105ista dal 1980. Allora Anna, tanti auguri anche a te di buon Ferragosto, però abbiamo qualcuno in collegamento che a Ferragosto sta viaggiando perché sta andando a Lumare. E allora Jessica, ciao.
1: Buongiorno, buon Ferragosto a tutti quanti.
0: Buon Ferragosto anche a te. Senti, ma sei in viaggio?
1: Sì, siamo in viaggio, siamo in Molise in questo momento.
0: Ah, beh, da dove siete partiti?
1: Siamo partiti da Sant'Arcangelo di Romagna.
0: Ok.
1: Alle 4 di mattina.
0: Mamma mia, beh sì.
1: Direzione Lecce, Puglia.
0: Esatto, perché sì, la partenza soprattutto da quelle zone. Poi forse voi siete già oltre Bologna, però per chi arriva per esempio da più su è sempre cercare di superare Bologna in un orario in cui non rimane imbottigliato nel traffico. Quindi
1: noi siamo da Rimini Sud, siamo partiti, quindi
0: esatto,
1: Bologna,
0: siete già dopo. Senti, sì. Ma è previsto a che ora arriverete?
1: Sì, più o meno mezzogiorno, se non facciamo altre soste.
0: Ah, quindi proprio arrivate pronti per mettere le gambe sotto la tavola oppure in spiaggia, pronti a tuffarvi in mare?
1: Esatto, sì, pronti, giusto in tempo.
0: Ma avete già programmato qualcosa per il vostro Ferragosto appena arrivato in Salento oppure mare libero, riposo, relax?
1: Sì, ma un po' di riposo, perché dai, svegli dalle 3 di mattina, quindi un pochino di riposo ci sta.
0: Ci
1: poi dopo vediamo, sì, facciamo un giro alle città e poi volevamo andare a vedere appunto la costa di come si chiama la?
0: La costa
1: Torre,
0: del
1: Torre Rinalda.
0: Torre Rinalda, sì, tutta la costa del Salento,
1: sì,
0: che vabbè,
1: Salento,
0: comunque
1: sì.
0: Sono posti meravigliosi, veramente. Siete mai stati?
1: No, è la prima volta.
0: No, scoprirete una terra veramente incredibile. Jessica, guarda, è stato un... ho detto, chiamiamo Jessica perché vogliamo chiamare un po' qualcuno anche per fare...

0: piacere Sofia. Beh, allora ragazzi, veramente siete una splendida famiglia. Tanti tanti auguroni di buone vacanze, divertitevi al mare. Ciao Jessica.
1: Ciao, buone
0: ciao. E allora continuate a raccontarci il vostro Ferragosto e spiegateci perché è proud to be different.
2: Tutto bene? A 105.

0: magari è quello che si dicono molti con la prova costume, my body isn't ready, però invece ragazzi siamo tutti bellissimi e dobbiamo accettarci per le nostre meraviglie. Allora, Marco e Verusca dalla Norvegia ci salutano. Ciao Edo, buon Ferragosto. Dopo una notte di sesso ero una bella corsetta. Marco, sai che tu non hai fatto sesso con nessuno.
1: Sei svegliato sudato.
0: Esatto,
1: dai,
0: ti sei svegliato tutto sudato e hai pensato di fare del sesso. E poi si griglia con gli amici, chi c'è?
2: Buongiorno ragazzi, buona festa dell'Assunta, buon Ferragosto, buon tutto. Io
0: buon
2: sono
0: tutto.
2: Silvana da Binasco, finito ora di fare gli esercizi di riabilitazione del polso e il mio Ferragosto è naturalmente differente perché lo passo a casa. Ciao ragazzi, buona giornata, davvero un abbraccione a tutti.
0: Beh, salutiamo la nostra Silvana da Binasco, non è Ferragosto senza Silvana da Binasco. Allora continuate a scrivere al 342 41 15 105 perché il vostro Ferragosto è proud to be different, e magari io, dal momento che sono qui da solo, sono soletto qua che non so che cosa fare, magari invitatemi e spiegatemi perché devo venire nel vostro Ferragosto. Chi c'è?
3: Ciao ragazzi.
0: Chi è?
3: Sono Rebecca di Robecco sul Naviglio.
0: Rebecca di Robecco.
3: E niente.
0: Sì.
3: Oggi il mio Ferragosto è differente.
0: Sì.
3: Perché sto a casa a guardare il mio compagno
0: cosa
3: che
0: fa?
3: Puto.
0: No, cosa?
3: Le piante.
0: Ma no, ma allora, intanto non è un intercalare. Va bene, tra pochissimo. Di nuovo qui.
4: Tutto bene a 105.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Mammazzita.
18: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
19: Te gusta mammazzita?
1: I beat più ballati.
18: Hip hop,
1: R&B,
18: dance,
1: reggaeton,
18: mumbaton.
19: Este es el Mammazzita Radio Show.
1: Aha.
2: Como va Bonnie va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
1: Mammazzita Radio Show.
18: 105 Mammazzita. Sabato e domenica alle 20. Solo.

0: Beh, lei è veramente una delle mie artiste preferite, Miley Cyrus con Jaded. Torniamo qui su Radio 105 con i vostri Ferragosto. Chi c'è?
1: Mandi, son Martino! Buon Ferragosti!
0: Buon Ferragosto!
1: Ti sto ascoltando?
0: Ascoltando.
1: E sto andando al Lago del Predil.
0: Eh beh, come no.
1: Perché c'è la grande festa del frico sul lago.
0: Ah, buono,
1: frico
0: bello.
1: Di tutti i tipi,
0: sì.
1: E poi...
0: Cosa?
1: Alle 3 del pomeriggio,
0: eh?
1: I fuochi d'artificio sul lago del Predil.
0: Alle 3.
1: Perché poi è tardi, alle 5 bisogna tornare indietro,
0: certo.
1: Per evitare il traffico.
0: Eh certo, questa è la classica organizzazione friulana, però i fuochi d'artificio alle 3 del pomeriggio è veramente proud to be different. Vero Davidino, li hai mai visti?
2: No.
0: Ma si vedono i fuochi alle 3 del pomeriggio?
2: Ma secondo me al Lago del Predil sì.
0: Ah, al Lago del Predil sì, perché sì, magari sì. Diventa buio prima anche d'estate. Allora, ciao ragazzi, oggi è... Oggi è proud to be different perché mi aspettano lavatrici a go-go dal rientro.
2: Siamo in due.
0: Dopo 14 giorni bellissimi in Puglia con famiglia e amici, Elena da Poggibonsi. Beh, Elena, se sei di Poggibonsi, vai magari a mangiarti un bel gelato da Gianni Fiordilatte, che sta proprio lì a Poggibonsi. Allora, intanto, a proposito di quella zona, tra l'altro, tra le cose da fare in questo Ferragosto, c'è anche il Palio di Siena, la seconda corsa annuale del Palio di Siena, in programma come da tradizione proprio il 16 agosto, quindi ci saranno tutti i preparativi per domani, non cade quindi esattamente il giorno di Ferragosto, ma ne prolunga appunto l'atmosfera festiva con uno degli appuntamenti più intensi e identitari della città, quindi chi è di Siena magari si starà veramente preparando a un evento unico nel suo genere. E adesso sai dove ce ne andiamo, Davidino?
2: Dimmi dove.
0: In Costiera Amalfitana.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 coda per operazioni doganali tra Ponte Chiasso e Chiasso in direzione della Svizzera. Un incidente sulla A12 causa 1 chilometro di incolonnamenti tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Un altro incidente, questa volta sulla A14, provoca 1 chilometro di coda tra Giulianova e Atri Pineto in direzione Taranto. Sempre sulla Bologna-Taranto verso sud, 2 chilometri di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Fermo, Porto San Giorgio e Grottamare. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti all'incrocio di Giulianova Lido. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Alla COP, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: a ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con 1 litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No.
14: Che storia!
0: Radio 105.
15: Che storia!

0: Allora, innanzitutto buon Ferragosto. Radio 105 è la radio migliore di tutte. Ed è già passata un'ora e si sono fatte le 9.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Violenta scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, epicentro nell'isola di Flores, nel sud del paese. Almeno 20 le vittime finora confermate, decine di edifici crollati o danneggiati. Rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare è salito di quasi un metro. L'Iran è stato pesantemente sconfitto. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense. Così Trump, che poi prospetta sanzioni senza precedenti per Teheran. Non si fa attendere la risposta degli ayatollah, che ammoniscono: per conquistare lo stretto non basta un tweet. In Italia calo del 10% dei reati nel primo semestre 2026, è quanto emerge dal consueto report di Ferragosto del Viminale. Meno 52% di sbarchi di migranti e rimpatri, aumentati del 34%. Sale il numero di feriti nelle manifestazioni di piazza, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. Una 56enne è morta ieri a Livorno dopo il crollo del balcone della sua abitazione. La donna, precipitata per una decina di metri, è deceduta in ospedale. Da accertare le cause del cedimento, in via precauzionale i vigili del fuoco hanno vietato l'accesso ad altri terrazzi dello stesso stabile. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima, nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto, Quadarella d'oro nei 1500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Buon Ferragosto allora. Perché
1: non mi volevo... A parlar d'amore. Che bella questa canzone, mi mette subito allegria. Saif, parlar d'amore, 5 minuti dopo le 9. Qui è Edoardo Mecca con voi, Davidino in regia. Oggi siamo orfani del buon Dario Micolausi in arte. Però ride, ma solo in arte. Dario Micolani, che lo salutiamo, a cui auguriamo anche buon Ferragosto, a lui, a sua moglie, alla sua famiglia, ai suoi 36 figli. Allora, intanto scusate, ma devo mandare un saluto gigante a Matilda, 11 anni. Matilda, sei mitica. Elena da Poggi Bonsi, che ci scrive anche PS: Gianni Fior di Latte a Poggi Bonsi non c'è. Beh, non hai cercato bene. Allora,
2: scusami, ci sì. dobbiamo un attimo collegare con casa Micolani.
1: Prego. Beh, è Ferragosto anche per Micolani. Allora, ragazzi, diteci i vostri ricordi più belli legati al 2003, perché tra poco arriverà il momento del risveglio musicale, una buona abitudine che abbiamo preso in quest'estate. Oggi ci sarà un mixatino by Davidino, quindi al 342 41 15 105 i vostri ricordi legati al 2003, quello che avete vissuto, le esperienze più significative, e dopo vi metteremo tutti in onda. Adesso si viaggia. Viajando por el mundo.

0: Oh yeah, Bruno Mars, On My Soul. Quanto mi piace questa canzone. Che artista incredibile che è Bruno Mars. 13 minuti dopo le 9 è arrivato il momento del risveglio musicale. In questo Ferragosto, ovunque voi siate, vi consiglio di alzare il volume. Se state lavorando, se siete in viaggio, se siete in spiaggia, magari se ci sono dei lidi anche sintonizzati su Radio 105, perché torniamo indietro nel 2003. Che cosa stavate facendo? Allora vai col mixatino.
1: Il mixatino di Davidino.
0: E vai. E si parte, e si parte sul volume. Over the Rainbow.

e Davi Vino, yeah! Beh, troppi ricordi qua. Champions del Milan contro i Gobbi, ahimè, sì.

0: il mixatino di Davidino quest'oggi è andato nel 2003 spaziando anche nel 2005. E adesso è
1: il mixatino di Davidino.
0: Eh sì, il mixatino di Davidino così ha fatto ballare un po' tutti. Adesso torniamo nel 2026 perché qui c'è Gordo and Woman the Woo Energy. Qui su Radio 105 si continua a ballare.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Dance Theory, Madonna, qui su Radio 105, il disco 105 Selection, che ricordiamo è il disco evidenziato di, giallo, di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Allora, ragazzi, sono praticamente giunte le ore 9 e 30 minuti, noi siamo live qui su Radio 105, siamo live da Ascoli, anche perché tutte le live sono di lì, e però è arrivato quel momento lì. E quell'ora lì è arrivato il momento di giocare al... Guarda che base, è incredibile. E oggi ovviamente si gioca uno dei giochi che quest'estate la sta facendo da padrona, l'Indovinello. L'Indovinello di quest'oggi sarà un gioco complicatino. Vi ricordo che è quel gioco che voi potete fare magari sorseggiando o pasteggiando con un vinello.
1: Sì, alle 9:30.
0: Alle 9:30, guarda, ti assicuro che in alcuni bar dell'Interland milanese alle 9:30 sono già una bottiglia, non solo il vinello.
1: Sì, anche in Friuli comunque.
0: Esatto, poi oggi a Ferragosto tutto vale. Allora, io vi ricordo che per giocare è semplicissimo, io adesso vi darò questo Indo vinello e voi dovrete rispondere. Il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi, riceverà i gadget ufficiali di Radio 105 al 342 41 15 105. Allora, io sono già gasatissimo per il gioco di oggi, perché si chiama Il parcheggio impossibile. Allora andiamo con l'Indo vinello. Un uomo parcheggia la macchina davanti a un hotel. Appena scende, capisce di essere rovinato. Perché? Questo è l'Indo vinello di quest'oggi. Oggi l'Indo vinello di sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto. Magari siete lì che state mangiando un'anguria, state mangiando un meloncino a colazione, vi state cervellando per capire qual è la soluzione dell'Indo di oggi. Allora, un uomo parcheggia la macchina davanti a un hotel. Appena scende, capisce di essere rovinato. Perché? 342 41 15 105. Qual è la soluzione dell'Indo vinello di oggi? Chissà chi sarà il più veloce o la più veloce.

0: L'uomo parcheggia davanti un hotel rovinato perché trova la sua moglie con l'amante, Arturo da Siena.
1: Hai capito, Arturo? Non era quella la soluzione del lindo vinello di quest'oggi. Intanto abbiamo ancora in sottofondo Smoke the Pain Away. Chi è? C'è qualcuno? Ah no, credevo ci fosse un citofono.
2: Era la risposta sbagliata.
1: Era la risposta sbagliata, quella di Arturo da Siena. Allora, non è perché ha trovato la sua moglie, diciamo. Allora, però... Ragazzi, io intanto scusami Davidino, ma concedimi, mi prendo un attimo padronanza del mezzo radiofonico, perché io devo ringraziare tutti U-I-I-A-U-E-E-E-O anche in questo Ferragosto, perché siete stati tantissimi. Come fai a saperlo?
2: Ti conosco come le mie tasche.
1: Allora, perché avete giocato al lindo vinello di quest'oggi, ma solamente uno è stato il più veloce. Ci chiama da Ferrara ed è Giacomo.
3: Buongiorno.
1: Ma che voce squillante, Giacomo, come stai?
3: Bene, tutto bene.
1: Dove sei? Cosa stai facendo?
3: Io sto lavorando, sono in cucina già da un'oretta.
1: Ah, fai il cuoco?
3: Ci stiamo preparando al pranzo di Ferragosto, che è abbastanza intenso.
1: E allora dimmi un po' che piatti farai.
3: Vabbè, qua facciamo tantissimo pesce, cozze, vongole, fritte, risotti.
1: Buonissime.
3: Tutto pesce.
1: Buonissime.
3: Ho qualche cozza anche in tasca ogni tanto, mi ritrovo.
1: Ah sì, così? ogni tanto ti escono le cozze dai pantaloni. Senti, possiamo dire che stai alle cozze, cioè,
3: esatto, in
1: questa mattinata. Ma dai, fatti un po' di pubblicità, dove ti trovi esattamente?
3: Posso fare la marchetta?
1: Mo fai la marchetta, vai!
3: Allora, siamo al Nonno Papero di Ferrara.
1: Nonno Papero?
3: Penso che lo sentite tanto dai messaggi, perché ne mando in continuazione, Nonno Papero.
1: Eh sì, certo, lo mandi sempre. A Nonno Papero di solito si gioca al gioco dell'oca, vero?
3: Di solito. Si mangia.
1: Qua si mangia, benissimo. Allora, andiamo, io ti ripeterò l'indovinello di quest'oggi, intanto, e poi tu mi darai la risposta, va bene?
3: Ok.
1: Allora, un uomo parcheggia la macchina davanti a un hotel. Appena scende, capisce di essere rovinato. Perché?
3: Perché sto giocando a Monopoly.
1: Bravo! Bravissimo! Bravo! E certo, perché se finisce davanti all'hotel deve pagare i soldi all'avversario,
3: sì.
1: No?
3: Senti, gli hotel con la linea rosa.
1: Esatto, è bravo, bravissimo. Senti Giacomo, ma questo gioco con quale vinello l'hai accompagnato, questo gioco di oggi?
3: Io sono sempre sul frizzantino, sul prosecco.
1: Bravo.
3: Frizzante.
1: Bravo.
3: Leggero.
1: Bravissimo. Allora vedi perché hai vinto all'indovinello, perché hai scelto anche il vinello giusto. Allora,
3: grazie,
1: riceverai i gadget ufficiali di Radio 105. Vuoi salutare qualcuno velocissimamente?
3: Sì, saluti i miei colleghi Patrizia e Pietro.
1: Grandi, allora un abbraccio anche
3: che
1: Patrizia
3: oggi mi aiutano.
1: Patrizia e Pietro, io ti mando un grande abbraccio, sei stato simpaticissimo, buon Ferragosto.
3: Anche a voi.
1: A te e a tutti i tuoi clienti, andate da Nonno Papero.
3: Grazie mille, certo.
1: Va bene. E adesso Peggy Gou e Aerostar con una delle hit di quest'estate 2026, Woman, si alza il volume in questo Ferragosto 2026.
4: Buon Ferragosto a loro.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Catuca Macarena, Baby K, torniamo dopo aver veramente in questa seconda ora. Davidino, sono addirittura già stanco. 48 minuti
1: quante
0: dopo.
1: Quante cazzate?
0: Sì.
1: Ma che bello è dirlo.
0: Quante cagate abbiamo detto e fatto in queste quasi due ore, perché abbiamo ancora, voglio citare Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Abbiamo ancora una manciata di minuti da passare insieme. Allora, a proposito di eventi culturali, beh, non perdetevi tutto quello che si farà in Italia, perché tra pochissimo vi suggerirò qualcosa di molto molto carino. Adesso Herrings, Malcolm Todd.

0: E a proposito di cose da fare a Ferragosto, Cefalù Summer Party, feste in spiaggia in Sicilia, in Puglia, l'Emilia Romagna presentano veramente tantissimi eventi. C'è anche il Red Valley Festival in Sardegna, in cui Radio 105 è anche protagonista. Quindi in questo Ferragosto c'è tanto, tanto, tanto da fare. Chi c'è?
1: Ciao cari, sono Antonello da Cinisello.
0: Antonello!
1: Ieri sera, dopo aver fatto due salti al Tucano Blu di Gravellona Toce, stamattina sono pronto a festeggiare il Ferragosto
0: con
1: una bella topolona di 84 anni che ho conosciuto su Tinder.
0: Su Tinder addirittura?
1: E allora niente, devo fare in fretta.
0: Sì.
1: Mi potete dare le notizie sul traffico?
0: Non facciamolo aspettare, Davidino, notizie sul traffico, vai.
2: Tutto bene a 105. 105, traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per operazioni doganali in direzione della Svizzera. Per traffico congestionato sulla A12 tra chilometri di incolonnamenti tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Per un incidente sulla A14 è chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto in direzione Taranto con traffico bloccato all'interno della chiusura e 3 km di coda tra Giulianova e Roseto. Nel senso opposto, circolazione bloccata tra Roseto e Pineto con 4 km di incolonnamenti a partire da Pescara Nord. Traffico congestionato causa 2 km di code sulla A23 tra il confine di Stato e Ugovizza verso la A4. Infine, sulla statale 100 di Gioia del Colle, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio con la variante di San Michele di Bari in direzione della statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Che storia!
13: Radio 105.
14: Che storia!

0: Moloko, Sing It Back. Era il 1999. Beh, noi qui abbiamo Moko, qui abbiamo ascoltato Moloko in quest'ultimo disco di queste due ore di Ferragosto. Dobbiamo salutarci. No, sono tristissimo. Ecco, perché no, non sono tristissimo, perché tra pochissimo arriverà Brian con il suo Open Club, quindi la festa del Ferragosto su Radio 105 continua. Davidino, com'è andata? Ti sei divertito?
1: Molto.
0: Tu avevi indovinato l'indovinello di quest'oggi?
1: Assolutamente no, non ci sei mai arrivato.
0: Peccato. Allora, ragazzi, beh, io intanto vi saluto, vi faccio ancora tantissimi auguri, divertitevi in questa giornata, riposate. Per chi ovviamente lavora, arriverà a casa, rilassatevi. Chi è al mare, godetevi le spiagge, godetevi le grigliatone, godetevi la famiglia, godetevi gli amici, godete. Cioè, questo è un po' il riassunto di questa giornata. Io adesso prendo tutte le mie cose, me ne vado, e domani sarete in compagnia, sempre dalle 8 alle 10, del Dario Micolaus, in arte ma solo in arte Dario Micolani, il Darione nazionale. E allora, linea Brian, salutiamo Davidino in regia, lo ringraziamo, grazie a Claudia, al centralino, alla redazione della Pinnetta. A domani, ciao!
2: Buon Ferragosto allora!

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Su Radio 105, le 10 in punto.

0: quando avevamo la voce che presentava il programma. Ciao a tutti da Brian, buon Ferragosto in diretta su Radio 105. Ringrazio e saluto Edoardo Mecca. Grazie Edo, buon Ferragosto a te. Stiamo godendo, ha detto tutti di godere, quindi anche noi stiamo godendo. Torna direttamente da, non so, da Friuli Venezia Giulia, in regia in questo programma il buon Davidino.
1: Ciao Brian.
0: Ciao Davide, ma ciao. Perché ti metti le basi? Io ti amo.
1: Questa è la mia base.
0: Me la fai sentire?
1: Questo è Jovanotti.
0: Sì, no, lo so. Comunque Jovanotti lo ami particolarmente. Sì. È stato dalle mie parti questa settimana a Monte Silvano. Esatto. Monte Silvano in Abruzzo, in pratica Pescara, se si può dire. Bello, è stata una bella festa. Ho sentito veramente, hanno parlato molto bene della festa. Quindi bravo Giova, che poi riesce a tirare fuori un sacco di artisti anche emergenti, nuovi, magari che non conosce nessuno, comunque conoscono in pochi. Lui gli dà questo palco importante. Bello, bello. Una cosa interessante, comunque. Amici, 105 Pen Club, due ore fino a mezzogiorno in questo caldissimo Ferragosto. Io veramente per arrivare qui in radio questa mattina ho sofferto, ho detto vi prego un po' di vento, almeno un po' di... Il mio gatto adesso è essiccato, l'ho trovato tipo la sacra sindone, cioè attaccato al tavolo, il tavolo è in vetro, lui si stende sul tavolo in vetro, capito, e rimane lì. Scusate, mi è arrivato un sms. Chi che mi scrive? Sì, okay. No, scusate, stavo controllando perché poi dopo io quando finisco a mezzogiorno anch'io festeggerò il mio Ferragosto. Oh, non è che vado, non siamo un gruppone gigantesco, siamo in tre. In questo periodo a Milano veramente non c'è nessuno, quindi però ce la godremo, ci faremo un po' di arrosticini, che bontà, made in Abruzzo anche qui, un po' di vinello, una birretta, insomma si sta bene tutti insieme anche se si è in pochi. Invece voi come ve la passate oggi? Io voglio salutare intanto e dare il buon Ferragosto alla nostra Claudia al centralino.
2: Claudia!
0: Alla nostra Francesca Pinna in redazione, ce l'hai?
2: Io che Claudia!
0: Ok, va bene lo stesso. Usiamo Claudia per chiunque. E ovviamente a tutti voi che ci ascoltate, mi piacerebbe, ovviamente, lo so che sembra un argomento ormai trito e ritrito, però io voglio capire cosa state combinando, nel senso sono le 10 del mattino, ok? Tante persone si stanno dirigendo verso le location per stare insieme, magari a parenti, amici, divertirsi, fare festa, eccetera. Fateci sapere 342 41 15 105 cosa fate di bello oggi a Ferragosto. Io intanto così raccimolo un po' di input da parte vostra. Mi piacerebbe telefonare qualcuno che si sta andando a divertire, ok? Quindi se vi state andando a divertire, scrivetemi 342 41 15 105. La nostra Claudia subito si metterà in contatto con voi e ci faremo una bella chiacchierata in diretta. Claudia!

0: Ciao Brian, io sto andando a casa di un amico a far festa con una quindicina di amici.
1: Sì.
0: Questo amico ha proposto, gli ha messo casa che lui è la piscina. Siamo a Cuneo e piove e ci sono 21 gradi.
1: Piove?
0: Naturalmente è tipo 10 anni che io a Ferragosto lavoro e questo invece no, e quindi mi sembra. Vabbè, non fa niente, l'importante è festeggiare. Buon Ferragosto!
1: Bello,
0: Bibi
1: bello.
0: Da Cuneo. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Mi piace che Bibi da Cuneo non demorde, bella energica, brava, brava. Così ci vuole ottimismo, anche se piove. E posso dirti, 21 gradi, sì, ok, non fa caldissimo, come qui ce ne sono 37 a Milano in questo momento, però non preoccuparti, cioè al massimo ti fai un tuffo in piscina, lo stesso anche con la pioggia, ti fai una birrettina, mangi, insomma, comunque ti passerai una bella giornata sicuramente. 342 41 15 105, arrivano un po' di messaggi. Ciao a tutti, buon Ferragosto, mi chiamo Gina, abito a, vabbè, ci scrive in Val di Susa dove, oggi sarò in turno al pronto soccorso di Susa. Saluto tutti i colleghi che oggi lavorano e tutta la categoria di lavoratori che oggi sono in turno. Ciao a tutti, buon Ferragosto. Guarda, io ne approfitto, questo è incredibile che ci sia questa, magari lei non lo sa, ma oggi 15 agosto, oggi, oltre ad essere Ferragosto, è la giornata internazionale degli infermieri di neonatologia. Quindi comunque facciamo così un saluto, ne approfittiamo per salutare tutta questa categoria, tutti quelli che lavorano oggi come noi e che sicuramente fanno un lavoro molto molto più importante che permette alle persone di stare bene. Poi vediamo un po'. Buongiorno, buon Ferragosto, siamo in viaggio per Formia, io e le mie bambine e mio marito nell'altra macchina, entrambe cariche. Ciao Brian, salutiamo anche il nostro Danilo l'idraulico che non manca mai di scriverci ogni santo giorno, ogni santo secondo, ma anche questi sono i nostri ascoltatori a cui vogliamo bene.
2: Idraulico,
1: certo,
2: quello che non capisce un tubo.
1: Ma non è vero, lascialo stare. Ma forse è vero, però forse hai ragione. Valigie appena caricate, Salento, arrivo. Bravo, bravo Dani, bravo, bravissimo, mi piace, bello gasato. E poi siamo in macchina Lecce-Bari, portiamo nostro figlio Leonardo a vedere la sua prima partita dell'Inter. Buon Ferragosto. Allora oggi, adesso io stavo guardando proprio qui, c'è proprio Inter che gioca alle 19:30 contro il Betis, non lo so, io e il calcio siamo veramente due cose che non si...
3: Ha segnato l'Inter!
1: Ecco, meno male! Adesso inizieranno a scriverci, abbasso l'Inter, arriva il Milan, ragazzi, chi se ne frega, dai, non ci interessano queste robe qua. Tra poco sentiamo qualcuno di voi, voglio capire cosa fate oggi di bello, che è Ferragosto, spero sia una bella giornata, spero vi siete organizzati, e se non vi siete organizzati e non avete fatto nulla e non farete nulla, non è un problema, non vi preoccupate, scriveteci lo stesso che io vi prometto che vi chiamo.

0: Io e la mia ragazza lavoriamo fino alle 12, poi grigliata e tanto zoom zoom. Alessio da Milano, chissà, lasciamo questo zoom zoom aperto, chissà cosa vorrà mai dire. 342 41 15 105, in questa prima fase dell'ora voglio un po' sentire come vi siete organizzati per Ferragosto. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno, ci stiamo ascoltando di tutta la famiglia, ci stiamo ascoltando, bellissimo, buon Ferragosto. Ben Ferragosto anche a Davidino, bellissimo.
0: È bellissimo. Grazie. Salutiamo Emanuele, salutiamo tutta la sua famiglia, tutta la barca lì a Lampedusa, e se la godono. Bravi, bravi, ci fanno sentire un po' così, un po' con quella voglia di tornare lì. Vorrei farmi un tuffo adesso. Poi sentiamo Davidino e altri vocali, sì, tra poco. Perfetto. Ciao a tutti, sono Emanuela da Milano e siamo in autostrada. Stiamo tornando da Reggio Calabria a Milano. Lunedì si lavora. Allora, mi dispiace, Manu, mi dispiace. Noi ti accogliamo qui a braccia aperte senza traffico. Questo è quello che possiamo fare qui a Milano in questo momento. Sentiamo Davide.
2: Che voglia che c'hai, Brian, di lavorare. Noi ti ascoltiamo, però, siamo in viaggio. Fa bravo.
0: Mamma mia. Ciao Cristian, questo è un mio amico che mi dà così, mi fa sentire anche lui divertito nel lavorare, ma va bene, in realtà io sto insieme a voi, mi diverto, non è un problema. Tra poco sentiamo qualcuno di voi al telefono, ve l'ho detto prima, perché voglio un po' capire come va. Ecco, un po' di infermieri ci hanno scritto e hanno ringraziato perché abbiamo ricordato questa giornata internazionale degli infermieri di neonatologia, ed è bello anche ricordarlo che non è soltanto Ferragosto. Vai!
3: Ciao, buongiorno, buon Ferragosto a tutti. Noi partiti da Pisa stiamo andando a Merano perché mio figlio e la sua amorosa, sì, ammazzano il mio figlio Fantino Gente, ma hanno una corsa al galoppo oggi pomeriggio. Ah. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Una corsa al galoppo? Davidi, che dici?
4: Bravo.
0: Tu sei amante dei cavalli?
4: Cosa c'è?
0: Non lo so, chiedo, ma è una domanda come un'altra.
4: Mi piacciono
0: i cavalli?
4: Sì, bene. Sono qua vicino, ciao.
0: Ma chi è? Ma come si chiama?
4: Luciano.
0: Luciano il cavallo di Davidino. Vabbè, abbiamo un nuovo personaggio in questo programma. Dai, arriva Wink Wink.

0: Ciao famiglia di Radio 105, noi stiamo andando in Abruzzo, bravi. Traffico e niente, buone ferie a tutti.
1: Grazie, buone ferie a chi le fa e anche a chi non le fa. Bravi che andate in Abruzzo, nella mia fantastica, bellissima regione Abruzzo. Forte e gentile. Detto ciò, leggo questo messaggio che mi mette di buon umore, non so perché. Buon Ferragosto a tutti, ce lo leggo proprio come l'ha scritto. Io sono Manuela Lavarese che sta andando verso Reggio Calabria con Gigi ed Anthony. Finalmente ferie. Ciao Manuela, divertitevi, buon Ferragosto a tutti. Tra poco sentiamo qualcuno. Vai!
2: Bellissimo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: and you shall receive. Rita Ora, Radio 105, questo è 105 Open Club. Io sono il vostro Brian di fiducia.
1: E l'abbiamo ascoltata proprio ora.
0: Oh mio Dio, ragazzi. Tu non puoi fare due ore da solo con Edoardo Meca, non le puoi fare, Davidino. Così vi ho chiesto cosa farete, cosa state facendo, dove state andando qui il giorno di Ferragosto per prendere un po' spunto. Arrivano veramente un sacco di messaggi, però ho deciso di chiamare qualcuno, l'ho promesso. Al telefono con noi c'è Chiara, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Auguri.
0: Ciao Chiara. Perché sei così felice? Pure Non sei a Cernusco sul Naviglio, vero? Come mi scrive?
2: No, ho appena parcheggiato al Travel Parking di Orio al Serio e praticamente tra pochissimo ci imbarchiamo.
0: Ecco perché. E Chiaretta bella, dove mi vai? Dove mi vai?
2: Dove ti vado? Vado sul Mar Rosso.
0: Mamma mia, dove?
2: A nuotare tra i pesci.
0: Che bello.
2: Andiamo vicino a Marsalam.
0: Sì?
2: Andiamo più vicino al confine col Sudan, perché siamo proprio giù. E quindi vedremo di tutto e di più, perché vabbè, noi andiamo sempre, vediamo, abbiamo visto anche delle brutte bestie.
0: Ma siete grandi fan del Mar Rosso, quindi?
2: Sì, assolutamente.
0: Guarda,
2: sì,
0: sai perché, sì, Chiara? Perché io praticamente l'ultima volta che sono stato nel Mar Rosso, esattamente a Marsalam, risale a 16 anni fa, in quanto ero animatore turistico in un villaggio del Mar Rosso, lì proprio del Marsalam. Bellissimo, è veramente un posto incantevole. Com'è da quelle parti dopo 16 anni? Ancora bello?
2: No, fantastico, non cambia mai, assolutamente. Poi più vai giù, più è bello, perché pian pianino purtroppo la barriera la stanno distruggendo, perché Sharm l'hanno abbastanza rovinata.
0: Sharm è diventata Milano Marittima, praticamente.
2: Esatto.
0: No, più o meno è quella roba lì. Senti Chiara, ma allora io ti faccio delle domande, perché sai che chi è amante di quei posti ama anche fare snorkeling, chi ama fare diving,
2: esatto,
0: quindi fare immersione.
2: Esatto.
0: Tu fai diving oppure ti fermi allo snorkeling?
2: No, faccio tutto.
0: Ah, quindi sei proprio una super appassionata. Allora ti faccio queste domande, vediamo un po'. Vediamo se li hai visti, ok?
2: Sì, dimmi.
0: Pesce pagliaccio.
2: A go go, certo.
0: Murena.
2: Le anemoni. Sì, più di una.
0: Aspetta.
2: Anche quella leopardo.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Stacci lontano, mi raccomando, che sono pericoloso.
2: No, ci mancherebbe.
0: Aspetta, vado avanti. Tartarughe.
2: Tantissime, proprio ci ho nuotato vicino, che ti spostano con l'acqua.
0: Anch'io, bellissimo, in un posto, adesso non ricordo il nome, però sono passati troppi anni. Ultima domanda, vediamo se l'hai visto, se ce l'hai. Il dugongo.
2: Certo, ti ho mandato anche la foto.
0: Ma veramente? Non l'ho vista la foto.
2: Sì, l'ho detto anche a Claudia, sì.
0: Ma hai visto il dugongo? Io non sono mai riuscito a vederlo con quella stagione del...
2: Sì, no. Li abbiamo visto più di una volta, però lo sai che il problema lì è che appena ce n'è uno tutti si avvicinano,
0: sì,
2: e loro poverini scappano.
0: Ma scusa,
2: però
0: questa foto l'hai presa da Google? Adesso lo sto vedendo adesso, l'hai fatta tu?
2: No, l'ho fatta io.
0: Ma è stupenda! No, ragazzi, voi non potete vedere la foto, ve la voglio raccontare. C'è un dugongo che potrebbe essere paragonato a, non so, un ippopotamo di mare, non so neanche come dirlo.
2: È un lamantino, tipo
0: sì,
2: un lamantino,
0: una cosa,
2: diciamo,
0: super cute da adottare,
2: esatto,
0: quasi.
2: Sì.
1: Super cute.
0: È un po' così, un po'. Sono un po' inclusivo oggi.
2: Un bel topolone di mare!
0: Che nuoto insieme a questi pesci gialli. È una foto stupenda che mi hai mandato. Dovete immaginare, veramente sembra La ricerca di Nemo, il film. Cioè, proprio bello.
2: Sì.
0: Vabbè, senti, io posso dirti una cosa, Chiara. Intanto, vabbè, con chi vai in vacanza? Almeno.
2: Vado con mio figlio, Andrea,
0: sì?
2: E
0: sì,
2: con mio marito Alessandro.
0: Mi fa piacere che ogni volta che chiedo a una donna di farmi la lista delle persone con cui vai in vacanza, il marito è sempre l'ultimo. No, dai, salutameli, no, sto scherzando. Salutameli, passate una bellissima vacanza e buon Ferragosto.
2: Grazie mille, buon Ferragosto anche a voi e a tutti quanti.
0: Ciao Chiara.
2: Ok, ciao,
0: ciao bella mia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buon Ferragosto a tutti voi, Roby da Ventimiglia.
2: Ciao Roby.
1: Ma quale ferie? Oh. Si lavora sempre, sempre, sempre, sempre, sempre.
2: Sì, sì, sì, lo so, lo so, lo so e ancora lo so. Tu lo sai, Davide?
3: Lo so, lo so, lo so.
2: E lo ancora lo so, so. Però si lavora, si lavora, lo so, si lavora. Lo so, lo so, lo so. Noi e i nostri figli pelosetti stiamo lasciando le Dolomiti e ci godremo l'autostrada fino a Roma con la vostra musica. Oh, bene, bene, bene, assolutamente sì. Sei nel posto giusto, sentiamo.
4: Ciao Brian, sono Alessandra da Garda.
2: Ciao Ale.
4: Ho quasi 9 anni e stasera ci sarà il Palio delle Contrade a Garda. E Rema, mio zio, sì, un altro sì. Mio zio, un amico di mio papà e sì. Mio papà. Ciao Brian.
2: Ciao, ciao, a grande. Che carino. C'è il Palio a Garda, io non sapevo si facesse anche
3: lo
2: in quelle
3: so,
2: zone.
3: Lo so, lo

di skill radiofoniche, noi sommelier della radio. Dai, che tra poco sentiamo qualcuno al telefono. Oggi ve l'ho promesso, è così, è Ferragosto, quindi facciamo quello che c'è, bari.

0: Måneskin Supermodel, Radio 105 sempre con voi fino a mezzogiorno, il vostro brand di fiducia pronto per fare due chiacchiere, per sentire anche quello che combinate oggi nel giorno di Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti. Come ho promesso, oggi avrei fatto un po' di telefonate. Al telefono con noi c'è Veronica. Veronica?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie, come stai? Come va?
1: Bene, benissimo. Siamo in viaggio per una gita fuori porta.
0: Ah, intanto da dove partite? Prima di dove sei tu?
1: Allora, noi stiamo partendo da Saranzano, in provincia di Gorizia.
0: Saranzano? No, ho capito bene?
1: Sì.
0: Saranzano.
1: Sì, sì,
0: gli abitanti di Saranzano sono chiamati anche i saranzanesi, immagino, no?
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Cioè, ma come penso? Dovresti saperlo, scusami, sei di là, no?
1: Sì, sono di là, ma sono originaria del Lazio.
0: Ok. Quindi partite dalla provincia di Gorizia, è corretto,
1: sì,
0: no?
1: Esatto,
0: okay.
1: Esatto.
0: Aspetta un attimo, scusami. Abbiamo detto che parti dalla provincia di Gorizia. Ogni volta che dico Gorizia partono gli applausi. Non so se hai sentito, perché Davidino è di San Lorenzo Isontino, che è lì vicino, capito? Anche lui della provincia di Gorizia.
1: Sì. Quindi sono giusti gli applausi.
0: Sì, ogni volta che diciamo Gorizia parte un applauso in questo posto. Cioè, è una parola che dobbiamo bannarla. Vabbè, quindi dove andate, vero? Dove andate? Dove state andando di bello?
1: Noi stiamo andando ai laghi di Fusine, a Tardifio.
0: Ah, bello? Non so, io non ci sono mai stato, non ho idea.
1: Sì, è bellissimo. Cioè, è fresco e ci sono dei panorami meravigliosi.
0: Ah, che bello. Ma Davide, tu sei mai andato a Davidino?
2: Sì.
0: Quindi un posto consigliato?
2: Molto consigliato.
0: Ok, ma cosa, sì. Poi lì a Ferragosto cosa fate? Cioè, nel senso, mangiate lì, pranzate lì, vi siete organizzati, che ne so, al sacco, grigliatina, ristorante, come funziona?
1: Allora, facciamo un trekking e poi pranzo al sacco, perché stasera invece facciamo la grigliata fuori.
0: Ah, che bello. Tanta gente? Siete in compagnia?
1: Sì, sono con il mio compagno e con mia sorella.
0: Fantastico, vabbè, allora divertitevi, mi raccomando. Come si chiama il tuo compagno? Come si chiama tua sorella, che li salutiamo?
1: Sì, Edoardo e Sabrina.
0: Ok, ciao Edoardo, ciao Sabrina. Senti, ma invece le ferie come si è organizzata, Veronica?
1: Allora, le ferie sono partite da ieri per 2 settimane.
0: Bello.
1: E tra pochi giorni scendiamo giù in famiglia dai miei nel Lazio, tutti quanti.
0: Ok, ma riuscite a fare anche un po' di mare?
1: Assolutamente, sì. Poi abbiamo anche il mare vicino casa, okay. Quindi siamo fortunati.
0: In che zone state? In che zone siete?
1: Allora, come mare andiamo sempre in provincia di Gorizia. Invece giù dai miei abbiamo Gaeta e Formia, Sperlonga.
0: Ok, bello. Ma mi spieghi, Davide, perché su Formia e Sperlonga non hai messo gli applausi, mentre su Gorizia?
2: Non te avevo il tasto.
0: Sei veramente un paraculo. Va bene, Veronica, io ti ringrazio, ti mando un grandissimo abbraccio, divertitevi, passate un buon Ferragosto.
1: Grazie.
0: Passa delle buone ferie, veramente, che ci vogliono, perché poi si lavora tutto l'anno, ci si fa il mazzo, ma queste 2 settimane almeno bisogna che siano il top, va bene?
1: Sì, esatto, grazie mille.
0: Ciao, buon Ferragosto.
1: Ciao
0: Veronica, ciao. È così, e comunque non ho ancora detto Gorizia, quindi... È una roba, è impressionante sta roba degli applausi, oh.

0: La lezione di oggi è farvi sentire anche meno soli in una giornata in cui magari state lavorando e non potete festeggiare Ferragosto. Nick da Alessandria scrive: io mi sto organizzando per fare un bel Ferragosto lavorativo, con la faccetta e la lacrimuccia. Non preoccuparti, dai, siamo insieme, cerchiamo di passare un po' di tempo insieme. Davidino, vogliamo sentire un vocale? Vai.
1: Ciao Brian, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Pescara.
0: Sì, sì, sì.
1: Oggi invece la passerò a mettere musica. Inizierò tra poco.
0: Bravo.
1: Quindi andrò avanti fino a stasera alle 8. Buon Ferragosto a tutte Radio 105.
0: Grazie.
1: E a te Brian.
0: Ciao.
1: Saluti da Pescara.
0: Ciao Luca, salutami la mia fantastica città. Parleremo di musica, lui passerà la serata a suonare. Parleremo di musica all'inizio della prossima ora. L'importante è che voi restiate qui con noi. Vai col traffico.
2: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Magliano Sabina e Orte per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico incolonnamenti in uscita a Bergamo; sulla A4 verso Trieste ancora traffico provoca code sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure in direzione Genova; un incidente sulla A14 causa rallentamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto; sempre sulla Bologna-Taranto incolonnamenti in uscita in entrambe le direzioni agli svincoli di Val Vibrata, Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto; sulla A16 traffico bloccato con un chilometro di coda per un incidente tra Candela e Cerignola Ovest in entrambi i sensi di marcia; infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente all'incrocio San Giorgio in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
17: Why don't you dance?
18: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
19: Party esclusivi,
18: tendenze,
19: moda e lifestyle.
18: 105 Miami. 105. 105 Miami.
16: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
18: 105.
0: 105.
2: 105.
18: Che storia.
16: Radio 105.
2: Che storia. Oh.

0: su Radio 105, le 11 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: bustiera malfidana, non da pupurtà milana. Scusate, mi è venuta così. Seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti da Brian, ciao a tutti, buon Ferragosto. Così abbiamo un'altra oretta insieme. Faremo un sacco di cose, giocheremo al Crucifer Brian di Ferragosto, puntata speciale, regaleremo un kit della radio, quindi preparatevi tra poco. Nel frattempo arriva un messaggio, credo che Davidino ti piacerà. Ciao, vi stiamo ascoltando dai Colli Senesi, siamo gli amici di San Lorenzo Isontino. Gianluca, Alessia, Cesare, Emma, Marvi, Monica, Elisa, buon Ferragosto a tutti. Sei contento?
1: Applausi.
0: Non ho detto Gorizia, però.
1: Beh, San Lorenzo Isontino.
0: Hai ragione.
1: Applausi.
0: Va bene. San Lorenzo. Comunque, parliamo di musica. Quando si parla di musica, sicuramente quando si viaggia, la musica è importante, no? Nel senso, quando fai un viaggio, ad esempio, non so tu che categoria musicale ascolti quando fai un viaggio.
1: Io solitamente italiana.
0: Italiana? Quindi, sì. Ma roba che puoi cantare, canticchiare?
1: Sì.
0: Bravo, allora fai parte del 43% dei guidatori italiani che vuole una colonna sonora che tenga compagnia e consenta di cantare durante il viaggio. Il 22% invece predilige musica in auto molto rilassante. Io non so come facciano, io immagino la musica classica mentre stai viaggiando, forse per tenerti più calmo, no? Cioè, oddio, questa però... Sì, mi piace un sacco. Alza. Ecco qua, mentre state viaggiando, musica classica, tararattarattatatata. E poi il 22% opta per un sottofondo che non distolga la concentrazione alla guida, che secondo me la notte, soprattutto quando si viaggia, magari potrebbe succedere che ti venga sonno, è importante avere la musica che ti tenga sveglio, tipo questa, senti qua. Bello, mi piace. Il 13% invece preferisce canzoni toste per stare svegli e andare in macchina, amici, sì. Sto viaggiando da San Lorenzo Isontino a Milano con questa canzone. Vabbè, questo tendenzialmente. A livello invece sessuale, non sessuale, proprio preciso, secondo dati emersi sono soprattutto gli uomini che prediligono sottofondo rilassante in modo da affrontare il traffico con più filosofia. Invece il gentil sesso alla guida preferisce una selezione che faccia cantare e che metta allegria, o possa fare anche un po' di twerking alla Bad Bunny, me lo immagino mentre guidano tutti. Poi la parte Bad Bunny, le ragazze fuori di testa, tutte nude in macchina, una roba incredibile, le ho viste ai semafori di Milano, ma veramente se vi capita di... No, sto ovviamente dicendo un sacco di cagate. Tra poco giochiamo, siamo pronti mentre pensiamo alla musica che vi possiamo far ascoltare mentre guidate. Arriva Ring My Bell.

Alpha Flame, Swedish House Mafia con The Weeknd. Era il 2021 e c'era questa canzone che è ancora molto molto bella. Qui in radio tra poco giocheremo, però prima siccome abbiamo parlato di musica, appena ho detto il nome, quel nome lì, la nostra Claudia al centralino è uscita dal letargo, una roba incredibile, e qui

0: le vogliamo mettere un'altra così velocemente, così solo per la nostra Claudia al centralino lo facciamo. Vai, quando vuoi.
1: E por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Vabbè, comunque fa ballare, devo dire. Aspetta, gli ha parito il twerk. Non potete vedermi, ma immaginatemi. Vabbè, ci siamo divertiti, dai, l'abbiamo fatto così soltanto per la nostra Claudietta.
2: Sentiamo un attimo, dai.
0: Un altro vuoi sentirla? Ma non posso, devo giocare, dobbiamo giocare. Ma vuoi giocare, Davidino?
2: C'è il gioco, sì.
0: C'è il gioco,
2: okay,
0: scusami.
2: Sigla.
0: Che delirio, ragazzi. Brian.
3: Il cruciverba di Brian.
4: Beh, complimenti per la sigla, Prossima volta, risveglio muscolare.
0: Giochiamo al cruciver Brian. Regaliamo un kit di Radio 105. E oggi, che è Ferragosto, non potevamo esimerci dal farlo. Anche perché domani non giocheremo. Tornerà.
2: Come mai?
0: Perché Paolino mi ha fregato il kit della radio. Anche okay. Se è lì nei fiordi, capito? Lo so, ragazzi, è tutto così sta radio. Comunque, giochiamo. Tra poco vi darò gli indizi. Regaleremo appunto un kit della radio a chiunque. A chi riuscirà a essere più veloce, la più veloce. Come funziona? Io vi dico di quante lettere è formata la parola misteriosa, vi dico la lettera iniziale, quella finale e poi la definizione. Detto ciò, vi prego, scrivete già adesso, in questo momento, 342 41 15 105 sul vostro smartphone, perché la velocità vi premierà. Se sarete più veloci, sarete in onda con me al telefono tra poco e vi regaleremo il gadget della radio. Siamo pronti? Andiamo con gli indizi? Dai! La parola misteriosa di oggi è formata da 10 lettere, ok? 10 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettere. La devo contare per essere sicuro. Inizia con la V di...
2: Vicenza.
0: Ok, va bene, te la buono. Inizia con la V di Vicenza, la V di Vicenza. E finisce con la O di...
2: Di Otranto.
0: Ma dai, ma che...
2: Oh, che bella giornata.
0: Oh, finalmente. Quindi inizia con la V di Vicenza, finisce con la O di... Oh, che bella giornata. Ok. Definizione. Passatempo con la console. Inizia con la V, finisce con la O. 10 lettere, 3, 4, 2, 41, 15, 105. Amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo,
8: è un ragazzo nuovo, piaci?
7: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Corri da

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Dansteria Madonna, il nostro disco 105 Selection, sempre qui ad accompagnarvi con la buona musica, anche per farvi viaggiare. Magari in questo momento state raggiungendo qualche località per passare un buon Ferragosto, cosa che ci auguriamo ovviamente. Io sono Brian, saremo insieme fino alle 12 e sapete cosa possiamo fare? Una cosa molto molto bella, la cosa che state aspettando tutti con grande ansia: scoprire la parola misteriosa del Crucifer Brian.
1: Il Crucifer Brian!
0: Io non so se ve l'ho detto, ma soltanto una persona ce l'avrebbe fatta, sarebbe stata la più veloce. Pare che questa sia stata Gabriele. Pronto, Gabriele?
2: Sì, ciao a tutti.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, bene, grazie.
0: Da dove ci chiami?
2: Io chiamo da San Cataldo, provincia di Caltanissetta.
0: Ah, fantastico. Senti, gli abitanti di San Cataldo, come si chiamano?
2: Sì, sì. San Cataldesi.
0: So, uno che finalmente sa, conosce la sua terra. Senti Gabriele, una cosa, Davidino poco fa mi ha presentato come Arturo, giusto? Tu l'hai sentito? Fuori onda, non so se quel cretinello qua ti ha... ci hai fatto caso, ha detto tra poco ti passo in onda con Arturo, giusto? Hai sentito questa cosa?
2: Sì.
0: Ah, non hai detto niente però, non gli hai detto guarda che non si chiama Arturo, cioè tu non... hai detto no, grazie.
2: Si chiama Totò, tu mi hai detto...
0: Perfetto, va bene.
3: Ma cosa stai
0: non
3: dicendo?
0: So cosa stia dicendo. Non so cosa dicendo? Stia succedendo. Comunque, il nostro DJ Sciabola ci fa la regia incredibile.
3: Ok, dai, Gabriele, parliamo io e te.
0: Gabriele, ascolta, siamo dei cretinelli di agosto, chiamavo di Ferragosto. Senti, allora rimani là che adesso ti faccio sentire gli indizi e poi ci dai la soluzione, va bene?
2: Ok,
0: dai,
2: va bene.
0: Vai, Sciabola. Dai Davidino,
3: no, non vado.
0: Dai, muoviti. Oddio. La parola misteriosa è formata da 10 lettere. Inizia con la V di
3: va che roba
0: e finisce con la O di
3: oh, che bella giornata di
0: grazie
3: agosto.
0: Grazie, che sciabolino. La definizione è passatempo con la console. Dai, basta, ride. Cioè, oggi è così. Gabriele, qual è la soluzione?
2: Videogioco.
0: Aspetta, sentiamo il nostro notaio.
3: Aspetta, no. Dov'è notaio?
0: Dai.
4: Videogioco.
0: Esatto. Oh, però esulta, Gabriele. Mannaggia, noi stiamo ridendo. Come grazie. Dai, fantastico. Senti Gabriele, dove sei? In chiesa? Dove ti trovi in questo momento?
2: Io no, sono a casa, ma ho la bambina che sta dormendo.
0: Amore, amore, quanti anni ha?
2: 8 mesi.
0: Oh, otto.
2: Un anno.
0: Senti, ascolta.
3: 12 mesi un anno.
0: Però io per policy aziendale non posso darti il kit della radio se non esulti spontaneamente. Purtroppo dovremmo svegliarla, mi dispiace. Quindi
2: okay.
0: Se sei pronto, adesso ti rimetto il momento vittoria, quindi mi raccomando, oh Gabri, dai, Esatto! Yeah. Dai Davidino, metti la base vittoria.
2: Sì.
0: È sveglia?
2: No.
0: Ok, bene. Ti regalo il kit della radio, vuoi salutare qualcuno, Gabri?
2: Ciao, no, saluto mia moglie che vi ascolta sempre.
0: Sì.
2: E niente, basta, i miei amici che mi sentono.
0: Va bene, Gabriele, ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
0: Come si chiama tua figlia, scusami, perdonami?
2: Si chiama Ludovica.
0: Ludovica, salutiamo Ludovica, le mandiamo un bacio da tutta Radio 105. Buon Ferragosto, Gabri.
2: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao, bello
2: giornata.
0: Mio. Ciao.

0: Giovanotti Alfa, buon vento a Radio 105, e il buon vento arriva quando possiamo avere dei colleghi di un certo livello ospiti qui a 105 Open Club. Diamo il benvenuto e il buon Ferragosto a Gerry Romano.
1: Buongiorno. Wind of Change, cantava qualcuno.
0: Sì, il vento del cambiamento.
1: Porca miseria.
0: Come stai, Gerry?
1: Bene, buon Ferragosto.
0: Ma che bello averti qui.
1: Grazie, un augurio supplementare anche a chi si chiama Assunta. Perché oggi è a Ferragosto, è la Madonna dell'Assunzione, quindi le assunte anche di fatto.
0: Speriamo che abbiamo anche un posto di lavoro, intendi?
1: Esatto.
0: No, questo è importante.
2: Esatto, volevo dirlo io, mi è piaciuta la battuta. Non è partita IVA, è assunta.
1: Ah, mamma mia! Molto ridere,
0: mamma mia! Lui con Edoardo Mecca non deve fare più due ore di programma, no, perché è così, cioè tutto il tempo battute.
1: No, vengono le convulsioni.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: assolutamente. Sì, dei problemi incredibili. Senti, Gerry, allora, sì. Intanto volevo chiedere, sei qui con me, quindi vuol dire che il tuo Ferragosto
1: è di lavoro.
0: È così? Recupererai? Andrai in ferie prima o poi?
1: Vado in ferie il 12 settembre, ci vuole ancora un po' di tempo.
0: Il 12 settembre? Sì. Caspita, un mese manca.
1: Praticamente.
0: Non volevo infierire in questo modo.
1: Io da anni vado in ferie a settembre.
0: Che però,
1: così.
0: Posso dirti, strategicamente non è affatto male.
1: Ora si porta, come si suol dire. Quando cominciavo io negli anni 90, era una cosa assolutamente fuori schema.
0: Era fuori, non si poteva fare.
1: Lo facevo perché non avevo figli, non ne ho tuttora, okay. E poi perché non c'erano delle esigenze lavorative che magari mi consentivano di andare.
0: Ma
1: dopo.
0: Secondo me non è male andare in un periodo in cui, tipo in questo momento che stiamo parlando, l'Italia è, secondo me, è avvolta proprio da una coltre di persone, e quindi immagino spiagge super piene, il caldo, il delirio, tutti attaccati. I costi. Questa è la settimana che costa di più, in teoria, giusto?
1: Sì,
0: cioè tendenzialmente,
1: altissima
0: se facciamo
1: stagione.
0: Andrei da qualche parte oppure?
1: Io ho dei miei itinerari consueti e quindi diciamo che il mare italiano è quello che prediligo sempre.
0: Sì, io sono stato a Lampedusa, come detto, una settimana fa sono tornato, guarda, mi sto spellando, non lo puoi vedere proprio ad occhio nudo, e sto perdendo la mia abbronzatura.
1: Sei sempre bello.
0: Ti ringrazio. Che bello. Senti, Gerry, così io te la chiedo senza entrare nel merito, non vogliamo, anche perché le notizie nel mondo, che periodo è? Che cosa sta succedendo?
1: Allora, purtroppo il fronte bellico è sempre aperto da qualche parte.
0: Sì.
1: Le esternazioni di Trump tengono sempre desta l'attenzione di chi fa questo lavoro. Per fortuna negli ultimi giorni abbiamo delle soddisfazioni nello sport, sia nel nuoto agli europei parigini che agli europei di Birmingham di Atletica.
0: Da Dio!
1: Quindi tenendo conto che Kimi Antonelli e Jannik Sinner sono sempre là, che ogni tanto mettono giù la zampata.
0: Bellissimo, poi io da grande fan della Formula 1, quando mi dici Kimi, no? Mi attizzo, no? Tu di Yannick immagino sei un grande fan.
1: Il mio idolo.
0: A proposito di Sinner, ma adesso i prossimi appuntamenti?
1: Allora, Yannick salta Cincinnati, comincerà a fine mese con gli US Open, l'anno scorso arrivò in finale e quest'anno si spera che possa, toccando ferro, fare qualcosina di più.
0: C'è anche Alcaraz questa volta?
1: No.
0: Ma scusami, ma Carlito,
1: questo problema
0: che fine ha fatto?
1: È un problema, loro stanno cercando, il suo staff sta cercando di recuperarlo senza metterlo a rischio, un po' come è successo con Yannick adesso.
0: Certo.
1: Ha avuto questo problema, diciamo, e si è dovuto far rivedere al J Medical. Diciamo che una volta il calendario, come nel calcio, era meno fitto.
0: Sì.
1: Il tennis era anche meno potente.
0: E si riusciva a riposare anche un pochino di
1: praticamente più. Quindi ora è meglio per una carriera a lungo termine, non mettere a Sinner ha già fatto una sfilza di 1000 che ha vinto, poteva fare il record di tutti i 1000 quest'anno, ma ha rinunciato appunto.
0: C'è
1: al
0: da dire
1: Canada.
0: Che ha messo da parte un bel po' di punti per rimanere primo ancora per un po', credo.
1: Infatti,
0: no?
1: Solo potrebbe perdere il primo posto soltanto, credo, in Cina, però deve stare attento a Zverev.
0: Certo.
1: Perché Alcaraz anche sta perdendo diversi punti.
0: Poi, come sempre, cos'è? A ottobre, novembre ci sono le finals, no?
1: Sì.
0: Le ATP Finals, dove si fanno ancora a Torino? Si fanno.
1: Sì.
0: Beh, bello però sapere che Torino sia diventato un po' il posto, no?
1: Occhio che Milano vuol soffiarle il posto.
0: Ma Milano vi arriva subito con gli aperitivi belli di qua e di là, mette fuori il cash e finita.
1: C'è già quello lì pronto a fare il business. Davidino
0: è

0: grazie Jerry. Come
1: no,
0: non va?
1: Con te scattato un applauso.
0: Va bene, grazie Gerry Romano, buon Ferragosto.
1: Buona giornata, auguri.
0: Rimanete qui con noi fino a mezzogiorno perlomeno. Poi ci sarà Linda Pani che prenderà lo scettro, il timone di questa radio durante il giorno.
1: Ciao,
0: di Ferragosto.
1: Linda.
0: Saluti di Gerry.
1: Ciao Linda.
0: Ciao Linda. Adesso arriva Lose Myself.

0: adesso la dici in onda, adesso devi avere il coraggio, dopo aver parlato con Gianni Romano di tennis, devi avere il coraggio di dire quello che mi ha detto fuori onda, dillo. Non sapete cosa mi ha detto, ma che veramente un cretinello.
1: No, che c'è quel famoso tennista che è in galera, sì, ad Alcaraz.
0: Mannaggia, ma perché oggi è così sto sciaboletta? Va bene, dai, comunque ci prendiamo.
1: Ancora.
0: Oh, ti saluta Arturo.

0: Comunque, ci prendiamo una piccola pausa qui a Radio 105, buon Ferragosto a tutti, a tra poco! Splash!
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Mammazzita.
14: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
15: Te gusta, mammazzita.
16: I beat più ballati.
14: Hip hop,
16: R&B,
14: dance,
16: reggaeton,
14: mumbaton.
15: Este es el Mammazzita Radio Show.

0: Lady Gaga, Doci, Runway, Radio 105. Devo dire una cosa importante.
1: Anch'io dopo. La cosa? Cantante si lava molto, fa sempre tante doci.
0: Ma io... Ma io, guarda, veramente non so cosa devo fare con questo ragazzo. Sono contento, Davidino, di essere tornato con te in diretta. Ti
1: Anch'io.
0: Ringrazio. No, vero, finalmente, cioè, ci siamo rivisti,
1: certo,
0: in onda, anche perché tu sei il regista di questo programma durante l'anno.
1: Yes.
0: Pronti tutti voi, perché quest'anno, questa nuova stagione che inizierà poi a settembre, avrà tantissime novità, tante novità. Sì, 105 Pickup cambierà pelle, lo spoilerò adesso, è la prima volta che posso dirlo. Avremo un sacco di ospiti internazionali, saranno tutte interviste in inglese, che farò ovviamente io senza l'ausilio di intelligenza artificiale, quindi preparatevi. Primo ospite della prima puntata sarà Bruno Mars. Poi avremo un sacco di giochi, regaleremo automobili in ogni puntata, perché noi abbiamo un nuovo appuntamento, solo noi riusciamo a farlo, ogni weekend.
1: Neanche Papi non lo fa.
0: No, niente, regaleremo automobili di, diciamo, importanti, Ferrari, Porsche, Lamborghini. In ogni puntata regaleremo un'auto, poi ospiti internazionali, ci saranno una nuova co-conduttrice che non posso spoilerare.
1: Fani, dai.
0: No. Mi dispiace per Linda, ma no.
1: Manola?
0: No, neanche Manola. Insomma, tante novità, ma non voglio spoilerare troppo. Mi raccomando, preparatevi, perché il gioco nuovo sarà incredibile. Davide, pronto? Dovrei prepararmi una sigla.
1: So già come si chiama.
0: Come si chiama?
1: Gioco. Anzi, il gioco di Brian, perché tu vuoi tutto con Brian, il che piace Brian, Open Brian, Club Brian.
0: Sarebbe bello avere un programma che si chiamasse Open Brian.
1: Ma guarda, non ne sento il bisogno.
0: Vabbè,
1: però,
0: comunque, niente, tante novità, preparatevi, ma...
1: Da quando?
0: Dal...
1: 4.
0: Sembre.
1: Sì.
0: Esattamente, da settembre. No, però adesso, a parte gli scherzi, non volevo spoilerare troppo, lo dico soltanto a voi che state ascoltando la radio a Ferragosto. Questa cosa non la dirò più da adesso in poi, fino a fine di agosto saremo in onda tutti i giorni dalle 10 alle 12. Ringrazio però tutti quelli che hanno scritto dei messaggi bellissimi oggi, perché adesso noi tendenzialmente io non leggo messaggi di complimenti, eccetera.
1: Ma
0: però,
1: che domani non li leggerai.
0: Però ne arrivano e sono molto contento quando ne arrivano, e vuol dire che, insomma, stiamo insieme anche quando non c'è il palinsesto. Sesto, quello ufficiale, settimanale, possiamo stare assieme. Poi oggi è sabato, tendenzialmente sabato è il mio giorno, perché è il giorno in cui c'è 105 Open Club, quindi mi sento a casa. Va bene, dopo questa cosa io vi direi che ascoltiamo un ghetto party.
1: Scusa?
0: Un ghetto party?
1: Oh yeah.
0: Che è un po' più in, perché ghetto party mi sembra proprio, cioè, se lo dici un po' in inglese devi attaccare tutto. Ghetto party, Radio 105.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro e scala pieghevole a 3 gradini, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
9: Che storia!
10: Radio 105.
11: Che storia!

0: Buon Ferragosto allora.
1: Eh sì, buon Ferragosto a tutti. Andiamo però in chiusura di questa puntata di 105 Open Club speciale Ferragosto. Grazie mille a tutti per essere stati in onda con noi. Grazie mille a tutti quelli che hanno condiviso, che si stanno andando magari a divertire o che stanno andando a lavorare, che stanno lavorando. Insomma, noi veramente arriviamo tutti. Questa è anche la forza della radio. Grazie mille al nostro Davidino in regia.
2: Grazie a te, Brian.
1: Grazie Davide, ci vediamo domani, eh. Siamo qui insieme domani. Siamo qua, che dobbiamo fare?
2: Siamo qua
1: 7 su 7, come sempre. Ringraziamo Claudia al centralino e ovviamente Francesca Pinna in redazione. Linda, ci sei? Guarda che tocca a te adesso, eh.
3: Adesso tocca a me, vero? Ciao Brian.
1: Ciao, buon Ferragosto, Linda.
2: Eccola qua.
3: Auguri, buon Ferragosto.
1: Allora,
3: buon Ferragosto.
1: Voglio fare una cosa, voglio raccontare cosa ho visto. Tu sei collegata in videochiamata da casa tua, dalla tua stanzetta, con un pigiamino sexy, tutto in pizzo nero.
2: Guardala
3: qua com'è.
2: Allora,
3: mamma mia. Tutto in pizzo, solo un pochino. Pare vero, è più bello dei vestiti che ho per uscire con questo pigiama. Così
1: infatti,
3: per dire.
1: Infatti,
3: è un segnale.
1: Veramente.
3: Stai a casa, Linda, stai a casa.
1: Vabbè,
3: vai a letto.
1: Oh, ti lascio in compagnia dei nostri ascoltatori. Linda, mi raccomando, sarà sicuramente una puntata interessante di Ferragosto.
3: Me le hai scaldati.
1: Dai, come sempre, come sempre. Ciao,
3: bravo.
1: Linda. Ciao a tutti,
3: ciao,
1: amici.
3: Brian.
1: Un saluto da Brian.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: E siamo pronti per iniziare Mezzogiorno in Punto, ma prima le news del TGCOM 24.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua, l'Etna torna a ribollire. Tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania, che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta. Non ci sono feriti. La struttura adibita a vendita di alimenti era chiusa per ferie da ieri sera. In corso le indagini dei carabinieri. Allo Zen a Palermo il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores, dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango. Rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita agli europei di atletica. Dopo le medaglie di ieri, oggi già 5 podi nella marcia. Doppio oro nella maratona. Massimo Stano nella maschile, Sofia Fiorini nella femminile. Nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Tutto bene a 105. Tutto bene, tutto bene a 105.
1: Ma buongiorno e buon sabato, ma non un sabato qualunque, sabato 15 di agosto, quindi buon Ferragosto a tutti. Si dice buon Ferragosto, buon nel dubbio io Silvia. È sempre bello augurare comunque buongiorno, buona giornata, buon Ferragosto, tanti auguri a tutti. Se poi vi arrivano i buongiornissimo caffè con le stelline, le immagini su WhatsApp super boomerissime con scritto buon Ferragosto, vuol dire che si può fare, si può fare. Buongiorno a tutti quanti, sono le 12 da un paio di minuti, vuol dire che si è aperto il contenitore di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, perché la parte 1 è già andata stamattina in compagnia del buon Edo dalle 8 alle 10, mentre dalle 10 a mezzogiorno c'era il buon Brian, che a proposito di buon e buon, che vi ha condotti fino a qui, che vi ha scaldati in questa in realtà giornata super calda già da sé. Io sono Linda Pani, buongiorno a tutti, e in regia c'è sempre lui, Davidino.
5: Ciao Linda.
1: Oppla, come stai Davidino?
5: Tutto bene, tu?
1: Tutto bene, tutto bene. Benissimo. Facciamo il Ferragosto insieme.
5: Che bello.
1: Ah, che bello.
5: Dovevo
1: che
5: dirti
1: bello.
5: Solamente una cosa.
1: Dimmi.
5: Sei bella, sai.
1: Grazie, grazie. Ma questo non lo dici tu, lo dice Tony.
5: Beh, lo grazie. Penso comunque.
1: Grazie Davidino, grazie patatino. Saluto anche la Lauretta in redazione, la Claudia al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105 e anche voi che siete dall'altra parte della radio, ma che secondo me a quest'ora, in questa giornata, forse non siete tantissimi. Quindi se ci siete, bam, battete un colpo al 342 41 15 105, che mi serve un pochino per sondare chi è all'ascolto, soprattutto se c'è qualcuno all'ascolto, perché secondo me state tutti mangiando a quest'ora, avete grigliato tutta la mattina oppure avete fatto le valigie e partite per le vacanze e quindi non c'è nessuno che sta ascoltando. Anzi, se capisco che c'è qualcuno, appena rientriamo dal disco vi faccio una domanda, vi divido in categorie e vi dico che sarà una cosa molto molto imbarazzante per la quale sì dovete già avere paura, per la quale potrete prendermi in giro per i prossimi 296 mesi. Quindi andiamo intanto col primo disco e cominciamo. Se intanto ci siete, per favore fatemelo sapere, se no sono da sola qua.
6: Let's go. Sounds good, real good.

0: Se volete pure voi qualcosa da sport, lo vado a prendere. Non c'è problema, basta che me lo dite, lo porto.
1: Sì, assolutamente.
2: Assolutamente. Allora, Davidino si trova in Largo Donegani 1, esatto. Ok, Milano. Io invece mi trovo a Mogliano Veneto. Se fate asporto in tutta Italia, noi ci siamo. Allora, avete risposto all'appello, raga. Allora, io pensavo di essere da sola in onda, parlare da sola, come mi succede delle volte dentro la mia cameretta. E invece ci siete. Senti.
3: Visto che ce l'ha chiesto, per favore, noi ci siamo. Purtroppo per noi sono finite le ferie. Ti torno a casa, ma andiamo a mangiare nel ristorante più buono della Maremma. Ciao, okay. Buona giornata e buon Ferragosto.
2: Buona magnata, buona giornata a te, buon Ferragosto. Ma adesso io farò i nomi e i cognomi, perché che bello che avete risposto all'appello. Saluto Danilo l'idraulico, Leonardo dal Furgono, Alessio da Genova, Rossella da Brescia, Roberto il calzolaio da Salerno, Andreina in una caldissima Roma, Francesco da Castelnuovo, c'è Mattia, c'è chi invece ci scrive da Vercelli perché oggi lavoro assistenza, Gabri da Genova, Mauro da Palermo, Barbara e Davide di Corbetta che adesso sono a Modica e festeggiano stasera, Vincenzo da Verona che non vuole grigliare prima delle due. Insomma, ci siete, senti?
4: Ciao a tutti, Daniela e Pier da Cagliari, stiamo andando a Costa Rei a farci un bel tuffo, buon Ferragosto a tutti, noi ci siamo.
2: Che fanno il tuffo loro, capito? Mattia e Nina stanno tornando da 20 giorni in Puglia, quindi niente grigliata oggi Ferragosto con 105. Bravi, rimanete qui su Radio 105 che ci facciamo compagnia a vicenda. Allora, facciamo una cosa. Siccome ho visto che qualcuno all'ascolto c'è, per capire cosa state facendo, facciamo un gioco di quelli che vi deve, insomma, preoccupare, perché sono partoriti dalla mia brillante mente che combina danni
1: dalla
2: e basta.
1: Dalla mente geniale.
2: Allora... al 342 41 15 105 mi dite cosa state facendo oggi, perché se siete dei grigliatori diventate delle salsicce. Tipo, ciao Linda, io oggi faccio la salsiccia perché griglio, perché ho la grigliata, perché sono in compagnia di amici. Categoria B, se siete dei viaggiatori che quindi stanno andando o rientrando dalle ferie, siete delle angurie. Categoria C, se siete fermi a casa, che non fate niente di speciale, siete i condizionatori. Se invece categoria D, siete al lavoro oggi, anche nel giorno di Ferragosto, siete dei cetrioli, perché l'avete praticamente presa in quel posto. Quindi, se siete dei grigliatori oggi, siete salsicce. Se siete dei viaggiatori, siete delle angurie. Se siete a casa, siete condizionatori. E se siete al lavoro, siete cetrioli. 342 41 15 105, vi presentate così, cioè iniziate la frase così, e poi mi dite nello specifico, ovviamente, il perché, cioè cosa state facendo, dove state andando, e vi firmate. E ci dividiamo, insomma, in questa grossa spesa imbarazzante. Se volete giocare, per favore,

0: Businessman all'ascolto anche in questo Ferragosto. Dito nella piaga su Radio 105. Businessman perché? Perché ci sono tanti di voi che stanno lavorando oggi. Allora, se siete delle persone che oggi vivranno la grigliata, la magnata in compagnia, siete delle salsicce, se siete dei viaggiatori, siete delle angurie, se siete fermi a casa, siete dei condizionatori, se invece siete al lavoro, quindi dei businessman, siete dei cetrioli, tipo Massimo da Ventimiglia che dice: cetriolo, sto lavorando in albergo, sapevo già che le feste sarebbero state tutte cetrioli, ma non diciamo dove i cetrioli. E raga, mi sto piacendo da ridere con i vostri messaggi, io ve lo dico, chi c'è?
1: Buongiorno, buongiorno. Noi siamo degli angurie, ci dispiace per i cetrioli, invidiamo tanto le salsicce e andiamo a fare i condizionatori. Ciao Nicolini Trattorista, Nico Givonzi.
0: Grande, direi che ha capito perfettamente la consegna, come praticamente tutti voi al 342 41 15 105. A fra

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
11: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
12: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
12: 105 in the club. 105 in the club.
11: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
12: Solo su Radio 105.

0: Deserve con Sofia Nzau e Easy Bisu, Kumbaya qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene a Ferragosto, mie care salsicce, mie care angurie, miei cari condizionatori e miei cari cetrioli. Sì, pensa per chi si è collegato adesso, adesso lo scoprirete. Tony Dall'Imbiate, ciao Linda, io sono un cetriolone gigante, come Luca da Trieste che dice cetriolissimo, quindi categoria lavoratori, come Isabella che dice io sono un cetriolino perché sono un'infermiera reperibile in Sicilia, quindi grande Isabella. Poi abbiamo quattro angurie di ritorno dalle ferie in Umbria, nella nostra Treviso, ci scrivono Mattia, Riccardo, Federico e Nicola. Buon rientro Treviso, Fiori, che sei vicino a casa mia. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io stamattina ero cetriolo e oggi pomeriggio divento salsiccia. Ciao, un abbraccio, Marco da Ferrara.
0: Meno male, certi cetrioli si possono trasformare in salsicce, ma ben venga, ben venga. Fabio da Verona, per esempio, è una salsiccia con cetriolo, praticamente sta grigliando al lavoro. Invece Andrea e Bibi sono angurie, sono in vacanza a Jesolo e dicono ci godiamo un po' di mare ma domani si rientra. Quindi dai ragazzi, buon weekend. Chi c'è?
2: Ciao 105, sono un'anguria e sì? Sono in viaggio verso Rimini da Ferrara e stasera vado a vedere Ugel.
0: Che bello, che bello, dai che bella vita, mi piace, tesoro, allora buon weekend, beata te. Mauro da Palermo dice, bene, allora io sono un cetriolo condizionato perché sto lavorando da casa. È effettivamente la fusione, perché cetriolo lavora, condizionatore perché è a casa, quindi grande. Rossella da Brescia invece dice, sono un condizionatore, sto facendo una griglietta piccina a casa, però sta a casa, ok. Elisa da Biella dice, buongiorno e buon Ferragosto, io dovevo essere un cetriolo oggi ma ho deciso di essere una salsiccia con mia figlia e gli amici. Grande Elisa, grandissima. Chi c'è?
3: Ciao Linda, sono Katia da Bologna e sono un condizionatore, non sto facendo nulla. Bacione grande, ciao ciao.
0: Un bacione grande a te, dai, ci siamo noi della radio che ci teniamo compagnia a vicenda anche per chi è a casa e fa soltanto il condizionatore oggi. A proposito, approfitto per ringraziare Michela da Trieste che ha mandato un bellissimo messaggio e io non posso rispondere fisicamente, ma siccome i messaggi vostri li vedo tutti, non posso rispondere con i cuoricini, ma cara Michela te ne mando veramente tantissimi, quindi grazie mille. Chi c'è?
4: Linda, Michela da Trieste, sono un cetriolo, purtroppo.
0: Vedi, un sacco di gente da Trieste scrive oggi, cetrioli, tutti i lavoratori all'ascolto, eccoli là. Anna e Elias invece sono due condizionatori, pure loro dicono totale relax, oggi stacco da lavoro, buon Ferragosto a tutti, vi ascoltiamo sempre, grandissimi ragazzi. Poi abbiamo Nadia che dice anguri e condizionatori perché siamo in viaggio per tornare a Torino, quindi anguri e perché sono in viaggio, condizionatori perché tornano a casa, quindi vedi che si fanno queste fusioni, cioè l'anguria sotto il condizionatore comunque c'ha il suo perché, se devo dirla tutta. E Simone e Nino da Piedimonte Matese dicono noi siamo in piscina all'aperto e vicino al barbecue, che categoria siamo? Allora, voi siete delle salsicce condizionatori. Siete delle salsicce condizionate, direi proprio di sì. Per chi si fosse collegato adesso, non siamo impazziti, o meglio, forse sì, perché io col caldo forse comincio a perdere qualche rotella. Tutto a posto, tutto bene, chi c'è?
5: Ciao ragazzi, noi siamo delle angurie, siamo diretti in Puglia a mangiarci le salsicce
6: e cetrioli.
5: Ciao!
0: Grandi, grandi. E allora, voi di che categoria siete?
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Oh My Soul, il disco di Bruno Mars qui a Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene, mie care salsicce, angurie, condizionatori e cetrioli, in base a quello che state facendo in questo Ferragosto. Per chi si fosse collegato adesso, tranquilli, non siamo impazziti, o meglio, sì, lo siamo, però alla fine non così tanto. Praticamente, per capire chi c'è all'ascolto, ho chiesto: se siete dei grigliatori, presentatevi come salsicce, oppure disponete l'appello come angurie se siete dei viaggiatori, se invece siete a casa siete dei condizionatori, e quarta categoria, i cetrioli, coloro che invece fanno parte della categoria lavoratori, giusto per capire chi c'è. Allora, abbiamo Stefania e Mirko, che sono delle angurie in viaggio per l'Alto Adige. Buon Ferragosto a tutti, buon viaggio ragazzi.
1: Mirko belle. Dalle Marche.
0: No, Mirko e Stefania sono delle angurie, okay, però andando in Alto Adige diventeranno delle mele probabilmente. Emma da Bologna invece dice: noi siamo dei branzini se facciamo la grigliata di pesce. Effettivamente sì, è vero, non ci avevo pensato. Magari qualcuno sta facendo la grigliata di pesce. Allora, categoria grigliatori: salsicce se siete grigliata di carne, se siete grigliata vegana, vegetariana, zucchine, se siete grigliata di pesce, branzini, ci piace. Vai, chi c'è?
2: Ciao, noi siamo Anguria, dall'isola d'Elba verso la Liguria. Buon Ferragosto!
0: Buon Ferragosto a voi, brave, quante anguriette che ci sono in giro, tanti in viaggio, però tanti anche invece condizionatori, dice qualcuno. Sono climatizzatore, vado a festeggiare gli anni di mia nonna, quindi bene, fai gli auguri alla nonna. Un saluto anche a Olimpia da Palermo, e poi abbiamo anche Andrea e Bibi che dicono: noi siamo angurie, siamo in vacanza a Jesolo, vi ascoltiamo dalla spiaggia ma domani si rientra, quindi dai ragazzi. Alessio da Genova invece: io ho fatto la fine del cetriolo e tra poco diventerò un condizionatore. Ok, quindi sta per finire di lavorare e poi se ne starà a casa. Bravo Alessio, vai, categoria condizionatori, pure io sono un condizionatore oggi. Tu immagina chi accende, cioè io mi immagino veramente chi accende la radio adesso e sente la speaker in onda che dice: io sono un condizionatore.
1: Cambia subito.
0: Dice: ma che cazzo sto ascoltando? Ups, che palazzo sto ascoltando. Allora, Mattino da Lavagna dice: buon Ferragosto grandissima. Cioè, aspetta, io aspetterei a dire grandissima, complimenti, io vi ringrazio, vi voglio bene, mi volete bene, ma ragazzi stiamo state impazzendo insieme a me, mi sembra tutto bellissimo. Oggi vige proprio l'anarchia. Oggi proprio, guarda, oggi autogestione. Dice: ascolta, io sono in vacanza con il mio fidanzato Dado, però al momento siamo in casa senza condizionatore ma con il ventilatore, quindi siamo ventilatori. Matteino, allora cari Matteino e Dado, sì, voi siete dei ventilatori. C'è comunque la categoria di chi è a casa è condizionatori. Poi se volete personalizzare le categorie fate pure, quindi se volete fare i ventilatori prego. Tanto oggi vale tutto, cioè se non mi licenziano oggi, guarda, cioè alla fine è andata anche bene. Luca da Bergamo invece è un cetriolo condizionato, vale? Assolutamente sì, vuol dire che stai lavorando in smart working da casa, quindi è molto specifico, sì.

0: Axel High Maintenance qui su Radio 105, che è praticamente la radio che dovete insomma tenere accesa, soprattutto se siete come Daniela da Roma, che dice: noi siamo anguri e 21 ore di viaggio fino al paese di origine. 21 ore sono veramente veramente tante, quindi ha voglia sentire Radio 105. Grandissimi ragazzi, continuate a dirmi se siete delle salsicce, delle angurie, dei condizionatori o dei cetrioli al 342 41 15 105. Oggi va bene, vale tutto, è Ferragosto, è festa e quindi va bene così. Adesso ci fermiamo per una piccolissima, ma veramente piccolissima pausa, quindi mi raccomando, state qua che vi leggiamo tutti.
1: Tutto bene a 105.
2: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: io vi vedo che la state cantando così. Adam Port con Camila Cabello, Move, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene per le salsicce, per le angurie, per i condizionatori e per i cetrioli. Pietro da Genova, tranviere, dice ciao a tutti, buongiorno, sono un cetriolone. Assolutamente. Poi sto notando che la gran parte dei cetrioli specifica cetriolone. Cioè, come a dire, c'è proprio la grande fortuna di lavorare proprio nella giornata di Ferragosto. Chi c'è?
1: Sono Pietro, io sono un grande cetriolo, grande, ecco, grande, grande.
0: Appunto. Cioè, più è grande il cetriolo, più è grande il momento di rosicata, ok? Di lavorare, ok? In questa giornata. Marco da Monza dice: io, ciao Linda, sono e sarò sempre un condizionatore, posso andare in ferie quando voglio e quindi ad agosto io lavoro. Poi domani è il compleanno di mia moglie, dopodomani mio figlio farà invece 18 anni, quindi da domani inizia la vera festa. Allora da domani, Marco da Monza, salsiccia! In zona Argentata, Moreno da Vicenza dice: cetriolo con condizionatore perché sto lavorando sul trattore. Ok, ok, ci sta tutta. Anna da Cernusco dice: siamo angurie, stiamo andando sul Gargano a Manfredonia. Baci, buon viaggio ragazzi, buon viaggio. Buon viaggio anche ad Elena ed Eros da Verona, che dicono anche noi siamo angurie, come Vincenzo e Stefania, che da Catania stanno andando a Palermo, dove diventeranno delle salsicce. Quindi vuol dire che loro sono angurie perché sono in viaggio. Appena arrivano a Palermo vanno a una grigliata, quindi vuol dire che magari sono in compagnia oppure sono da soli, non lo so, e griglieranno tutto il tempo. Bravi ragazzi, che bello, che bello, che bello. Che poi da Catania a Palermo bisogna spostarsi per forza con mezzi che non siano gli aerei, quindi un abbraccio, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Catania in tutto il disagio del momento con l'Etna che borbotta. E poi c'è Roby, il toilettatore da Ro, saluti a Davidino, dice: ti saluta Davidino, ti saluta Roby,
2: ciao Roby, ciao.
0: Grande, ti mando un abbraccio. Poi c'è Valentina della Sardegna che dice: penso di essere un pesce lesso stamattina perché sono in giro a fare commissioni al caldo, però stasera diventerò una salsiccia perché grigliata con gli amici. Grande Valentina, quindi tieni duro finché sei un pesce lesso, perché poi stasera diventi una bella salsiccia. Tutto bene, per chi si fosse collegato adesso, tutto a posto. Angurie di ritorno da Giulia Novea, tra un po' condizionatori, Fulvio e la famiglia da Verona. Grandi ragazzi, angurie, buon viaggio.

0: Ma buongiorno e buon Ferragosto. Io proprio condizionatore, anzi no, ventilatore nello specifico.
1: Ok.
0: E niente, stamattina pulizia in casa, oggi relax totale con le mie gattine, gattine gattonzole, buttando sempre un occhio alle offerte di lavoro perché quello
1: Brava.
0: manca. Mannaggia, oggi volevo essere un po' cetriolo, ma niente, mi tocca fare il ventilatore.
1: Vabbè, vedi, c'è chi si lamenta di fare il cetriolo e chi invece vorrebbe diventarlo, quindi in bocca al lupo. Invece, per tutte le angurie all'ascolto, sentiamo un po' la situazione su strade.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 coda per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Un veicolo in avaria sulla A14 causa un chilometro di incolonnamenti tra Ortona e Pescara Sud verso Bologna. Traffico intenso sulla A23 provoca code tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione del confine di Stato. Al traforo del Monte Bianco incolonnamenti in corrispondenza dei piazzali da entrambi i lati del tunnel. Verso la Francia il tempo di attesa previsto è di 1 ora di 30 minuti per chi invece è diretto in Italia. Infine, sulla statale 309 Romea si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio Lido degli Estensi viaggiando verso Mestre. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: 105
8: Che storia!
0: Radio 105.
9: Che storia!

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: E allora, salsicce, angurie, condizionatori e cetrioli, ci siete? Sono le 13 in punto!
3: Radio 105, proud to be different.

0: Charlie XX con Wink Wink apre la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2 di questo palinsesto estivo di Radio 105 e noi siamo pronti a fare il riepilogone per chi si fosse collegato soltanto adesso, prima che ci prenda per pazzi. Allora, per capire chi c'era all'ascolto, buongiorno a tutti, io sono Linda Pani, mi assumo ogni responsabilità, c'è Davidino in regia. Vi ho divisi in categorie: quelli che grigliano sono le salsicce, i categoria viaggiatori sono le angurie, quelli che sono fermi a casa sono i condizionatori e coloro che invece sono al lavoro anche nella giornata di Ferragosto sono i cetrioli. Allora abbiamo per esempio Fulvio e la famiglia da Verona, che oggi sono angurie di ritorno a Giulianova, tra un po' condizionatori, quindi fermi a casa. Mentre Shadia, purtroppo siamo delle angurie perché stiamo tornando a Torino per fare i condizionatori, quindi tanta gente che sta rientrando dalle ferie. Sam da Strona dice: faccio l'anguria perché ero un cetriolino, ora vado dalle salsicce a fare il condizionatore. Ok, quindi c'ha gli amici grigliatori e lui farà il nulla cosmico, starà fermo a fare il condizionatore, perfetto. Asia invece, in viaggio con il suo ragazzo, dice: noi alle salsicce non diciamo mai di no. Bravi ragazzi, infatti le scorpacciate per piacere anche per me, Davidino, che adesso che è orario di pranzo noi siamo qui a fare i cetrioli, quindi a lavorare. Tu che c'hai, Davidino? Che è quella faccia?
1: No, niente, mi è venuto un calo di zuccheri.
0: Un calo di zuccheri? Ma guarda, ci vorrebbe una bella grigliatina adesso. Lo so. Mannaggia. Jennifer, Ania, Nicolò e Antimo sono delle angurie e stanno andando in un famoso parco divertimenti, quindi divertitevi ragazzi. E poi abbiamo Vito e Jessica che fanno i condizionatori, ciao ragazzi. Giacomo che fa il cetriolo a New York, quindi vuol dire che lui sta lavorando e si trova dall'altra parte del mondo, che bello però. E poi abbiamo Giulio e Milli che dice no, che dicono: noi siamo angurie perché torniamo da Cortina ma andiamo a fare i condizionatori col caldo che fa in Romagna. Perfetto,
1: ma
0: grandi,
1: scusa,
0: ragazzi,
1: quando è che tornano da Cortina? Da un pezzo? No, chiedevo.
0: Hai preso la Edomechite?
1: Davidino? Oggi sono carico.
0: Sei informissima, ma sei carichissimo oggi. Ma Davidino,
1: sì,
0: placchi immediatamente l'ormone.
1: 50 minuti mi scende tutta.
0: Vabbè, ma fra 50 minuti vai a fare la salsiccia?
1: Mi vado a fare una bella grigliatona.
0: Lo sapevo io, lo sapevo che tu l'avresti fatto.

Siumi, Asia è in viaggio per il mare, dice alle salsicce, non diciamo mai di no anche in vacanza, grandi ragazzi. Salvo e Ludo dicono noi siamo delle angurie in direzione Londra con la macchina, partenza dalla Sicilia. Ammazza ragazzi, un bel viaggione, diventerete dei cocomeroni giganti con questo viaggio lunghissimo. Luca dalla provincia di Alessandria, oggi sono un condizionatore però davanti al ventilatore, mentre Piera è un'anguria lavatrice, ora sono in viaggio di rientro e mi aspetta la lavatrice. Va bene, ci sta, si sta spostando, quindi anguria e poi lava. Mamma mia, siete veramente tantissimi ragazzi, io vorrei salutarvi uno a uno, ci sto provando però è tosta. Maria dice sono un cetriolo a Torino fino alle 20 di questa sera, dai, quindi tieni duro, ma non manca tanto alle 20, no, ma tieni duro. Va bene, allora adesso invece vi volevo raccontare che c'è una cosa che magari non tutti sanno, che ci sono anche dei riti porta fortuna a Ferragosto, magari qualcuno di voi che appunto starà facendo questa grigliata o magari è in viaggio, che appunto è un'anguria che sta andando verso il mare, se volete accaparrarvi la fortuna, ovviamente sono dei riti, quindi ci si può credere oppure no, però magari sono da provare. Quindi se siete al mare potreste provare il tuffo irlandese. In Irlanda c'è la convinzione che tuffarsi in mare proprio il 15 di agosto garantisca salute e protezione per tutto l'anno. Quindi care angurie che state andando verso il mare, se fate un tuffo è insomma simbolo di buona fortuna. I falò purificatori accesi tra la notte tra il 14 e il 15 agosto in diverse regioni italiane, tra l'altro i falò di Ferragosto hanno il valore simbolico di bruciare il vecchio, quindi scacciare la negatività e illuminare la strada per i mesi a venire. Quindi magari se qualcuno l'ha fatto ieri sera, sappiate che questo in teoria potrebbe portarvi la buona sorte. Questa invece è un po' più difficile, magari ci sono delle angurie che sono in direzione Grecia. Serpenti sacri, dice Falonia, si dice che se ci sono dei piccoli serpenti che strisciano dentro la chiesa di Panagia Lagoverda è il segno definitivo che l'anno sarà fortunato. Questa è un po' più difficile da vedere. Mentre il potere della mancia, questa può riguardare tanti di voi. Allora, se voi fate un piccolo gesto di generosità o lasciate una buona mancia il 15 di agosto, potreste far girare così la ruota dell'abbondanza. Quindi come rituale, ovviamente uno ci crede o non ci crede a queste cose, però come rituale porta fortuna, se avete la possibilità di lasciare una mancia oggi, fatelo. Magari se siete delle salsicce, ci sono gli amici che stanno grigliando al posto vostro, lasciategli la mancia, così fate girare la ruota dell'abbondanza. Va bene, questi piccoli rituali giusto per, soprattutto per chi ci crede dall'altra parte della radio, se volete insomma far girare la fortuna in questo 15 di agosto che quasi spacca a metà l'anno. In realtà la metà dell'anno è già passata da un pezzo, però insomma ci sono queste credenze popolari che è bello anche ricordare un pochino come il folklore. Bene, e niente, quindi volevo darvi questa piccola chicca. E adesso andiamo avanti con la musica, anche in questo Ferragosto ritroviamo le Cat Eyes sul volume, ritroviamo.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, qui su Radio 105. C'è Marianna da Padova che mi chiede a quale categoria appartiene, dato che sta facendo il suo quotidiano giro in bici sotto il sole. Allora, intanto Marianna, piano, mi raccomando che fa caldo, però dato che sei in spostamento, tu sei un'anguria. Secondo me è un po' anguria, un po' condizionatore, perché dopo magari rientri a casa e quindi torni a casa. Quindi un'anguria condizionata, secondo me, cara Marianna. Va bene, bando alle ciance e ciance alle bande, perché sono qui per ricordarvi che fra pochissimo si gioca. Quindi se volete l'onore, la gloria, la mia stima e anche un saluto in onda al telefono, tenetevi pronti al 342 41 15 105, che è lo stesso numero con cui, insomma, vi chiederò fra poco di giocare. Quindi mi raccomando, state qui a aspetta, riavvolgo il disco, ci riprovo. A fra pochissimo.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più uno.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
7: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
8: Ok.
7: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
8: Oh no!
7: Il sole che splende...
8: No, ti prego, no!
7: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
6: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

disco di Madonna, Dance Theria, il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, come direbbe il buon Edo, color bombetta, ed è una vera e propria bombetta. Senti che carica, senti che energia alle 13:24, che è l'orario in cui si gioca, come vi accennavo poco fa. Allora, per chi si fosse collegato insomma per la prima volta, chi invece in questi giorni ha sentito insomma la radio, sa che questo è il momento della canzone recitata. Quindi io prenderò il testo di una canzone e lo reciterò cambiando ovviamente il ritmo, la metrica. Il nostro buon Davidino metterà una base sotto come distrattore, e quindi se voi avete il testo in testa, al 342 41 15 105 dovete individuare la canzone dicendo titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambi, ok? Per vincere. Come si fa a vincere? Dovete essere più veloci, banalmente. La nostra Claudia al centralino selezionerà quindi il primo a dare la risposta corretta, che vincerà oggi l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono. Quindi ci sentiamo in onda, ci auguriamo insomma un buon Ferragosto, una buona estate, quindi è anche un'occasione per fare due chiacchiere. Allora, siete pronti? Telefono alla mano, perché dovete essere più veloci. Prego maestro. Allora sì, io devo dirtelo. Mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre di più. Siamo un po' troppo vicini adesso per scappare via. Tu non lo sai, ma prima di te c'è stato un altro che ha lasciato le ferite dentro di me. Non avere paura, giuro, amore, sono qui a difenderti. Con il tempo guarirò il tuo cuore, cancellando i lividi, e per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà, e nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprenderà. 342 41 15 105, titolo e artista o artisti. Dai, dovrebbe essere abbastanza semplice, soprattutto con l'ultima parte.

0: È perfetto questo disco, Weekend dei Medusa con Khalid qui su Radio 105. È perché weekend, siamo sabato, ma soprattutto il sabato di Ferragosto. Abbiamo giocato con la canzone recitata, quindi del testo in testa, e il più veloce è stato Marco da Roma, che è al telefono con noi. Buongiorno, ciao Marco.
1: Pronto, ciao, buongiorno, buon Ferragosto a tutti.
0: Che carino, grazie, buon Ferragosto a te. Come stai intanto, tutto bene?
1: Tutto bene, adesso questo non andavo poi molto bene, un po' emozionato forse.
0: Sei emozionato? Che carino, è la prima volta che vieni in onda radio?
1: Sì, è la prima.
0: Che bello, dai, allora abbiamo fatto il battesimo radiofonico, grande Marco, tranquillo, facciamo proprio una chiacchierata super easy. Allora tu oggi hai sentito la prima parte del programma oggi? O ti sei collegato da poco?
1: Mi sono collegato da poco, sì, ho appena acceso la radio perché stavo uscendo dal ristorante e ho acceso la radio in macchina. Io sta canzone la conosco.
0: Ok, allora, siccome io nella prima parte del programma ho diviso gli ascoltatori in base alla categoria in salsicce se sono grigliatori, in angurie se sono viaggiatori e condizionatori se invece sono persone che erano a casa, e invece cetrioli per chi era al lavoro, voglio chiederti tu chi sei: una salsiccia, un'anguria, un condizionatore, un cetriolo. Però se eri al ristorante forse saresti categoria salsiccia, giusto?
1: Sì, salsiccia.
0: Ok.
1: Fino a ieri lavoravo.
0: Ok, quindi fino a ieri eri cetriolo.
1: Fino a ieri ero cetriolo.
0: Va bene, allora, bando alle ciance. Qual era la canzone di oggi? Titolo e artista, vai.
1: Un nuovo bacio di Gigi D'Alessio e Renata D'Angelo.
0: Bravissimo, proprio lei. L'hai riconosciuta subito, quindi. Appena sei entrato in macchina subito l'hai sentita, era lei.
1: sì, vabbè, è abbastanza inconfondibile.
0: Sì, abbastanza grande. Allora hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima. E hai la possibilità ovviamente di dedicare la vittoria e quindi di fare un saluto in onda. Quindi vai, tutto tuo lo spazio radiofonico. Tra l'altro per la prima volta nella vita, quindi vai, sentiti libero.
1: Allora saluto la mia compagna Lavinia, il mio bambino di 7 mesi Virgilio e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Grande Marco. Tu sei di Roma?
1: Roma, sì.
0: Grande Roma. Romano de Roma. Va bene, allora io ti saluto e ti ringrazio per aver partecipato. Ti faccio i complimenti perché hai vinto.
1: Grazie per farci sempre compagnia.
0: Ma figurati, ma grazie a voi che ci scegliete ogni giorno. E sappi che è un'emozione anche per noi che siamo dall'altra parte della radio sentire la vostra. Quindi grazie mille anche per aver condiviso con noi, insomma, questo brivido, questa adrenalina di venire in diretta.
1: Grazie tante, arrivederci.
0: Super, ciao, buona giornata, buon weekend allora. Ciao Marco.
2: Tutto bene? A 105.
3: Buon Ferragosto allora!

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Live from the Magic City. 105 Miami.
12: Con Radio 105. Vola a Miami.
13: Why don't you dance?
14: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
12: Party esclusivi,
14: tendenze,
12: moda e lifestyle.
14: 105 Miami.
12: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
15: Hey! 105.
16: Hey! Radio 105. Proud.

Ciao Linda, prima ti ho scritto che ero un cetriolissimo, da adesso mi trasformo in un condizionatore branzinato, sei super. Luca da Trieste, grande, no? Tu sei super. No ragazzi, io voglio veramente ringraziarvi tutti che avete assecondato questa follia stamattina. Io vi amo dal primo all'ultimo.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Pronto? Pronto?
8: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
8: Quando arriva qualcuno di nuovo.
10: Al ragazzo nuovo piaci?
8: Non sai mai.
9: C'è qualcosa che non va in lui.
8: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
9: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
8: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Quando lavoro voglio il massimo! Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
17: 105.
18: Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: Ma che stile, ma che stile il nostro disco 105, che storia che chiude queste due ore insieme di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2. Quindi una degna chiusura con i fiocchi, direi, per questa puntata un po' pazza. Però va bene, a Ferragosto vale tutto, siamo in ferie, siamo in vacanza. Oddio, non tutti, però vabbè dai, è estate, quindi ci sta. Quindi ringrazio tutte le salsicce, tutte le angurie, tutti i condizionatori, i cetrioli all'ascolto.
1: Buon Ferragosto!
0: Buon Ferragosto a tutti, esatto. Per chi si fosse collegato da poco, non vi preoccupate, è tutto a posto, vi siete solo persi l'inizio del programma. Ma adesso il programma su 105 continua, perché c'è la 105 Summer Compilation. Quindi mi raccomando, state qua. Ringrazio Davidino.
2: Ciao Linda, a prestissimo.
0: A prestissimo, tipo a domani?
2: A domani, è vero, anche domani siamo insieme. A domani
0: siamo insieme. Dalle 12 alle 14 ritorna l'appuntamento con Tutto Bene a 105. Quindi in queste due ore insieme. Da Linda Pani è tutto. Quindi grazie mille a tutti voi, anche alla Lauretta in redazione, alla Claudia al centralino. Insomma, grazie mille a tutto il team di Tutto Bene a 105. E niente, vogliatemi bene nonostante la follia. La follia tornerà anche domani, anche di domenica, in chiusura di questa settimana pazza. Poi io la prossima non ci sarò, però ci sentiremo all'ultima di agosto, ma per quello ci sarà tempo di parlarne. Ciao a tutti e buon festa.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 14.
2: Radio 105.

0: compilation, ovvero 60 minuti. Sì.
1: Ancora?
0: Ma certo che sì.
1: Ma perché Radio 105 e Radio Mediaset odia così tanto i suoi ascoltatori?
0: Tu pensavi di startene bello tranquillo al mare? Invece...
1: No, no, a me non importa. Scusami. A me importa che dai risultati degli ultimi dati d'ascolti,
0: sì,
1: nei primi 5 classificati abbiamo 3 programmi,
0: sì,
1: e quindi il pubblico ci ama, cioè ama, no, no,
0: ah,
1: no,
0: ah, ecco, ama,
1: no, Paolini Marchi ama Radio 105.
0: Ah, ecco.
1: Perché Radio 105 risponde mettendo in onda Paolino e Martin,
0: vabbè,
1: e rovinando,
0: insomma,
1: l'estate di questi meravigliosi
0: a
1: ascoltatori.
0: A proposito, buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per cominciare 60 minuti di buona musica firmata Radio 105 in diretta dalla nostra spiaggia virtuale.
1: Sì.
0: Ormai per questa Summer Compilation abbiamo ribattezzato praticamente questo nuovo spazio che si chiama Ultima Spiaggia
1: punto exe,
0: perché qualcosa di digitale dovevamo avere. Poi è in Largo Donegani, ma non è una roba che si trova così facilmente.
1: No, è in Largo Donegani, ma voi non la vedete perché abbiamo tipo il mantello dell'invisibilità,
0: quello di Harry Potter.
1: HP.
0: Quello di Harry Potter.
1: HP. Beh, HP, scusa.
0: HP pare una stampante, è di Harry Potter. HP.
1: Perché lui non stampava le magie.
0: Harry Potter, no.
1: No, no, ok, Harry Potter.
0: Vabbè, insomma.
1: E quindi dall'esterno, senza invito, non lo potete vedere.
0: Ci vogliono tante, la mappa, vi mandiamo le cose, insomma. Ce n'è pian piano. E una cosa che facciamo sempre durante le Summer Compilation, in tutte le spiagge c'è il lupo di mare.
1: Sì.
0: Noi abbiamo il vecchio del cocco.
1: Beh, chiaro, abbiamo il vecchio del cocco. In questo momento ancora non si è fatto vedere. Probabilmente è ancora sotto la panchina qua nel parco vicino e si riprende.
0: Che dà dei suggerimenti.
1: No, ha fatto meditazione ieri notte.
0: Sì, certo.
1: Lui fa meditazione con le siringhe.
0: Basta. Allora, cominciamo, pronti per partire con Madonna. Questa è Densetteria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, la nostra summer compilation con i due soci Pauline e Martin, in questo clima di caldazza totale. Ancora buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio, ovviamente. Primo blocco, poi ce ne saranno.
2: Caldazza, hai caldo tu dalla tua parte?
1: Io
2: qua sto per c'ho meno due. Ma non vedi che sono venuto col Moncler?
1: Possiamo scambiarci, ti prego, veramente.
2: Ma non è un problema.
1: Io non lo so, è da quando è cominciata l'estate che sto sudando l'acqua del battesimo.
2: Il giubbino che indosso me lo tengo io, però. Sì, tu vieni di qua in costume.
1: Sì.
2: E stai a meno due.
1: Certo, non è
2: e voglio vedere i capezzolini, ci prendi i quadri.
1: Continuiamo con Karol G e Manu.
2: Ciao!
1: Ciao Manu! Manu, ciao, che stai viajando per il mondo.

0: Prima Karol G e Manu Chao, adesso Bosa con Magnetic. Oh, ridendo e scherzando.
1: Tra Manu G e
0: Manu
1: G.
0: No, è Karol G. È Karol G.
1: Ecco, sono assieme. E Manu G abbiamo fatto una pausa.
0: Sì, questa è Bosa con Magnetic. Adesso dobbiamo fare la pausa perché ridendo e scherzando, sì, siamo già arrivati praticamente alla fine del nostro primo blocco. Ma la Summer Compilation ritorna.
1: Assolutamente, perché quelli che vi odiano non vi mollano mai.
0: Esatto, saremo qui tra pochissimo, ovviamente, qui su Radio 105 con 105
1: Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
12: Radio 105, Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte l'appuntamento della 105 Summer Compilation. Ancora ben ritrovati a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Buona estate, ovviamente, dalla nostra spiaggia virtuale, scusa, della Summer Compilation.
1: Qui associo, ti fermo un attimo.
0: Dimmi.
1: Spiaggia virtuale vuol dire che facciamo i bagnini?
0: Non avevamo ancora trovato il nostro ruolo. Siamo i bagnini della spiaggia virtuale. Allora, io faccio Mitch.
1: Sì.
0: Tu
1: io faccio Matt.
0: Tu fai Matt.
1: Cioè vuol dire che mi ci mette?
0: Mi ci mette, facciamo, vabbè.
1: Chi è che dice? Mi ci metti io a salvare quella?
0: Sì.
1: Mi ci metti io a salvare quell'altra?
0: E io mi ci metto.
1: Tu salvi quelle con le
0: 100
1: con le boe io dalla terza in su.
0: Io mi ci metto a pulire gli ombrelloni. Faccio l'uomo che sussurrava gli ombrelloni.
1: Perfetto, va.
0: Comincia il blocco numero
1: 2.
0: Ovviamente della Summer Compilation, lo facciamo con Nas Blue, questa è Girl.

0: Jessie J con Happy, adesso Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola all'interno della Summer Compilation. Vi teniamo compagnia questi 60 minuti di buona musica firmata a Radio 105 con i due soci Pauline e Martin,
1: intervallati dai momenti in cui dobbiamo andare a salvare i nostri soci che hanno dei problemi nella spiaggia virtuale di Radio 105, denominata ultimaspiaggia.exe.
0: Io ve lo dico, se mangiate e fate il bagno prima delle 3 ore, io non vi salvo, perché la mamma mi aveva insegnato che non si fa il bagno prima delle 3 ore.
1: Cos'hai contro i pugliesi?
0: No,
1: la mattina fai colazione con lo strascinetto, a pranzo con 3 ore di melanzane fritte.
0: Ma infatti in
1: bagno se sei pugliese il bagno non lo fai mai.
0: In Puglia
1: il bagno non lo fai mai.
0: I bagni in mare non li fanno mai.
1: Ma li fanno di notte.
0: L'unica cosa. Continuiamo, lo facciamo con Harry Styles. Questa è Dance No More.

0: più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. I due soci, Pauline e Martin, ancora ben ritrovati. 60 minuti di musica firmata Radio 105. E noi siamo qua un po' a disturbarvi, insomma, a tenervi un po' di compagnia all'interno della nostra spiaggia virtuale. Continuiamo e lo facciamo con Peggy Gou. Questa è Woman.

0: Questa era Dracula su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, i 60 minuti di musica firmati Radio 105. Allora, una cosa che ancora non abbiamo fatto oggi all'interno della Summer Compilation, all'interno della nostra spiaggia virtuale di ultimaspiaggia.exe, sapete che tutte le spiagge nei lupi di mare noi abbiamo il vecchio del cocco.
1: Esatto, come c'era sull'isola, non mi ricordo il nome, c'era il vecchio delle tartarughe.
0: Certo, è vero.
1: Di Goku.
0: Il vecchio delle tartarughe, esatto, era quello di Goku, era il vecchio delle tartarughe, ok.
1: E noi abbiamo il vecchio della nostra, dell'isola perduta, no?
0: Sì, sì, esatto. L'ultima spiaggia praticamente, spiaggia. Ok.
1: E oggi ci ha lasciato questo, prima di andarsene, poi ritornerà. Una donna tutta sola mangia il cocco e si consola. Come dire che il cocco è meglio delle banane.
0: Ma che proverbio è, va bene. Noi ci fermiamo, chiudiamo qua il blocco numero 2. Ce ne sarà un terzo tra poco, sempre qui su Radio 105, sempre con la 105
1: Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Radio 105, Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Questa è la 105 Summer Compilation. Comincia ufficialmente il blocco numero 3, l'ultimo blocco di oggi.
1: No, scusa, se c'è l'uno, due e il tre devi trovare una
0: trisam. No, no, quella è una categoria bella, una categoria molto carina e divertente.
1: Beh, dipende, perché non piace a tutti. Sì, dipende l'MMF o l'FFM.
0: Non non diamo per favore suggerimenti, che siamo in fascia protetta.
1: Chi sa, sa.
0: Sì, chi non sa è meglio che non cerchi.
1: Non cercate, tranquilli.
0: Va bene. Esatto. Allora, l'ultimo blocco di oggi, cominciamo con Irama, questa è Cabana.

0: prima Irama con Cabana, adesso Louis Tomlinson con Imposter.
1: Oh, a proposito di Cabana,
0: sì,
1: di prima, nel prima del mio periodo blu, quindi 1980, sì,
0: sì.
1: Io frequentavo le spiagge di...
0: Tu nell'80 avevi 10 anni, scusami.
1: Mima, frequentavo le spiagge di Mima.
0: A 10 anni, no, già Milano Marittima.
1: Negli anni 80,
0: ah,
1: quindi
0: okay,
1: all'80, al 90,
0: sì, okay,
1: frequentavo le spiagge di Mima.
0: Di Milano Marittima,
1: Milano Marittima,
0: sì.
1: E il cabano era uno sberlone di quelli... no, a mano aperta, con la mano dorso, presente?
0: Sì, quello che
1: la
0: fa male.
1: Tipo che ti do una sberla, dici aia, ti do un cabano, finisci per terra.
0: Sì, il cabano non è da dare.
1: Quindi cabana, dici che sia la femmina del cabano?
0: Non credo che sia quella, no, non credo almeno.
1: Okay.
0: Siamo arrivati alla conclusione dell'odierna puntata della Summer Compilation, ricordandovi che poi, nei prossimi giorni, risbuccheremo fuori un po' come dei funghi.
1: Quando non ve lo possiamo dire, perché noi viviamo praticamente in tenda nell'isola, l'ultima...
0: L'ultima spiaggia punto exe,
1: punto exe, che è qua davanti al Largo Donegani, dove abbiamo la fontana salata, abbiamo tutti quanti i personaggi, la sabbia. Noi rimaniamo qua e quando 105 c'ha bisogno ci chiama e noi saliamo al primo piano a fare la salata.
0: I capi chiamano e noi arriviamo.
1: Esatto.
0: Ci risentiamo alla prossima, sempre qui su Radio 105,
1: sempre dalla spiaggia punto exe,
0: da ultima spiaggia punto exe, sempre ovviamente con la 105
1: Summer Compilation. Summer Compilation,
2: oh, Summer Compilation. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: A Radio 105 sono le 15.
4: Radio 105.

0: Compilation, riparte l'appuntamento estivo musicale di Radio 105. Noi siamo la ciurma di tutto esaurito. Eccoli, io sono Ilenia.
1: Sono Mitch, ben ritrovati.
2: Oh, finalmente sono uscito io dallo studio, ragazzi. Vi saluto e vi abbraccio forte.
0: Dove sei, Fabio Liuzzi?
2: Sono a Miami.
0: Ma che Miami? Ma dai, ma chi ci crede? Dall'altra parte del mondo.
2: Non vedi che qua è buio? Sono a Miami.
0: Oh. Mitch, tu dove sei?
1: Aspetta, io sono luce. A Sabaudia, ho a deciso Sabaudia, di passare la giornata con dei miei amici.
0: Ma io sempre qui da sola a Milano, chiusa dentro lo studio. Ma come sto fatto?
2: Ma se sono stato fino a ieri con te, Ilenia, non ti lamentare, la prossima volta andrai via tu.
1: Raggiungimi a Sabaudia, Ilenia, c'è posta anche per te.
0: Sì, c'è posta per te. Ma che dici? Fabio Liuzzi,
2: sì,
0: da Miami, hai portato qualche disco da suonare alla radio?
2: Mamma mia, ce n'è un sacco qua. Tutta musica nuova che Radio 105 pepepem vi fa sentire, eh?
0: Barry Can Swim, Return to Bahibo, ce l'hai?
2: Sì,
0: oh, fantastico.
2: Portata.
0: Udini di Dua Lipa?
2: Oh, una magia, è uscito subito.
0: Questa sicuramente non ce l'hai. Alex Warren Passenger.
2: Come no, la suono sempre qua a Miami.
0: Allora resta sempre lì.

0: Stranger, Alex Warren su Radio 105. Questa è Summer Compilation. Io sono Ilenia da Milano.
1: Io sono Mitch da Sabaudia.
2: Io sono Fabio Liuzzi da Little Havana, Miami. Venuto qua a mangiare, sì.
0: Little Havana addirittura.
2: Sì, mi piace. Sono venuto a mangiare cibo cubano. Ti piace, Ilenia?
0: Sì, mi piace molto.
2: A
0: cosa
2: bailar,
0: stai a bailar. Che stai mangiando?
2: Il pollo asado.
0: Ah, il pollo asado da Sabaudia. Buono. Invece,
1: da
0: Mitch,
1: Sabaudia
0: cosa prevede il menù?
1: Stiamo ballando già da questa mattina tutti insieme, io con i miei amici. Guarda che corpo di ballo, guarda che bello. Ci serve la musica una dietro l'altra. Ilenia,
0: subito accontentati,
2: sai,
0: signori.
2: Perché stasera si deve mangiare
0: ecco,
2: da vaccinare, di tenersi
0: baiata,
2: magro,
0: certo.
2: Capito?
1: No, alzate... Francesco, vieni qua. Francesco, vieni
0: chi
1: qua.
0: È Francesco?
1: È Totti, mio amico Totti.
0: Ma figurati, sei lì con Totti.
1: Sono qua
0: ma
1: con Totti,
0: dai.
1: Mi stavo andando a grigliare, vieni qua. Spiace.
0: Alzate il volume che arriva White Girl Wasted. Arriva Anna e a seguire Selena Gomez e Gracie Abrams.

0: Selena Gomez e Gracie Abrams con Call Me When You Break Up, solo su Radio 105, solo all'interno di Summer Compilation. Abbiamo ancora voglia di musica e ce n'è tanta per voi.
1: Sì, tanta, tanta, tanta. Ve la portiamo col gioia e col cuore da qua, da Miami Beach.
2: Ah, ma l'acqua qua è fredda, mamma mia. Brrr, brividi, brividi, brividi.
1: Ma dove, scusami?
2: Quella che sto bevendo, ragazzi.
1: Ah, non stai facendo il bagno?
2: No,
1: a Sabaudia?
2: Ma no, adesso Francesca ha finito di grigliare e sto bevendo un po' d'acqua, bella fresca, bella fresca. Ah, qua Sabaudia si sta benissimo. E lì a Milano come si sta? Ilenia, la musica?
0: Senti, guarda, non vi rispondo neanche. Ci prendiamo una piccolissima pausa rinfrescante e torniamo. La musica c'è e continua tra
2: saluta
0: poco.
2: Anche tu, Franci.
1: Dai, saluta. Bravo, grande, un campione.
2: Bravo, dammi il 5. Summer
3: Compilation. Los Angeles, 1981. La vita di un gruppo di studenti privilegiati viene stravolta dall'arrivo di un serial killer. Non più solo ricchezze, feste ed eccessi, ma paura e sospetti. Arriva su Disney Plus The Shards, la nuova serie tratta dal romanzo Le schegge di Brit Easton Ellis e firmata da Ryan Murphy. Tra i 5 protagonisti emergono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kala Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico intenso dove niente è come sembra. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
4: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
15: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte Summer Compilation su Radio 105. Ben ritrovati amici, vi consigliamo di mettervi comodi, belli freschi.
1: Sì, sono comodissimo io.
0: Ecco, se potete in questo momento di alzare il volume della radio, okay, dell'autoradio, dei vostri smart speaker, del vostro smartphone, perché stanno per arrivare tre canzoni, una più bella dell'altra.
1: Ilenia, io ho alzato qua Miami Beach e vi prendo forte e chiaro, eh.
0: No, fantastico.
1: Si sente benissimo.
0: Allora, arriva Malcolm Todd con Earrings, a seguire Mystical Magical Benson Boom e buon vento Giovanotti Alfa, che ci fa impazzire.
1: Oh, c'è un vento qua a Miami incredibile. Lì a Torvaianica, dov'è che sei, scusa?
0: A Sabaudia.
1: Ho sbagliato località, scusa per... Cioè.
0: Amici, ma tu mi vuoi dire che sei veramente lì con Totti, con il pupone?
2: Sì, sì, adesso andiamo a fare il bagno, dai, chi arriva per ultimo paga. Corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri, metti la musica, corri, corri.
1: Quanto è lunga la spiaggia?

0: Buon vento!
1: Buon vento, Jovanotti e Alfa! Che bravi che sono!
2: Che
1: sì, bravi e belli, una delle canzoni in assoluto
2: due
1: più belle,
2: opposte,
1: esatto,
2: proprio.
1: Opposte a confronto, ma stanno molto bene insieme. Una, sì, dicevo, delle canzoni più belle di quest'estate 2026, ma ci colleghiamo subito con Miami. C'è
2: buongiorno,
1: Fabio Liuzzi.
2: Buongiorno,
1: sì,
2: buongiorno,
1: salve
2: a tutti. Qua è un orario strano, Non so se fare nanna oppure andare a mangiare un dolcino.
1: Ma che
2: qualcosa.
1: Nanna, ma siamo in onda. Senti, ma
2: non
1: c'è un po' di gente, lì hanno apprezzato il featuring Jovanotti e Alfa Buonvento. Amano la musica italiana da quelle parti.
2: C'era qua anche Jovanotti, ti ringrazia.
1: Cosa?
2: Vuoi salutarlo?
1: No. Saluta, sì, ciao,
2: Lorenzo.
1: Giova.
3: Ciao ragazzi.
2: T'ha salutato. Scusami, cioè è lui.
1: Bella,
2: è qua,
1: in effetti, guarda, io a volte non ti credo, ma invece.
2: Vedi, cioè, vuoi salutare anche Alfa? Eh no, lui è tornato a Genova, non c'è.
3: Peccato,
2: mi dispiace,
3: peccato,
2: avevo
3: peccato
2: un volo. Vabbè, te lo saluto la prossima volta.
1: La prossima.
2: Dai, vado a mangiarmi una cheesecake.
1: Bene, da Sabaudi, amici, mi ricevi?
3: Ti ricevo. Noi qua invece stiamo giocando con i racchettoni direttamente in acqua. Sto vincendo io e Francesco.
2: Ma contro chi giocano? Scusa, da soli?
1: Da soli,
2: cioè,
1: sì.
2: Due contro zero?
3: Cioè. No, qua è pieno. C'è un sacco di gente. Guarda quante foto che ci stanno
1: allora,
3: facendo.
1: Allora, facciamo un gioco. Giocate a racchettoni, ma a ritmo di musica. Quella di Another, Emily Warren, Silver Lines. Ma anche quella di MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Ma anche quella di Rosé Bruno Mars con Apt.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Apt su Radio 105 in Summer Compilation.
1: Ho mangiato troppo, non riesco più a respirare. Faccio proprio fatica. E quella cheesecake è da 2,5 kg. Mi sa che ho esagerato, Ilenia.
0: Ma noi siamo in onda, scusami. C'è bisogno di mangiare poi fino a morire, proprio mentre stiamo conducendo un programma radiofonico.
1: Sei invidiosa della mia cheesecake?
0: No, non sono invidiosa.
1: Te ne porto una fetta, eh. Io vado a sdraiarmi. Ciao, buon lavoro.
0: Sì, ciao, buon lavoro a te. Micci, dove sei?
2: Io sempre a Sabaudia. Stiamo discutendo su quale possa essere la canzone dell'estate. Quella che si sente in tutta Italia, in tutti i libri.
0: Spiagge, beh,
2: spiagge.
0: Ma insomma ce ne sono tante. Io intanto sono pronta a suonarvi Sombre.
2: Sì.

0: di EPIO su Radio 105. Questa è Summer Compilation. Vi consiglio di restare lì, non andate via.
1: No, e chi
0: troppo,
1: si muove? Io a Miami, rimango a Miami.
0: Ma non tu, gli amici che ci stanno ascoltando da casa.
1: È pieno di amici qua a Miami, non vi muovete, eh? Ileni ha detto di stare fermi.
0: E nessuno si muove.
1: Esatto, proprio immobili.
0: No, ma sai perché? Sapete perché?
1: Perché?
0: Arrivano delle canzoni tra poco.
1: Allora non mi muovo neanch'io.

0: e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Mammazzita.
11: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
12: Te gusta mammazzita.
13: I beat più ballati.
11: I pop,
13: R&B,
11: dance,
13: reggaeton,
11: Mumbaton.
12: Este es el Mammazzita Radio Show.
13: Aha.
14: Como va Bonnie va a ser el pop. Ey, con reggaeton y dembow. Ey.
11: 105 Mamasita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105.
15: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
16: Ben ritrovati, Summer Compilation, la musica più bella, più fresca dell'estate 2026. Un disco, via l'altro, senza interruzioni.
17: Incredibile.
16: Molto incredibile.
17: Però è realtà.
18: In realtà, è realtà.
16: Alzate il volume, arriva una delle più belle di quest'estate, mi fa impazzire.
18: Carol J?
16: No, Moving to the Sun.
17: Bella.
16: E a seguire René Rapp, Megan Thee Stallion con Not My Fault.
17: Sì, sono qua a Miami con me loro.
16: Ma veramente?
17: Eh sì.
16: Passamele.
17: Vuoi salutare Megan Thee Stallion?
16: Mi piacerebbe tantissimo, adoro.
17: Doveva andare via,
16: certo,
17: peccato.
16: Giusto, giusto adesso.
17: Erano qua un

0: Amici, siamo arrivati in fondo.
1: Dove?
0: No, è in chiusura.
2: Pensavo al barile.
0: È in chiusura. Allora io vi saluto da Milano, ma attenzione, Mitch da Sabaudia.
3: Da Sabaudia, un grande bacione a tutti voi, amici di Radio 105.
0: Diglielo che torniamo presto, eh.
3: Sì. Noi torneremo presto, vi faccio salutare da tutto il popolo che è qua presente, dalla spiaggia al mio tre, signori! Tre! Grandi!
0: Ma io non ho sentito
3: grandi.
0: Nessuno!
1: Però tu hai dei problemi di udito.
3: Viva l'estate!
0: Certo.
1: Cioè, è stata una folla incredibile.
0: Fabio Liuzzi,
1: io torno
0: da Miami.
1: Ho deciso che torno in studio da te, Elena. Mi dispiace lasciarti sola.
0: Ma infatti, dai, ti aspetto allora qui a Milano, amici. Summer Compilation.
1: Devo spalmarti la crema.
0: Ah, che bello, che gioia. Summer Compilation continua. Ci ritroverete qui molto presto. Ciao, buona estate.
1: Ciao, sulla schiena va bene. Se
0: va benissimo.
1: Va bene,
0: anche sui piedi.
1: Va bene, ottimo. Summer Compilation.
4: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Su Radio 105 sono le 16.

0: 105 Minds.
1: Eccoci. Ciao raga, come va? Tutto bene? Qua siamo quelli del Mindset nella versione estiva. Come state? Come sta andando? Buon Ferragosto a tutti. Mi sto immaginando che oggi sia una vacanza nella vacanza. Non so perché ho questa idea, che forse l'atmosfera che c'è anche qua a Milano, no? Che oggi è, la città è un po' più vuota del solito, e mi fa venire in mente che anche che magari si gusta, o gusta tra virgolette, no? Visto che ieri abbiamo parlato di gustarsi l'estate a Milano, ecco, chi si gusta l'estate a Milano oggi però è un giorno in cui è proprio morbido, è proprio tranquilla, cioè quasi non fa nulla. Il dolce far niente di Ferragosto esiste ancora? Per me veramente ci sono tantissime persone che si vivono un'alternativa a quella che invece è una giornata di festa. Quindi auguri a tutti, buon Ferragosto. Veramente questa è una puntata live che apre le porte anche a chi magari è connesso e ha voglia di chiacchierare, di raccontarci un po' come sta andando in questa giornata, cosa sta facendo. Ricordo quando abbiamo chiacchierato delle eclissi e vi abbiamo chiesto un po' cosa avete fatto delle eclissi, ma dicevamo anche ieri che le risposte sono state varie, ok? Quindi oggi non ci aspettiamo solo chi sta grigliando. Cos'è che si fa solitamente durante il Ferragosto?
2: Si griglia, si va al mare.
1: Ciao Anto, buongiorno.
2: Famoco.
1: Si griglia, si va al mare. O passeggiata, comunque si fa un'attività.
2: Si fa un'attività.
1: Sì, e si fa un'attività magari con qualcuno, no? Con gli amici, eccetera. Sì, in effetti è questo. Però sono convinto che c'è qualcuno che fa qualcosa di alternativo. Tipo, io ho un amico che oggi è andato a lavarsi la macchina. Non vuol dire che sia una persona sola e disperata, vuol dire che oggi ha deciso di dedicarsi a se stesso. Non è male, eh? Oggi io mi sono gonfiato la piscinetta nel giardino, piccolina per Cesare, ma l'ho dovuta testare. Quindi ho messo l'acquetta e mi sono buttato dentro, ok? Quindi che sì, qualunque esso sia, buon Ferragosto a tutti, iniziamo. Vi lascio giusto il numero perché se siete connessi siamo contenti di sentirvi o comunque di leggere i vostri messaggi. Segnatelo 342 41 15 105. Arriva il primo pezzo che si chiama Animal delle Cats High.

0: 16 e 4 minuti, le cazzai qua su Radio 105. Sono Animal. Stavo pensando a mille cose insieme. Scusate, mi sono stoppato perché ci avete mandato un messaggio. Che bello, due messaggi sono arrivati. Che figata, ragazzi, stiamo abbracciando. Emanuela, ti vogliamo bene. Oggi hai fatto una spettacolare degustazione di vini a neve. Ok. Io spero che tu sia un pochino brilla, quel giusto, no? Quel giusto che ti fermi e fai: ah, che bello, sono brilla, che bello. Mi è capitato pochi giorni, poche settimane fa a Senigallia, io che non sono abituato a bere, devo dire che quella situazione lì, che non vai oltre, però sei proprio che... ah, tutto un po' leggero così, quindi immagino che sei così. Quindi baci Manuela, buon Ferragosto anche a te, buon Ferragosto e buon compleanno anche alla mamma di un ascoltatore o ascoltatrice che non si scrive, non si firma e non scrive neanche il nome della mamma, quindi comunque in rappresentanza, così diciamo, a Giulia, mamma Giulia, auguri a te e a tutte le altre mamme o comunque le persone che oggi stanno festeggiando. Noi ci stiamo tenendo compagnia qua sulla 105 col mindset. Ho tirato fuori alcune news, ma anche musicali. Per esempio, faccio sempre un po' fatica a pronunciare cat's eye, perché per me è così, cat's eye, eyeliner eye, sì, giusto, cat's eye, per me si pronuncia così. E poi sono andato a cercare la pronuncia su internet e sono andato a vedere un attimo cat's eye, cosa loro sono un gruppo di Los Angeles multietnico che è stato selezionato nel 2023 da un format televisivo, appunto, che cercava di creare gruppi musicali, e mi hanno sottolineato che cat's eye è anche il tratto dell'eyeliner. Ma fai di sì con la testa perché lo conosci? Sei
1: usufruisci? No, non sono addicted, però ho sentito nominare, ho visto utilizzare.
0: Eh sì, gli occhi di gatto un po' allungati. E cat's eye è anche una forma di occhiali vintage 50-60, sempre con quella forma lì. Tant'è che poi sono andato a vedere sulle foto di queste ragazze cat's eye e anche loro utilizzano quel tipo di eyeliner e quel tipo di occhiali. Ok? Chicchetta musicale, andiamo! Un altro pezzo interessante, tra l'altro vi presento, si chiama Dance Dance Dance. Lui è Barry Can Swim, propone house, jazz, afro, elettronica. C'è veramente un bel mix in questo pezzo e poi nell'album che ci raccontiamo tra poco.

0: Swim, Dance Dance Dance. Per me è piaciuto sicuramente a Francesco e a quelli che ci hanno scritto al 342 41 15 105. Bella Fra, che sei dove? In spiaggia ancora, sta ascoltando. Ma che è uno dei fedelissimi, Francesco, eh? È uno che spinge di brutto, è uno di quelli che ascolta 105 praticamente sempre con le cuffiette. Adesso è spiaggia, cioè tu quando vai in spiaggia ascolti la radio? No, non mi capita. Magari la musica ti capita. Beh, ma per a me capitava quando ero più giovane che mi mettevo lì al sole, perché capitava che mi stendevo al sole per ustionarmi, ok? Soprattutto la schiena, perché avevo ancora i foruncoli, volevo che si bruciassero di brutto. Mi scottavo la schiena come un pazzo. Certo, sono un folle io, Anto, non credere. E ascoltavo la musica. Sono un pazzo nella testa.
1: Sai che mi fanno molta paura gli occhi da pazzo che hai appena messo, che purtroppo non essendo in TV non gli ascoltatori non mi
0: scrivono. Meno male che non c'è, anzi meno male che ci sono anche un po' di ascoltatori. Ho bevuto Alta Langa, Barbera Superiore, Barbaresco, Barolo e Moscato. Questa è la nostra amica Emanuela che si è andata a fare la degustazione di vini, ma d'altronde ci fa piacere sapere che alternative trovate rispetto al dirci che fa caldo, ok? Perché alla fine tutti quando li incontri, ah sì che fa caldo eccetera. E invece no, uno che arriva e dice: ma sai che oggi mi sono fatto una bella degustazione, sono tutta brilla. Uno deve spostare il pensiero, non pensare al caldo. Quindi che modo avete per sfuggire al caldo, ok? Che alternative state? Per esempio Nick Torielli, che poi sarà qua, viene molto prima in radio perché a casa non ha l'aria condizionata e quindi viene qua in radio per prendersi un po' d'aria condizionata. Ma ci sono un sacco di persone, di coppiette, di pensionati che vanno ai centri commerciali, no? Quella è un'alternativa al caldo un po' mainstream, però sono contento di sapere anche la vostra. Per esempio i cani, vabbè, te la racconto dopo, dai, andiamo avanti con la musica. Quella lì che era dentro nella Lidl fortissima. Ognuno ha la sua alternativa. Dai raga, ci siete? Alzate la mano, fate sentire la voce.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è!
15: Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: La 105 selection di questa settimana qui, anche qui nel proprio applauso pure doppio, anche cioè proprio sono gasato, il pubblico è gasato, okay. Pubblico sì. E in effetti spacca, madonna, qua spinge Madonna con Densetteria, appunto 105 selection della settimana. Salutiamo tra l'altro il Team Music da Zanotti, Franciosi, Jerry, Pollettini eccetera, perché ci spingono sempre, non tutte ma tanta buona musica. Sentiamo.
1: Buon pomeriggio a tutti, vi auguro buon Ferragosto e auguro buon Ferragosto anche alla mia famiglia che siamo qua alle Piane di Mocugno. Buona giornata a tutti.
0: Alle Piane di Mocugno. Tutta imballata. Bellissimo. Che bello pensare alla gente che sta passando il buon momento, soprattutto quando siete in famiglia, no? Riprendete, riassorbite un po', anche respirate un po' il calore di casa. Bellissimo. 16:26, stavamo parlando anche di come gestire il caldo in queste giornate, non tanto per parlare di caldo ma per pensare ad altro. Abbiamo accennato anche ai cani a Licata in provincia d'Agrigento, hai visto, no? È andato virale quel video giorni fa dove dei cani sono stati ospitati, forse si sono introdotti un po' da soli all'interno di un supermercato, però alla fine poi anche il direttore, gli stessi clienti, no? Hanno deciso di offrire a questi cani accaldati un po' di refrigerio, appunto con l'aria condizionata, e dall'altra parte anche delle ciotole con i crocchini e con le e con l'acqua. Quindi è stato un bel momento, da una parte è stato ha strappato una lacrima, ok, un gesto anche di comunità interessante, che si è preso cura di un animale, di un altro essere vivente, cioè di un altro ecosistema. Dall'altra parte invece si è riaperto un po' il discorso dei cani randagi in giro per la Sicilia, che è una delle regioni che penso ne abbia di più in giro. Io ho Clara è la mia cagnolona, lei arriva dalla Sicilia, da Ragusa, bella siciliana, fantastica Clara, tra l'altro la saluto, sembra un cavallo, e di cavallo tra poco ti parlo, perché c'è chi utilizza il cavallo invece che l'automobile, eh sì.

0: Drop Dead.
1: Bello, mi è piaciuto anche questo pezzo, ce lo stiamo gustando qua su Radio 105 alle 16.33 in maniera molto tranquilla, ok? Non siamo tipo esagitati, no, una roba abbastanza morbida. Oggi ci vogliamo bene, siamo qua tranquilli, uniti, stiamo passando un po' di musica e stiamo anche leggendo un po' dei vostri messaggi, un po' quello che state facendo in questa giornata, no? C'è chi è in viaggio, si sta ascoltando, cullandosi con la nostra musica. Attenzione che tra poco vi passo l'ultimo pezzo di Tyla che è super interessante, quindi rimanete connessi, però sentiamo chi ci tofona.
2: Ciao Moco! Ciao! In Salento con la mia fidanzata, ti portiamo dei pasticciotti. Ciao Danilo,
1: oh, l'idraulico. Pasticciotti a Danilo, è lui. Ciao Danilo, buon viaggio. Quella tipa grande che vai in Salento, chissà quanti giorni stai. Il pasticciotto salentino, quanto è famoso, forse è iconico, no? Allora, leggevo la storia. Che non la sapevo, cioè so cos'è il pasticciotto salentino, non rientra, ok. Nel 1745 a Galatina, all'interno della storica pasticceria Andrea Scalone, che si chiama adesso Andrea Scalone, il pasticcere Nicola Scalone, ok, cioè il nonno bisnonno, ha avanzato un po' di pasta dalle torte, ha deciso di non buttar via quello che era rimasto, no? E ha fatto un tortino, no? Che poi è diventato proprio un pasticcio, come l'ha chiamato. Sì, è un pasticcio, però mangiatelo. Sta di fatto che ha coinvolto di brutto i passanti. È diventata una tradizione passare di lì per i turisti e poi anche per i compaesani, che è diventata poi iconica. Tant'è che adesso, nei periodi di alta stagione, nella pasticceria lì, quella dove hanno creato tutto a Galatina, devi chiedere la prenotazione. Mamma mia, come spinge il pasticciotto salentino! Andiamo! Vi dicevo, vi faccio sentire un pezzo interessante

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Live from the Magic City 105 Miami
12: con Radio 105, vola a Miami.
13: Why don't you dance?
14: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
12: Party esclusivi,
14: tendenze,
12: moda e lifestyle.
14: 105 Miami.
12: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
15: Radio 105.
16: Proud to be different.

ragazzi, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, qua su Radio 105, come sta? Come la state, passando? 16:44 nel flusso musicale di 105 Mindset, ma avete mandato in effetti dei messaggi anche sulle alternative del caldo che si chiacchierava. Accenniamo tra poco anche alla storia del cavallo che raccontavamo prima, però in effetti c'è chi si gusta la casa. Si gusta il momento di stare a casa tranquillo da solo, a mettere anche a posto qualcosina, no? A fare quel classico, come faceva Steve Jobs, il puttering. Cioè andare in casa e magari vedere cosa c'è da fare, ma anche no. Anche non far niente. Il permettersi il non fare nulla. Poi la cosa bella che ci avete sottolineato, ma la sto vivendo anch'io, mi fa piacere, è che in questo periodo finiscono domani sicuramente quelli di nuoto, quelli di atletica non lo so, però ci sono gli europei di nuoto e di atletica, di nuoto a Parigi e di atletica in UK a Birmingham, e quindi quella lì è un'altra

0: clic e sei dentro nella dimensione. Anzi, facciamo i complimenti a Massimo Stano, prepara un po' gli applausi. Abbiamo vinto maratona maschile stamattina e maratona femminile, oro. Massimo Stano, che era già fortissimo, e poi un'ottima Fiorini, cavoli che storia. Poi argento per Francesco Fortunato e bronzo per Cosi nella mezza maratona di marcia maschile, e argento per Miai nella mezza maratona di marcia femminile. Siamo veramente tosti. Ieri mi sono gustato anche, sicuramente l'avete fatto anche voi, la Battocletti che ha fatto i 10.000, che non so se te lo raccontavo l'altra volta a te, Anto, però tu hai mai visto uno scatto di Nadia Battocletti?
1: Sì.
0: Ma hai visto quelle 10.000 di ieri?
1: Pazzesco.
0: Ma pazzesco?
1: Pazzesco.
0: Ma lei stessa nell'intervista fa: forse non mi rendo conto anch'io delle potenzialità che ho. Mamma mia, ma c'ha il turbo. Ma veramente vola, eh. E mi ha fatto piacere vedere quanta tecnica avessero utilizzato le avversarie per chiuderla un po' in una gabbia. E si vede, e l'ha detto dopo nell'intervista, ma io l'avevo visto proprio mentre correva, che a un certo punto le è salita la tigna e fa: mo te lo faccio vedere io, adesso volo.

0: 105 Mindset.
1: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo,
6: al ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Allora, deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79€ e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: 105
18: Che storia.
19: Radio 105.
20: Che storia.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Le 17 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

siamo su Radio 105, 17.03 minuti, è un sabato 15 agosto anche per noi, buon Ferragosto a tutti, questa è la seconda ora del Mindset nella sua versione estiva e salutiamo anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, il primo pezzo che ci porterà poi fino alle 20, no fino alle 20 quello è il classico, fino alle 18 quando arriverà poi Nick Torielli. Ho detto fino alle 20 perché solitamente, per chi ci conoscesse solo in questo momento in questa zona di vacanza, nella vacanza quale Ferragosto, noi siamo presenti il weekend dalle 18 alle 20 come sempre, sport, musica e natura, e durante la versione estiva un po' anche di chiacchiere, no? Citavamo prima quel signore, ma di dov'è che è? Massimiliano Accetturro, 56 anni, di Rocchetta Sant'Antonio, che è un piccolo comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia, ok? Questo signore, che fa il giardiniere di professione, ha deciso, ritornato a lavorare un po' in zona, che poi in zona si parla di Puglia, Campania e Basilicata, quindi non so come faccia, però ha deciso di utilizzare invece che l'automobile, il cavallo. Anzi, la cavalla. Si chiama Maya, una cavalla che fa parte della sua scuderia, no? Lui ha già 8 destrieri, ok? Ha già 8 cavalli attualmente nella sua villetta ed ha una storia, una tradizione familiare legata ai cavalli. Comunque uno con i cavalli ci sa fare, ok? È un po' come avere il cane, ok? Quando è il cavallo. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto che ha un cavallo ci può dire che differenze ci sono, però è comunque badare a un altro essere vivente. Anche il cavallo per me ha piacere a uscire e trotterellare, cioè non lo vedo sfruttato in questo caso, è come portarlo fuori a fare una passeggiata. Però qua l'unica cosa che mi smuove un attimo è che questo signore Massimiliano lavora tra Puglia, Campania e Basilicata. Quanto lo fa andare questo cavallo? Per chilometri e chilometri. Attenzione, bisogna approfondire. L'idea era figa, però qua te lo immagini per andare a cavallo, tornare un po' alle vecchie tradizioni? Guarda che non è una brutta idea. Forse si può fare solo a Foggia e giù di lì, a Milano la vedo un po' difficile, però ci faccio una pensata. Andiamo, dai. Dai raga che è Ferragosto. Arriva H dall'Inghilterra.

Lui è The Killer Roy qui su Radio 105 alle 17:10. Siamo quelli del Mindset sempre, come sta andando il vostro Ferragosto? C'è anche Antonio qua con noi. Sai che stavo leggendo una cosa interessante su il fatto del sull'attività di andare in spiaggia, ok? Di posizionare l'ombrellone e di mettere due sdraio. E in effetti non avevo mai pensato che l'ombrellone con due sdraio sulla spiaggia sono un po' un esperimento di urbanistica. E in effetti c'è questo post che mi ha girato la Sara che in effetti ti fa entrare in un'altra dimensione piacevole, così da immaginare. Poi non so dove porti, però te la leggo, no? Bastano un ombrellone e due sedie per fondare una città. Ok, arriviamo in spiaggia e senza rendercene conto in qualche modo ricominciamo da zero, perché inventiamo la proprietà privata stendendo un asciugamano. Tracciamo i confini con le ciabatte, le borse frigo, sai che le metti lì un po' anche leggermente distanti, no? Perché così almeno la gente può capire che non deve venire troppo vicino. Creiamo quartieri mettendoci accanto agli amici. Quando arrivano gli amici o comunque gli amici di spiaggia, se sei una consuetudine di andare nella stessa spiaggia, in effetti piano piano, e mi immagino quando arrivano gli amici di spiaggia, in effetti si girano le sdraio, si fa comunella, si crea proprio una socialità, no? Prima eri solo un palazzo, tipo, era solo un ombrellone, invece appunto diventano tanti, l'idea di città torna presente. Abbiamo un centro, la prima fila è una periferia, in effetti i posti davanti sono quelli più ambiti perché hai di fronte il mare, però è proprio vero che hai in centro una prima fila e una periferia, e costruiamo infrastrutture, produciamo traffico, discutiamo per il rumore e qualche volta trasformiamo una caletta sconosciuta in una destinazione straordinaria che potrebbe essere intesa come un resort, quella, e non tanto una città. Però bello! A un certo punto poi gli ombrelloni si chiudono, i confini scompaiono, le strade vengono cancellate dal vento o dalle persone educate che rimettono a posto, e la proprietà privata torna a essere sabbia. In poche ore abbiamo costruito e distrutto una città.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Radio 105. Proud to be different.

Sono le 17:21 minuti. Ci siamo ascoltati un sacco di musica qua sulla 205. Come sta andando? Tyver Desk con Let's Go to Hell, l'ultimo pezzo nel flusso fino alle 18 di quello che è il mindset della versione estiva. Chiacchieravamo un po' anche con quelli che hanno allungato e allargato un po' il discorso degli europei di atletica e di nuoto. No, prima accennavamo e salutavamo Stano, la Fiorini, tutti quelli che hanno vinto e stanno portando l'Italia. Oh, doppio medagliere, se siamo alle stelle, sia a Parigi sia in UK siamo comunque primi in classifica a livello di medaglieri, e dentro questo la lista delle medaglie vinte non potevamo non dire e non accennare anche a Gianmarco Gimbo Tamberi. Cavoli che ha fatto, perché al di là che è un po' il capitano di tutti, d'altra parte fa un sacco di show, ok? E lo show all'interno di queste competizioni, vuoi un po' Usain Bolt, vuoi un po' Michael Jordan, cioè all'interno delle competizioni lo show fa sì che molte più persone interessate, cioè si interessano a quella disciplina più per lo show che per la disciplina stessa, ok? E poi magari si addentra nella disciplina che è appunto il salto in alto. Tamberi ha dedicato la vittoria che non era aspettata, ha preso l'oro, no? Però l'hai seguita questa, te la racconto, faccio finta che non l'hai seguita così magari. Lui è arrivato insieme a Matteo Scioli e a Ole Doroskuk, e avevano già assicurate le medaglie, ok? E l'idea del podio, da quello che sentivo anche dalla telecronaca, era il primo c'era l'ucraino, ok, Doroskuk, poi sarebbe arrivato Matteo Scioli e poi Gimbo. Sta di fatto che Scioli si è fatto male e si è ritirato dopo il primo 2.32, mi sembra, o 2.30. Doroskuk non è riuscito a fare il salto, eccetera, ed è arrivato Tamberi che da terza posizione è arrivato primo. Oro, boom, così! Mi piace molto che poi ha avuto modo di parlare alle telecamere, no? durante l'intervista finale, e ha sottolineato poi anche quello che aveva scritto sul braccio. E poi chiudiamo: trust your mind, trust your body, trust yourself. Fidati della tua mente, fidati del tuo corpo, fidati di te stesso.

c'è Peggy Gou insieme a Daira Star qui su Radio 105, Uomo nella traccia, che era 105 Selection settimana scorsa, no? Bella, ci fa ballare anche questa come tante altre di quelle che ci propone il Team Music. Questa è il Mindset. Anto, cerco di rientrare un po' nel discorso del dolce far niente, perché in effetti nel corso del 105 Mindset durante l'anno sentiamo un sacco di esperti, un sacco di persone che ci introducono in alcuni discorsi, e c'è stato un giorno che è arrivato Lorenzo Marone che ci ha presentato il suo libro Manuale pratico di smarrimento, e in quel contesto cercava poi di giustificare o perlomeno di non farci sentire in colpa nel momento in cui uno veramente non vuole far nulla, vuole stare, e utilizzava per ogni tipo di sensazione, atmosfera che uno si voleva creare, ecco, utilizzava l'associazione a un animale, e in questo caso il diritto a fermarsi, ok, ma in giapponese, ma proprio, lo associava al gatto, perché lui ogni mattina vedeva questo gatto che arrivava lì vicino a lui, no, non un gatto, non suo gatto, si accomodava sul muretto del suo balcone, arrivava senza far rumore, con l'aria di chi aveva già capito tutto, però non aveva fretta, ok, si muoveva lento, tranquillo, da cerimonia, chiudeva gli occhi, poi li apriva, meditava, non dormiva, meditava. O fingeva di farlo, sembrava un monaco tibetano, diceva qua, e lui diceva: lo guardo e imparo il suo modo di stare, di non fare, di abitare il tempo, mentre io corro dietro alle giornate lui si ferma e basta. E quindi il gatto ci insegna un po' a fermarsi, perché dice il suo fermarsi non è un crollo, è una scelta, un'affermazione muta ma chiarissima: oggi non ho voglia di dimostrare nulla. Fermarsi e creare ma nella vita non è vuoto, è possibilità. È un modo elegante di dire al mondo: scusa, ma ora no, non c'ho voglia, lasciami stare.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: 105 in the club.
3: Hey, you're listening to 105 in the club.
4: In the club.
5: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
6: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
5: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
6: 105 in the club. 105 in the club.
5: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
6: Solo su Radio 105.

C'è Dito nella piaga su Radio 105 Businessman, anche questa la stavo cantando, come un egoista. Siamo tutti comunque lì, siamo tutti nella cassa dritta, siamo in una dimensione in cui la musica comunque ce la vogliamo assorbire bene, vuoi che sia l'estate o no. Questo è 105 Mindset, siamo sempre in volo fino alle 18, chiacchieravamo un po' dello sport, degli europei di atletica, della vittoria di Jimbo e di tutti gli altri, dello show anche che si crea poi dietro a tutto quello che è una disciplina fantastica, quindi l'atletica leggera in generale. Però le interviste che poi ci sono dopo, sai, i vari atleti delle Olimpiadi quest'anno soprattutto l'ho notato, ma penso che sia una filosofia che un atleta deve avere sempre, mi sembra che in qualche modo quando non vincono accettino il dolore, accettino il dispiacere in maniera consapevole. Cioè, sentire un ragazzo, una ragazza di 20 anni, 22 anni, ok, che arriva lì appunto in Inghilterra, agli europei, e sentire che è già fortunata ad essere lì, ok, mi ha fatto molto piacere. Cioè, non andare subito a dire ok, non ho preso il bronzo, l'oro, eccetera, ma comunque sono già fortunato, prima cosa. E seconda è, certo che sono dispiaciuta, ci mancherebbe, non è che faccio finta di essere contenta, non è che evito il dispiacere, ma in qualche modo cerco di accoglierlo, gestirlo, ok. Lo dico perché nelle nostre chiacchiere con gli psicologi, eccetera, lo dicono sempre sta roba, no? Cerca di un attimo analizzare quel tipo di... poi vi dico un'altra bella frase che è: non c'è sconfitta per chi lotta, ok? Quindi legato questo è proprio nelle parole di Tamberi, che dice nell'intervista appunto a fine gara: voglio dire una cosa a chi sta vivendo delle difficoltà, continuate sempre, andate avanti, perché alla fine chi ci crede vince, ok? Sono frasi molto semplici, ma dette da Jimbo, per esempio, che a livello pubblico comunque ha raccontato che ha passato un periodo un po' depresso, un po' giù di tono, che non aveva fiducia nella sua testa, nel suo corpo e in quello che sono le sue potenzialità. Ecco, sentire questa cosa è vero, ok, è la conferma, ci sveglia, ci dà qualche schiaffetto in più. E poi è vero che non c'è sconfitta per chi lotta bene si impegna. Molti si sono fatti aiutare per me dal mental coach, e di mental coach anche durante l'anno abbiamo chiacchierato molto. Una che ricordo bene è Nicoletta Romanazzi, che aveva scritto ha scritto più libri, ha aiutato più atleti anche ad affrontare partite importanti o comunque competizioni importanti. Alcuni hanno vinto anche l'oro, ma ha seguito anche dei personaggi dello spettacolo a calcare dei palchi importanti. E diceva: sì, nel momento in cui tu riesci a capire che sei tu stesso la bussola, incominci veramente, desideri proprio di conoscerti meglio, perché una volta che ti conosci meglio sai gestirti meglio, e quindi sai che se parte Harry Styles con Dance No More parte anche il divertimento.

0: Sunset
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 diramazione. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 2 ore. Sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti per incidente all'incrocio Iselle. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spruga, code prima dell'incrocio a Badia Lariana e dopo l'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, rallentamenti per traffico tra l'incrocio Rezzo Aglio statale 654 di Val Nure e l'incrocio Passo della Forcella. Sulla statale 3B Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Borello per Ranchio in direzione dell'incrocio Ravenna. Sulla statale 90 delle Puglie, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio variante di Lamiozza verso l'incrocio Foggia statale 16 Adriatica. ANAS segnala bollino rosso per l'intera giornata di domani. Il divieto di transito riservato ai veicoli pesanti è in vigore fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Prudenza e buon viaggio.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto!
10: Piacere, Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: 105!
12: 105!
13: 105!
1: Che storia!
14: Radio 105!
12: Che storia!

0: giungla. Mamma mia che pezzone, raga. My head is a jungle, jungle, dai, oh. La mia testa è una giungla, raga, bellissimo. La nostra è stata una giungla anche oggi, in questo sabato 15 agosto, Ferragosto anche per noi, perché abbiamo raccontato e chiacchierato di tante cose, quindi è veramente una giungla la nostra testa, piena di informazioni. Ora un bel respiro, lasciamo andare anche il programma, chiudendolo e lasciando spazio a Nicolò Torielli. Ringraziamo Antonio Suma alla regia.
1: Ciao!
0: Auguri, che adesso è due ore di super super, come si chiama la puntata? 105 Super Summer?
1: Super Mega Summer.
0: Super
1: se, no, su, si chiama super 105 Mega Summer, Summer. Moco, da 5 anni ha sempre il solito nome, 105 Summer.
0: Ciao raga, ci vediamo domani ore 16 col mindset. Non mollate, non molliamo, rimaniamo uniti, eh. Dai raga, dai raga.
2: 105 Mindset.
3: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: A Radio 105 sono le 18.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Così Tajani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei Cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, inizio una nuova puntata di 105 Summer con voi fino alle 20. Sono Nicola Torielli. Buon Ferragosto! Buon Ferragosto! Tra l'altro, ieri sono partito subito dicendo: ma chi è che manda gli auguri di Ferragosto? Non è anche una festa religiosa? E subito mille messaggi. Guarda che stai dicendo una grandissima stupidaggine, come tante di quelle che dico e che dirò nel corso di queste due ore, perché oggi, 15 agosto, non è solamente la festa dei gavettoni, delle grigliate in spiaggia, ma è anche una festa religiosa, almeno per i cristiani, che è quella dell'Assunzione di Maria. Tanto che una signora mia amica, con la quale ho una corrispondenza su WhatsApp, ma non per fini che qualsiasi pensiero voi possiate fare, niente di che, sono una signora che ogni tanto mi manda dei meme di buon auspicio, avanti tutta finché ce ne viva il re, mi ha mandato questa bellissima icona con la Maria che dice che ti possa proteggere in questo 15 agosto. Grazie, grazie, come grazie a tutti voi che vi trovate all'ascolto qui su Radio 105, questo è 105 Summer, sia che ci ascoltate con la radio, sia che ci ascoltate con la nostra app, o sia che siate collegati su 105.net. La domanda delle domande è: da dove però ci state ascoltando? Perché è vero che il 15 agosto in teoria tutto il mondo, o almeno un 98% dell'Italia, è in vacanza, però sicuramente c'è qualcuno che lavora, quindi non vi preoccupate, rilassatevi, perché ci siamo noi, ci siamo noi per le prossime due ore che interagiremo con voi, ma non con la solita domanda: dai, raccontami che cosa stai facendo in questo Ferragosto. Ma cosa non vi siete fatti mancare in questo Ferragosto? 342 41 15 105. C'è chi a Ferragosto non si fa mancare la grigliata. Chi non si fa mancare, che ne so, una ciulatina di buon auspicio, come quella che fai a Capodanno, poi la fai tutto l'anno. Cosa non vi siete fatti mancare a Ferragosto? 342 41 15 105. C'è Audrey Obert con Sui Me.

0: Adri Obert, Suimi, questo è 105 Summer, buon Ferragosto a tutti, cosa non vi siete fatti mancare in questo Ferragosto? 342 41 15 105.
1: Ciao ragazzi, io non mi sono fatto mancare una bella polmonite, quindi aereo annullato e niente, febbre a 38 e mezzo. Ciao a tutti, Albi da Nichelino.
0: Mi dispiace Albi, ma non ti preoccupare, perché cercheremo, mandandoti influssi positivi, di fartela passare da qui entro le 20. Poi c'è chi non si è fatto mancare in questo Ferragosto il tortello con il sugo al ragù. Enzo da Milano, che è in trasferta in Versilia. Invece c'è una cosa che noi di 105 Summer non vogliamo farci mancare in questo Ferragosto. Un rito iniziato l'anno scorso con un nostro cantante che non trova spazio da nessuna parte, in nessun portale del mondo, tranne che nei prossimi 10 secondi. Sto parlando del nostro Elvis Duggan. È passato un anno e la gente non ha ancora capito cosa dice in questa prima frase. Tra l'altro, l'anno scorso abbiamo fatto un gioco dove nessuno è riuscito a indovinare almeno tre parole di questo presunto inglese. E il vostro rito di Ferragosto qual è? Perché parliamoci chiaro, a Ferragosto noi siamo anche un popolo di abitudinari. È vero, vorremmo andare all'avventura, poi ci concentriamo sempre sulle solite cose, perché c'è un detto che dice: chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova.
2: Ciao Nicolò, io e il mio socio non ci siamo fatti mancare la salita. Abbiamo fatto un'escursione di 12 km a Palazzolo sul Senio con 500 metri di dislivello. Il mio ginocchio destro chiede pietà. Il mio socio, stiamo tornando a casa in macchina e dorme. Baci.
0: Complimenti. Poi c'è invece chi, come Osvaldo e Beatrice, hanno deciso di non farsi mancare le litigate con la loro figlia Rachele. Osvaldo, Beatrice, io lo dico sempre, il lavoro più duro di tutti è quello del genitore.
3: Io. Ciao Nick, buon pomeriggio. Io al negozio a lavorare, sistemare, preparare per la prossima, per la stagione che arriva, e appena va via il sole, per riposarmi, una bella pitturata alla staccionata a casa. Ciao Nick, Manfredi. Ma

0: Is Simple, in questo sabato 15 agosto, meglio il Ferragosto. Ferragosto, super festa che si festeggia in Italia, un po' ve l'abbiamo detto, se si è credenti, se si è cristiani, perché c'è l'Assunzione di Maria in Cielo, ma soprattutto la si festeggia perché è considerata la giornata che si passa in teoria, virgolettatissima, al mare tra un gavettone, una tintarella oppure una grigliata, però... Questa è un'Italia idealizzata, perché poi di fatto ci sono un sacco di persone che lavorano, nonostante sia il 15 d'agosto. Tra l'altro il sottoscritto, come Antonio Sumi a regia, siamo qua come eravamo qua anche l'anno scorso e come Antonio era qua e il sottoscritto però era a Gallipoli, ma sempre a lavorare, perché poi ci sono anche varie filosofie di vita. C'è chi preferisce magari concentrarsi a lavorare in estate per poi scegliere di partire in altri periodi dove magari ci sono meno persone in giro. Tra l'altro... Le vacanze ad agosto nascono come convenzione sociale durante il boom economico, quando a un certo punto con l'avvento delle fabbriche c'è stata un'esigenza di dover mandare in ferie tutte le persone anche per risparmiare a livello energetico, allora è stato deciso che forse il mese più adatto poteva essere agosto. Ma per chi è portatore sano di partita IVA, come il sottoscritto, e uno dice io magari vado in vacanza a novembre, che a novembre non ci va nessuno, e magari vengo trattato in un modo diverso, perché si sa... Se tante persone si riversano in un posto, magari i servizi vengono un attimo meno. Ma la domanda che vi abbiamo posto oggi è: cosa non vi siete fatti mancare in questo Ferragosto? 342 41 15 105.
1: Ciao ragazzi, Roberto dalla Germania. Cosa non mi faccio mancare a Ferragosto? Il lavoro. Sono 35 anni che regolarmente lavoro anche a Ferragosto. Lavorando in gelateria d'estate è normale. Ciao, saluti.
0: Ti capisco, perché poi ci sono dei lavori prettamente estivi. E tu ti fai il mazzo tanto in quei tre mesi per poi farti le nove di vacanza.

0: 105 Summer. 105 Summer. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: al ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Emily Warren, Silver Lines, qui a 105 Summer, sono Nicolò Torielli. Cosa non vi siete fatti mancare in questo Ferragosto? 342 41 15 105.
1: Buon pomeriggio 105, cosa non mi sono fatto mancare a Ferragosto? Un bellissimo doppio turno mattutino e serale. Buona giornata da Lollo da Genova.
0: Capite, sono sempre di più però le persone che scelgono di lavorare nel mese di agosto e soprattutto durante le festività, perché poi diciamocelo, poi dopo si ha la possibilità di prendere, di rilassarsi in altri momenti quando tutti gli altri lavorano. È lì che li si fa rosicare iniziando a postare foto, a far vedere quanto si sta bene o quanto ci si alza più tardi rispetto alla vita della quotidianità.
2: Marco Sardo da Olbia, non è potuto mancare oggi maialetti e birra fiumi, siamo ancora seduti a tavola.
0: Allora, quando si parla di Sardegna, voglio dire due cose. La prima, Red Valley Festival, che si sta svolgendo in questo momento, dove noi siamo partner ad Olbia. Festival fighissimo, se non il più bello d'Italia. Seconda cosa, quando tu mi dici Sardegna, mi dici maialetto, mi inizia a salire l'acquolina in bocca. Però, caro Marco, volevo segnalarti un nuovo trend dell'estate 2026 riguardo al cibo, ovvero gli spaghetti freddi. Non è più la pasta fredda a vincere, a trionfare, o la caponata, perché anche la caponata è uno di quei piatti che in estate, nonostante sia pesante, va parecchio di moda. Sono arrivati gli spaghetti freddi e il loro successo sta nella versatilità della ricetta. Infatti gli spaghetti, una volta cotti e raffreddati correttamente, si prestano ad abbinamenti che spaziano dai grandi classici come pomodoro, basilico e burrata, fino a combinazioni più ricercate con pesce, agrumi, pesto leggero, verdure di stagione ed erbe aromatiche. Tra l'altro, lo spaghetto freddo, che devo dire essere una pietanza scoperta veramente in tarda età, dà le sue soddisfazioni. Dà proprio le sue soddisfazioni. E voi li avete mai provati? Ma soprattutto, cosa non vi siete fatti mancare in questo Ferragosto?

questo è 105 Summer in questo sabato 15 agosto. Tutti al mare? No, non proprio, non proprio, perché tanti sono al lavoro e ce lo stanno raccontando al 342 41 15 105. Tanti altri invece hanno scelto magari di rimanere a casa, semplicemente a casa per i più disparati motivi. Però dice un vecchio detto cinese: quando non puoi andare in vacanza, porta la vacanza a casa tua. Questo termine si chiama staycation. Stay da stare, cation da vacation. Praticamente è stare a casa però godendo come se si fosse in vacanza. Ma in cosa consiste questo, diciamo, questo nuovo modo di affrontare le proprie ferie? Se non si può andare in vacanza, si può portare appunto la vacanza dentro di sé. Infatti è una vacanza trascorsa a casa o nelle immediate vicinanze, senza lunghi spostamenti o pernottamenti fuori casa. Quindi mettiamo, magari uno è in ristrettezze economiche, però è a casa dal lavoro, organizzandosi potrebbe vivere come se fosse in vacanza, però risparmiando. Perché infatti quali possono essere i benefici della staycation? Il primo beneficio è il risparmio economico. Il secondo è la riduzione dello stress. Perché se tu non ti devi alzare la mattina presto e metti la sveglia quando ti si aprono gli occhi, già quella dal mio punto di vista è una vacanza. E poi ti organizzi sul andare a visitare magari determinati luoghi che durante l'anno per svariate necessitudini non riesci a vedere. Mi viene un esempio: Milano, il Cenacolo Vinciano. Cenacolo Vinciano, che per andare a vedere hai bisogno di mesi e mesi di prenotazione, ad agosto è molto più facile potervi accedere. Però c'è un altro beneficio, che è quello ambientale, per poi arrivare alla riscoperta del proprio ambiente locale. Quindi, voi avete mai praticato la staycation? Ma soprattutto, ed è qui che voglio farvi la domanda dalle 100 pistole: meglio 7 giorni a casa senza fare nulla o 2 giorni in un posto da sogno? Pensateci bene, abbiamo un numero: 342 41 15 105. Non superate i 20 secondi con il vocale. Meglio 7 giorni a casa senza fare nulla o 2 giorni in un posto da sogno?

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.

0: Bosa, Lose Myself, questo è 105 Summer. Stiamo cercando di praticare la staycation, che è quel modo di affrontare la vacanza stando a casa. Stando a casa, però diciamocelo chiaro, è vacanza quando non si lavora. Poi, se si è al mare, è un conto, ma si può stare in vacanza e godersela anche stando a casa. Ed è questo, diciamo, il fulcro della staycation. Ed è da lì che vi abbiamo chiesto, ma meglio 7 giorni a casa senza fare nulla o 2 giorni in un posto da sogno?
1: Ciao Nicolò, allora, siccome sono povera come una, sono costretta a stare a casa a fare la stay, quello che dici te, però devo dire la verità che faccio tante belle cose, a partire da cose creative che mi piace fare a me a riposarmi.
0: Ci sta, è un bellissimo metodo, perché ribadiamolo, vacanza è quando non si lavora. Poi dove, sì, potrebbe fare la differenza, ma se ci si riesce a rilassare e a staccare comunque, non è male. 342 41 15 105.
2: Tutta la vita 2 giorni in un posto da sogno.
0: Allora, sul posto da sogno, però pensateci bene, perché guardate che 7 giorni per ricaricarsi sono veramente una manna. 2 giorni in un posto da sogno, se tu ci metti lo spostamento, l'arrivarci, finisce subito, passano velocemente e quindi anche il dispendio, sia economico ma anche energetico. 342 41 15 105, meglio 7 giorni a casa senza fare nulla o 2 giorni in un posto da sogno?
3: 2 giorni in un posto da sogno. Simona da Bareggio, ciao.
0: Siete sicuri? E voi? Come la pensate? Ciao Francesco Campani, Summer Funk.

0: Meglio 7 giorni senza fare nulla, Torielli.
1: Guarda, concordo anch'io con il nostro ascoltatore, nonostante la maggior parte di voi preferirebbe fare 2 giorni in un posto da sogno che 7 giorni a casa senza fare nulla. Poi ci mancherebbe, non voglio entrare a discutere sulle vostre scelte, però quello che mi sento di consigliarvi è, ragazzi, pensateci bene, 2 giorni in un posto da favola passano velocemente, 7 giorni, tu ti rilassi, ti fai la staycation, che è l'andare in vacanza stando a casa, con una regola però fondamentale, importantissima: darsi un budget. Datevi un budget se decidete di passare le vacanze a casa, se no potreste incappare, come è successo al sottoscritto l'anno scorso, di spendere come andare a farsi una settimana in qualsiasi luogo del mondo e della terra.
2: Tu, Nick, preferisci un giorno con Teo Scimmia o 7 giorni con Elvis?
1: Ma sicuramente un giorno con Teo Scimmia, ma lì stiamo parlando della qualità del tempo. Lì stiamo parlando della qualità del tempo del mio sodale, che tra poco sentiremo dopo che giochiamo al Nick e Pong e dopo la pubblicità qui a 105 Summer.
3: 105 Summer. 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5, strada statale 26. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 2 ore. Sulla statale 3B Tiberina, rallentamenti per un incendio all'incrocio Pieve Santo Stefano Sud verso l'incrocio Ravenna. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza, statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: 105
19: 105
3: 105
19: Che storia.
17: Radio 105,
12: Che storia!
19: And it goes a little something like this.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
0: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 18:59.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Così Tajani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei Cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi, si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza trasportata all'ospedale è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Somber, questa è la seconda ora di 105 Summer. Il mio corpo non è pronto, ma la mia mente sì. Perché nella seconda ora c'è il Nick Pong! Che doveva partire la sigla in questo Ferragosto, a bomba!
1: La sigla può anche partire, però veramente vuoi fare Nick Pong?
0: A gioia, io vorrei fare il Nick Pong. Summa, è terribile questo tuo atteggiamento nello screditare questo gioco straordinario.
1: Io non sto screditando, allora, molto meglio, e io ti ringrazio che non stai facendo il coso, come si chiama lì, famosissimo.
0: Vi presento il nuovo speaker, Antonio Summa di 105 Summer. Prego, vuoi lanciare anche la prossima canzone o vuoi lanciare la sigla del Nick Pong?
1: Dai, ti lancio la sigla.
0: Allora, in questo Ferragosto, amore mio, non ti conosco, invece Summa ormai è il quinto anno. Metti la sigla del Nick Pong. Are you ready?
2: Nicolò Torielli, in collaborazione con i tavoli da ping pong più famosi al mondo, presenta Nick Pong. Nick
0: Chaka
2: Pong.
0: Chaka.
2: Nick Pong.
0: Il disco non regali gadget. Noi sì, questo è il Nick Pong.
2: E tu, sei capace di beccare tutti i ping della nostra pallina?
0: Do you wanna play? Io mi immagino, voi che ci state ascoltando, no. Allora, io non accetto che tu tiri giù il momento di lancio del Nick Pong. Quindi ridammi una rampa come si deve. Se voi in questo momento siete appena tornati o state tornando dal mare, vi trovate magari... No, l'applauso... Allora, perché mi mandi l'applauso fiappone? Io non voglio... Allora, rimettimi il lancio. Se in questo momento vi trovate di ritorno dal mare, siete coi vostri figli e vi manca quel qualcosa, ecco, quel qualcosa sta arrivando, al Nick Pong. Voi dovete indovinare, non sono il... non sono i grilli... Se volete portarvi a casa un kit con i gadget di Radio 105, non vi resta nient'altro da fare che prestare attenzione e indovinare quanti rimbalzi farà la pallina in 10 secondi. Il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105. Se tieni l'eco, facciamo anche gelati, Cocco Bello.
1: Vai avanti,
0: Cocco,
1: ti stavo creando pathos.
0: Ma non c'è pathos, non c'è pathos nell'eco. Facciamo, è arrivato l'arrotino. Se mi metti l'eco, è arrivato l'arrotino. Riusciamo in 10 secondi, il tempo dove l'ascoltatore deve indovinare la pallina, a dire agli amici: il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 si porterà a casa un kit con i nostri gadget. Prestate attenzione. Prego.

Radio 105. Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Camilla Cabello, Don Goyette, questo è 105 Summer. Abbiamo giocato al Nick Pong e vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi.
1: Comunque ragazzi, questo Nick Pong è sempre più impossibile.
0: Allora, non è proprio così. Ci sono alcune volte che è molto facile e dipende dal regista che c'è in quel momento in regia. Altre volte è molto più complicato ed è sempre a discrezione del regista. Oggi Antonio Summa ha scelto dei rimbalzi veramente complicati, però il 342 41 15 105 c'è chi ha indovinato. Siamo al telefono con Silvia ed Elisabetta. Pronto?
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ragazze, buon Ferragosto.
2: Buon Ferragosto anche a voi.
0: Silvio, non Silvia.
2: Silvio.
0: Allora, Silvio, ti chiedo scusa, ma nel momento che Summa mi fa c'è Silvia ed Elisabetta, ho pensato due amiche che avevano passato
3: Silvio,
0: il Ferragosto
3: da Cuneo.
0: Comunque Silvio ed Elisabetta da Cuneo, innanzitutto siete una coppia, siete amici, fratello e sorella, cosa siete nella
2: vita?
4: Siamo una coppia.
0: Da quanto tempo, ragazzi?
2: Quasi 5.
0: Ok, perfetto, e suppongo che vi siate uniti per darci la risposta.
2: Assolutamente sì.
4: Certo.
0: Quindi
4: ne abbiamo contati 11 a testa.
0: Quindi ragazzi, la risposta esatta è
2: 22.
0: Risposta esatta. Complimenti Silvio.
2: Grazie.
0: Elisabetta da Cuneo, siete i vincitori di questo Ferragosto 2026 del Nick Pong.
2: Prima volta che scriviamo abbiamo vinto.
0: Ragazzi, ecco, togli un attimo tutte le basi su mano, perché sennò sembriamo una roba finta. La verità, come avete fatto? Spiega, no, perché sennò potrebbero dire, come alcuni ci accusano, chiamate gli amici, le cose. Cos'è successo? Voi avete sentito, abbiamo lanciato il numero e...
4: Esatto, e io ne ho contati 11, Elisabetta ne ha contati 11, abbiamo fatto 11 più 11, 22.
0: Quindi possiamo dire che al Nick Pong si vince sempre? Nel vostro caso sì.
2: Esatto, sì, assolutamente, sì. No, è vero, vero.
0: Silvio, Elisabetta, io vi auguro uno splendido Ferragosto. Ciao e grazie per aver giocato.
2: Grazie mille, altrettanto.
0: Ciao ragazzi.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
5: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Madonna, Dance Ethereal, brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Buonasera a tutti, buon Ferragosto, buon 15 agosto 2026. Sono Nicola Torielli, questo è 105 Summer. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 20, ma ci saremo anche domani, fino al 30 agosto. Tutti i giorni, 7 su 7. Ma cosa succede di solito a Ferragosto? Almeno il sottoscritto l'ha sempre festeggiato con una persona. L'ha sempre festeggiato con una persona, prima Gallipoli, poi l'anno scorso quando trasmettevo da Milano anche in loco, ma oggi no. Oggi no, perché ha deciso di prendere strade diverse che abbiamo deciso però di approfondire insieme a lui. Siamo al telefono con Teo Scimmia.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, innanzitutto io sono molto risentito per il fatto che hai deciso di non passare il Ferragosto con me quest'anno dopo 5 Ferragosti di fila.
1: Sono triste, lo so.
0: Non sei triste, perché quando ieri ti ho detto ci troviamo mi fa no, devo andare via, e allora spieghiamo alla gente dove sei e cosa farai questa sera.
1: Sono al Castello Sforzesco, facciamo un giro delle merlate del castello.
0: Giro delle merlate del castello. Io ti ho chiamato non solo per sapere come stavi, ma anche per prenderti ad esempio come persona che ha scelto la staycation, ovvero affrontare la vacanza stando a casa. Perché diciamocelo, tu è un po' come se fossi il turista per sempre, i viaggioni te li fai in inverno, però il mese d'agosto ti godi la città di Milano, trovando diciamo tutte quelle curiosità o quelle situazioni che di solito durante l'anno non potresti vivere. Il giro delle merlate in cosa consiste, Teo?
1: Adesso praticamente ci hanno dato degli monitor, tipo quelli della radio, per sentire la guida, ci stanno portando su proprio a fare proprio il giro proprio i posti di guardia. E poi ci hanno chiusi dentro, praticamente ho visto che ci hanno sbarrato tutti i cancelli, hanno fatto uscire la gente. Sono un po' preoccupato di questo.
0: Però in tutto questo, tu che non fai mai niente per niente, non sei andato a fare il giro delle merlate da solo, suppongo?
1: No.
0: Con chi sei? Con una ragazza?
1: Sì.
0: L'idea è quella che dopo le merlate... bada boom. Intanto lei non ci ascolta, ok?
1: No, c'ha le cuffie.
0: C'ha le qua, immagino. Ma allora, possibilità da 1 a 10 di concludere la serata stasera, Teo?
1: Penso 8 e mezzo.
0: 8 e mezzo, allora, Teo, sì. Avanti tutta, noi incrociamo le dita, siamo con te. Buon Ferragosto, e domani ci racconterai com'è andata la tua serata.
1: Certo.
0: Ciao,
1: certo.
0: Teo, buon giro delle merlate.
1: Grazie, ciao.
0: Questo è 105 Summer, c'è Role Model.

Rita, Sao Paolo qui a 105 Summer, ma nella seconda ora non si gioca soltanto, non si telefona al Teoscimmia soltanto, ma si affrontano anche particolari teorie e mode, particolarmente quelle che attanagliano i Gen Z. C'è una nuova teoria sui social che sostiene che saltare la doccia aiuti a trovare un partner grazie all'odore naturale. Stiamo parlando di veramente qualcosa di terribile, a maggior ragione in estate, perché questa teoria è volta a spingere l'attrazione ai massimi livelli possibili e consisterebbe nello smettere di usare il deodorante, saltare le docce e sudare il più possibile per eliminare le tossine. Secondo questa teoria virale, liberare l'odore corporeo senza il filtro dei detergenti permetterebbe di scatenare feromoni capaci di rendere chiunque irresistibile. Io ho dei serissimi dubbi, perché penso che l'igiene personale sia una delle cose più importanti per un essere umano. Ma non finisce qui, perché questa teoria di fondo attinge ad affascinanti scoperte biologiche, ovvero che il punto di partenza scientifico riguarda l'istocompatibilità, ovvero un gruppo di geni chiave del nostro sistema immunitario che influenza in modo inconsapevole le preferenze di coppia. Quindi, celebri studi della maglietta sudata hanno dimostrato come l'attrazione olfattiva nasconda un preciso codice genetico. Che è una roba terribile. Hanno fatto praticamente un esperimento dove hanno usare a delle persone delle magliette sudate, e le persone hanno preferito la maglietta più sudata rispetto a quella meno sudata. Però c'è da dire una cosa, che è vero che i prodotti chimici e deodoranti particolarmente aggressivi possono mascherare i segnali biologici naturali del corpo, però attenzione a confondere l'attrazione genetica con la totale mancanza di igiene personale, perché questa è una cazzata assoluta. Quindi mi raccomando, al di là che voi non troviate l'amore della vostra vita, consiglio del Nick, soprattutto se prendete i mezzi pubblici, doccia, deodorante e la maglietta, se fa particolarmente caldo, la si cambia anche dopo 3 ore. Mi raccomando!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro

0: Radio 105, vola a Miami.
1: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
0: Parti esclusivi,
1: tendenze,
0: moda e lifestyle.
1: 105 Miami.
0: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

non è legato al pheromone maxing, che è quel fenomeno del non lavarsi per trovare l'anima gemella. Sono insorto un sacco di persone al 342 41 15 105, come chi ci ha scritto, grazie Nick per avermi fatto passare l'appetito. Non vi preoccupate, perché adesso noi vogliamo essere zen e consigliarvi una nuova filosofia di vita, che poi non è proprio una nuova filosofia di vita, perché Aristotele diceva: la virtù sta nel mezzo. Quindi quello che noi vogliamo consigliarvi di praticare è la gom. Termine svedese che vuol dire né troppo poco. In cosa consiste questo approccio alla vita? Dare priorità a ciò che conta davvero. Infatti fare di più non significa infatti fare meglio. Meglio suddividere i problemi in passi misurati, ma concreti e gestibili. Concedersi un momento di pausa durante la giornata. In Svezia c'è la tradizionale pausa caffè svedese, perché il riposo è importante, perché fa parte dell'equilibrio. Mantenere il contatto con la natura è importantissimo. Infatti trascorrere del tempo all'aria aperta, camminare, fare escursioni vuol dire trovare la via di mezzo tra impegni quotidiani e benessere personale. Seguire un'alimentazione semplice, locale e senza sprechi. Infatti si dovrebbero scegliere alimenti semplici, locali e di stagione, privilegiando ciò che è nutriente, pratico e sostenibile. Un alimento che non può mancare, ad esempio,

0: nel vostro frigo è il kefir. Cazzo, il kefir, io non ho mai mangiato il kefir in tutta
1: buonissimo
0: la... mai mangiato il kefir,
1: tra l'altro è naturalmente senza lattosio, mi pare, quindi per gli intolleranti.
0: Antonio, tu sei sulla via del lagone.
1: È una specie di yogurt un po' acidulo, buono.
0: Ok, tu sei già più avanti di me sulla via del lagone. Ultimo consiglio: Elindietreggi nella via del lagoon. Coltivare la gratitudine. Riconoscere che quanto abbiamo ci basta. Essere grati per ciò che abbiamo senza sottolineare la mancanza. Questo, ascoltatore di 105 Summer, è la via del mezzo, è la via del lagoon, termine svedese. L'avete mai predicato? Fatecelo sapere. Fatecelo sapere. Perché come diceva Aristotele, la virtù sta nel mezzo. Adesso c'è lui, c'è Brescia, da Dio.

0: Brescia da Dio, questo è 105 Summer. Siamo quasi giunti al termine, ma non prima di ripetervi all'infinito: pratica la via del mezzo, la via dell'agum, che vuol dire dare appunto priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Noi non vogliamo il burnout, noi vogliamo portarvi sorrisi, ma soprattutto tenervi compagnia. Torniamo tra pochissimo.
1: Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A5 verso il Monte Bianco code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 diramazione; al traforo del Monte Bianco verso Chamonix code in corrispondenza del piazzale Italiano, attesa prevista 1 ora e mezza; sulla statale 90 bis delle Puglie rallentamenti per incidente all'incrocio Ponte Macchia; sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga rallentamenti per incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché?
17: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
22: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105.
26: Che storia!

Siamo giunti al termine anche questa sera di questa puntata di 105 Summer. È stato un piacere, è stato un piacere aver passato anche questo Ferragosto 2026 in vostra compagnia. Abbiamo parlato della staycation, che è la vacanza che si fa a casa. Abbiamo seguito la via del mezzo. Abbiamo parlato e affrontato il pheromone maxing, ovvero il non lavarsi per trovare l'anima gemella, passando poi per gli spaghetti freddi che sembrano essere la nuova moda del food. Grazie alla Sara in redazione, grazie ad Antonio Summa. Io sono Nicolò Torielli, ci sentiamo domani dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao a tutti!

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Qui a Radio 105 sono le 20.
3: Mamma,

0: Mamacita sigue, no te vayas. Regresa en pocos minutos.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: 105 in the club.
7: Hey, you're listening to 105 in the club.
8: In the club.
9: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
10: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
9: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
6: 105 in the club.
10: 105 in the club.
9: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
10: Solo su Radio 105.

0: cute.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Il Mamasita torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
0: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Ciao Babalu, che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: right smack dab in the middle.
1: Exactly. Avete estate. Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti voi in Italia.
0: Yeah. Now, a lot of times we talk about how hump day is like the middle of the week. This is hump day for the month.
1: We're right in the middle. Diciamo mercoledì è la giornata di mezzo alla settimana. Esatto. E qua viene chiamato hump day quando sei proprio in cima alla gobba del cammello.
0: Right.
1: E questo per agosto è un po' un hump day del mese di agosto.
0: That's
1: perché
0: it.
1: Siamo a metà estate.
0: So let's party hard.
1: Le vacanze estive.
0: It's all downhill from here. Let's party hard.
1: It's party time, Vicky. Babaloo, bad boys. Superstar DJ Rasp in the mix. Thomas in the family.
0: Yeah, man.
1: Team è al completo. Allora, siamo pronti, perché abbiamo tante belle curiosità, tra cui anche questa. Un esperto di sicurezza di Harvard definisce la regola sui liquidi all'aeroporto teatrino della sicurezza.
0: Oh, we'll talk more about that later. And did you know spending more or less time outdoors this summer? Did you or
1: exactly.
0: did you not?
1: Esatto.
0: You're in the middle of it.
1: Siamo nel mezzo delle vacanze estive, quindi rispetto alle vostre abitudini quest'estate avete trascorso, state trascorrendo più o meno tempo all'aperto, più o di meno, com'è la storia?
0: Let's talk about maybe the 10 best cities for outdoor living. Come on, we're talking about the outdoors.
1: Esatto.
0: It's summer.
1: E parlando di attività all'aperto, estate, Ferragosto, quali sono le città americane migliori per socializzare all'aperto? Questi alcuni degli argomenti.
0: All that wrapped around some great music.

0: The Martinez Brothers featuring Steve Appleton con Impressions.
1: Oh yeah, and Erasmo making a nice impression with that first song right there.
0: Yeah, absolutely.
1: High energy. Get yourself up, let's party, baby.
0: Impression con questa prima canzone che ha scelto su Festa di Erasmo in the Mix.
1: Yep.
0: Proprio per celebrare il Ferragosto. Almeno speriamo di averla fatta una buona impressione.
1: Great song. All right.
0: Yep. Senti, quante volte invece ti è capitato di essere ai controlli di sicurezza in aeroporto e magari sei anche in questo momento all'aeroporto?
1: A lot of people traveling.
0: Esatto, perché molti stanno ancora viaggiando e controllare freneticamente ogni bottiglietta nella borsa per assicurarti che non supera i 100 millilitri. Oppure di dover buttare tutta l'acqua della bottiglia per poi riempirla nuovamente subito dopo i controlli del sistema di sicurezza americano, che è il TSA. Beh, questa notizia potrebbe non piacerti, perché un esperto di sicurezza di Harvard sostiene che la regola sui liquidi che i viaggiatori rispettano ormai da quasi 20 anni sia fondamentalmente un teatrino della sicurezza.
1: Right, but you know, I mean, better safe than sorry.
0: Sì, quello senz'altro, è meglio essere un po' più apprensivi, fare un po' più di controlli, piuttosto che dopo dire oh mamma scusa, che non è una scusa che poi insomma può piacere a tutti. Quindi aggiunge, ecco qualcosa di così pericoloso che non puoi portare su un aereo, ma talmente sicuro che gli addetti lo buttano nella spazzatura accanto a loro.
1: Well, hey.
0: Ecco, quindi
1: it sucks. All right? It sucks. Sì. But if you compare sucks with make it safely,
0: sì.
1: I'm good with the making it safely.
0: Eh sì, esatto, infatti
1: okay,
0: ma lo dice, sì, dice è una rottura, però preferisco la rottura e atterrare bene dove devo arrivare.
1: Correct.
0: E non dover fare quello che ho, ma perché mi devono controllare e poi non atterrerò mai più, ecco, voglio dire. Questo è quanto, però è già un po', insomma, che c'è in giro questa legge. Ne parliamo poi tra poco.
2: Talk about-

0: is Tiny Gessler with 125 moving.
1: Moving, forza, Ferragosto.
0: Ahora, mira, it says 125, but is that kilometers or miles? I don't know, we gotta figure that out.
1: Non lo so, 125 non abbiamo capito cosa. I BPM sono.
0: I'm just saying.
1: I'm saying BPM. BPM.
0: No, sono, that's a lot faster than 125.
1: No, sarebbe molto più veloce. Ma allora sono chilometri, no, sono miglia. Che cosa saranno mai questi 125?
0: We're talking about airport security and getting liquids through.
1: Esattamente, infatti parlavamo prima del fatto appunto che uno non può portare più di 100 millilitri di liquidi in aereo, quindi all'aeroporto te li controllano, e questo esperto della sicurezza di Harvard l'ha definito un po' un teatrino della sicurezza, perché allora la regola sui liquidi è stata introdotta nel 2006 dopo un piano terroristico che prevedeva l'utilizzo di esplosivi liquidi.
0: Right, scary time.
1: Scary time, esatto, momenti un po' di panico erano in quel periodo. Oggi però diversi aeroporti stanno iniziando ad abbandonare questa restrizione grazie all'introduzione di nuove tecnologie di scansione.
0: Yes, so hopefully you can make it to your, you know, flight with your shampoo.
1: Esatto, speriamo che tu possa portarti il tuo shampoo sull'aereo, perché se sequestrano lo shampoo per motivi di sicurezza e per poi buttarlo nel cestino, io direi che è decisamente un finale da Oscar, perché
0: hopefully you can make it.
1: Il teatrino della sicurezza.
0: I never had a problem getting shampoo through the airport, never.
1: Tu che shampoo ti devi portare? Esatto. Non hai capelli, che te lo porti a fare?

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Allora ha deciso, montagna.
16: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
15: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
16: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
15: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
16: Mi hai convinto, prenotiamo.
14: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
17: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
18: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: Carol G, BBY, wow.
1: È Ferragosto, wow.
0: Very nice.
1: Ed estate, che bello l'estate. L'estate è agosto, il mese più bello dell'anno. We love agosto, we love estate. Qua negli Stati Uniti purtroppo non è così. Anzi, già hanno ripreso le scuole, hanno iniziato già lunedì scorso. Quindi voglio dire, qua la vita è ritornata a pieno. Ecco, sì. Diciamo che è come un po' il nostro settembre, l'agosto qua. E allora, parlando però di estate,
0: anche salì,
1: bisogna uscire.
0: A coche caie,
1: esatto.
0: Coche caie, dale.
1: Beh, passiamo i mesi a sognare l'estate, però poi quando arriva finalmente il caldo, molti sono chiusi a casa con l'aria condizionata perché il caldo è devastante.
0: Salve.
1: Però, calore smette madre. Però un nuovo sondaggio ha chiesto, rispetto alle vostre abitudini, ha chiesto: avete trascorso più o meno tempo all'aperto? la mia voce ogni tanto. Quindi hanno risposto più di 7.000 americani e praticamente un quinto,
0: sì,
1: ha detto di aver trascorso più tempo all'aperto del solito.
0: No. Bueno, a veces, sì. Mira, anche a veces soltar il telefono, computadore, sì, tablet, whatever you got.
1: E uscire.
0: Sueltalo, por favor, vete pa' fuera y vive un poco in el realidad.
1: Veramente, bisogna un po' mettere giusto telefono, il computer,
0: è
1: il
0: bueno
1: tablet.
0: Tenerlo. Bueno a tenerle,
1: sì,
0: però a veces.
1: Bisogna ogni tanto lasciarlo riposare, lasciarli anche riposare questi strumenti. E le regioni in cui le persone sembrano trascorrere più tempo all'aperto sono la parte ovest degli Stati Uniti.
0: Esatto.
1: Quindi dall'altra parte, non sulla costa est dove siamo noi. Per realizzare la classifica sono stati presi in considerazione diversi fattori, tra cui il numero di patio e terrazze pubbliche pro capite, i rooftop bar,
0: muy bien,
1: i beer garden, e i birrifici anche,
0: sì,
1: e l'interesse dei residenti per la vita sociale all'aperto, quindi chiedendo alle persone come, dove e perché amano incontrarsi fuori casa.
0: Sociale, esatto.
1: Esatto.
0: Eso è molto importante.
1: Socializzare non sui social, perché i social sono l'antisocializzare,
0: corretto,
1: secondo me. E quindi uno dovrebbe proprio prendere in mano, prendere la porta, uscire di casa, il telefono lo metti in tasca, non lo tocchi e incontri gli amici, che è la cosa, secondo me, più reale. E infatti abbiamo anche le 10 città americane migliori per socializzare all'aperto.
0: E ora mashup para socializar, puede...
1: sì,
0: un poco sociale.
1: Sì, un bel mashup che vi rende tutti più sociali. Abbracciatevi, balliamo insieme, dai!

0: I love it. Oh, I love it. Kiba, J Balvin, Ritical.
1: Ya tú sabes. Bueno, pues, entonces parlavamo del fatto che un quinto degli americani quest'estate, diciamo, la trascorsa più all'aria aperta.
0: Sì, sì.
1: E allora adesso vediamo le 10 città migliori per socializzare all'aperto, migliori quelle americane, parliamo. Abbiamo la top 10.
0: Ok, numero uno va a essere Miami.
1: Dopo te lo dico.
0: No, ok, dale, empieza.
1: Al numero 10 abbiamo Mesa in Arizona.
0: Mesa, ok.
1: Numero 9, Milwaukee, Wisconsin.
0: Oh, very nice.
1: Numero 8, Miami.
0: 8!
1: Mamma, ma davvero? A Miami okay, sei sì. Passi.
0: Ok, Miami, ok, sì, fuera Miami Beach, numero 1, però esto Miami totale.
1: Forse perché okay. Downtown non è la zona sì. Spiaggia, non è Miami Beach.
0: Okay,
1: Sense, hai ragione.
0: Sì, okay.
1: 7, Portland, Oregon. 6, Baltimore, Maryland. 5, Washington DC. 4, Denver, Colorado. 3, Atlanta, Georgia. Numero 2, Oklahoma. Oakland.
0: Oakland, California.
1: California. E al numero 1, Long Beach.
0: Long Beach,
1: California.
0: Io ho ido a Long Beach. E sì, è
1: vero.
0: Tutto il mondo sta
1: fuori.
0: Però tu sai, il numero 1 e il numero 2 è California. Perché la temperatura in California sta muy nice.
1: È bella, è diversa
0: da fuori. In Miami.
1: Troppo umido a Miami, California è più secca, quindi bisogna andare a Long Beach, California per trovare gente e socializzare.

0: Stand by.
1: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: 105 Miami. Summertime.
5: I miss you.

0: back. Good girl, Tristan, Harry and Clooney and Prosper insieme, un bel trio. Bel singolo.
1: Looking for a good girl.
0: Good girl, good girl. Dove sono le belle ragazze? Le brave ragazze, anzi. Senti, invece ci sono delle esperienze di lusso che sembravano fantastiche.
1: In inglese si chiama a luxury letdown.
0: Esatto, quando sembravano fantastiche in teoria, ma che in pratica, appunto, si sono rivelate deludenti nella realtà.
1: Ah, bueno. Esplicami.
0: Esplico.
1: Explain.
0: Hai mai sognato quel particolare lusso che desideravi da sempre e scoprire che poi non era così fantastico?
1: No.
0: Quindi, quale lusso hai smesso di desiderare dopo averlo finalmente provato? Le risposte date qua negli Stati Uniti sono state tantissime. Molte avevano qualcosa in comune. Alla fine non sono all'altezza delle aspettative. Ecco qua degli esempi di esperienze di lusso deludenti per chi le ha provate.
1: Let's run down the list.
0: Allora, voli in prima classe.
1: I've done that.
0: L'hai fatto?
1: I mean, it's super comfortable.
0: And comfortable.
1: But it's really expensive.
0: È confortevole, ma è troppo costoso. Molte persone sostengono che l'esperienza non valga la differenza di prezzo, dicono, spesso enorme rispetto alla classe economica o business.
1: Il problema è che tu hai un ciudad e tu quieres visitar otra ciudad.
0: Sì.
1: And you're gonna spend the whole vacation money just in transportation.
0: Esatto, no.
1: Broke.
0: Esatto, tu vuoi spendere tutti i soldi nel biglietto aereo perché poi arrivi a destinazione e non c'è più un centesimo in tasca.
1: Seguimo.
0: Poi abbiamo il bottle service, dei locali, migliaia di dollari.

0: musicali.
1: Right, también, también.
0: Una persona ha descritto semplicemente come zone recintate con delle sedie.
1: It's tough.
0: Affinché la gente va a comprare i biglietti, questi qua VIP, i biglietti VIP saranno sempre a disposizione, saranno sempre più costosi, per poi insomma magari non rimanere appunto proprio neanche soddisfatti. Quindi il vero lusso non è spendere migliaia di dollari, ma alla fine scoprire che puoi tranquillamente farne a meno.
1: It's a lot of money.

0: come a little closer. Yeah, that's the action.
1: Action, action. Azione, bisogna essere attivi. Oggi è Ferragosto, ragazzi, ve lo ricordiamo. Buon Ferragosto a tutti voi, non c'è bisogno di ricordarlo.
0: Esatto.
1: In Italia ormai Ferragosto è una festa sacra.
0: È Ferragosto.
1: Esatto. Dai che proviamo qualcosa tra poco.
0: Lo sapevate che... The beat of Miami. What's up, Miami? Where the party never stops. The weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
10: Buono.
9: Melone retato.
10: Buono.
9: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
10: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo,
6: è un ragazzo nuovo, piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
10: Welcome to the Magic City.

0: en One Republic con In Your Eyes.
1: It's all in your eyes, the windows to the soul.
0: Gli occhi, la finestra del soul, dell'anima. Wow, questa è profonda. Dai che pariamo!
1: Lo sapevate che...
0: Hey, did you know that? Allora, questa è interessante, curiosa, eh?
1: We're going to Delaware!
0: Andiamo nello stato del Delaware, yes. Allora, se per caso qualcuno di voi avesse intenzione di aprire una società negli Stati Uniti, nello stato del Delaware ci sono più del doppio delle società rispetto agli abitanti. Il motivo? Il Delaware ha leggi fiscali molto favorevoli alle aziende. Quindi moltissime imprese scelgono di registrarsi lì anche se non hanno alcuna vera presenza fisica nello stato.
1: Where's Delaware? Who cares?
0: Delaware è su al nord.
1: But it is a state in the northeast.
0: Northeast, esatto.
1: And you know, they have very friendly tax laws.
0: Sì, sì, sì, è uno stato del nord-est degli Stati Uniti e per business le tasse sono ragionevoli.
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: yes, yes, buon Ferragosto, ragazzi.
1: Yeah, we're halfway through the month.
0: Sì, siamo a metà del mese.
1: And we're halfway through the show.
0: E siamo a metà dello show, del radio show.
1: So we're celebrating Ferragosto on 105 Miami show, we're halfway.
0: Esatto, esatto, siamo a metà, tutti e due siamo a metà. Metà Ferragosto e metà show per oggi. Perché abbiamo ancora un'oretta da stare insieme. Quindi abbiamo sempre tante curiosità da raccontarvi. Abbiamo anche la Rapson.
1: Yeah, yeah.
0: Tra poco. Thomas, cosa ci hai preparato?
2: Yeah,

Rap Zone. The Rap Zone, The Rap Zone. Eccoci qua, ragazzi. C'è questa notiziona, perché pare che dopo quasi 30 anni il caso della morte di Tupac Shakur potrebbe finalmente avere delle risposte.

0: Drizzy, that's Drake right there. Nokia. What?
1: Yes, Rapso, Rapso.
0: Right, we're gonna go from the new to the old school.
1: Yep, dal nuovo alla vecchia scuola, perché dopo quasi 30 anni il caso della morte di Tupac Shakur potrebbe finalmente avere delle risposte. Allora, la vicenda è rimasta per decenni.
0: Keefe. I say no more.
1: Questo nome. La vicenda è rimasta per decenni uno dei più grandi misteri della storia dell'hip hop ed è stata accompagnata da teorie, dubbi e tanta speculazione. Ora, con l'inizio del processo appunto a Dwayne Keefe D. Davis, ricordate questo nome? La famiglia di Tupac guarda il procedimento con cauto ottimista. Keefe D. è l'unica persona accusata ufficialmente in relazione all'omicidio di Tupac avvenuto a Las Vegas nel 1996. Davis si è ovviamente dichiarato non colpevole. Secondo l'accusa, avrebbe contribuito a organizzare l'agguato come vendetta dopo uno scontro tra suo nipote Orlando Baby Lane Anderson e alcuni membri della crew di Tupac. Il processo potrebbe portare alla luce alcune delle storiche tensioni legate alla rivalità tra East Coast e West Coast americana e le accuse, diciamo, che negli anni hanno coinvolto anche Shandy D. Combs, perché Davis appunto aveva infatti sostenuto che Keefe aveva sostenuto che Combs volesse la morte di Tupac e Shug Knight, ma queste accuse sono sempre state contestate e non risultano provate.
0: Oh, there's rumors swirling around about Diddy maybe giving somebody money for Keefe D and this and that and but it's just allegation, speculation, sì. Right? Sì. Nothing proven. But I'll be honest with you, it's been 30 years.
1: 30 anni.
0: I mean, no matter what he says, people are going to be like,
1: Sì, sono passati ormai veramente tanti anni, 30 anni sono tanti.
0: He can make it all up, nobody's going
1: to know. Hanno fatto tanta speculazione che Diddy abbia, così, ho pagato, ho ricevuto dei soldi, pagato qualcuno magari, o comunque, insomma, sono tanti anni, quindi ormai, forse più che altro una situazione per la famiglia.
0: You think Keefe...
1: Forse la famiglia ha un momento di sospiro sapendo chi è stato e com'è andata.
0: I can guarantee you that Keefe D is not going to say anything to put him back in jail longer. He's going to say something that it wasn't me, I wasn't around, sì. I don't know. Ma he ain't going to get nothing out of this, man.
1: Secondo Babalu, Keefe D non dirà un bel niente perché non ha voglia di stare altri anni in prigione, probabilmente. Però secondo me sarebbe un peace of mind, un momento di pace, diciamo, per la testa dei familiari. For the family, so they finally know what happened and was.
0: Both for Biggie and Tupac, I feel bad. Because neither one of them got solved. And
1: no.
0: I don't think... I mean, you're going to find out some interesting stuff, but nothing's going to really happen.
1: No, non c'è niente. Dice, ci saranno tante chiacchiere.
0: That's my opinion.
1: Ma né di Tupac, né di Biggie, Notorious B.I.G., si è mai saputo come sono morti, come è andata, come è stata la dinamica, quindi, però questa è una supposizione di Babalu, quindi vedremo se ci saranno altri aggiornamenti.

0: Checka.
1: Senti, ma è vero che una catena americana di ristoranti fast food faccia pagare di più alcuni prodotti se si sceglie di non lasciare la mancia?
0: We're gonna find out.
1: Ve la raccontiamo tra un attimo. 105 Miami, summertime. Stand by.
2: E quest'estate ha qualcosa in più.
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno. Keep you from running away. I felt love
7: come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Welcome to the Magic City.

0: Woman.
1: Woman. Bella questa traccia della nostra bella Peggy Go, ci piace. Allora, attenzione alle mance, qua è proprio il caso di dirlo.
0: Oh, we got a little burger place that
1: esatto.
0: We got a little spot that does a little trick, allegedly a trick.
1: Attenzione, che ci potrebbero essere degli scamotaggi un po' imbarazzanti, un po' strani, un po'.
0: If this is true, that's fucked up.
1: Esatto, se è vero.
0: I hope this is a lie.
1: Che cacchio è sta storia?
0: Go ahead.
1: Ci sono molti motivi per cui negli ultimi anni lasciare la mancia è diventato frustrante, almeno qua negli USA. Ti viene chiesto di lasciare la mancia prima ancora di essere servito e a volte persino quando il servizio ricevuto è praticamente inesistente. Mm-hmm. E ora possiamo aggiungere anche questo, ragazzi, perché su TikTok è diventata virale una coppia che mostra come apparentemente una catena americana di ristoranti fast food faccia pagare di più alcuni prodotti se si sceglie di non lasciare la mancia. Allora, ecco cosa è successo. Esatto. Nel video la coppia effettua autonomamente un ordine tramite appunto lì il chiosco dove si fanno gli ordini. Ordinano tre frullati con prezzi che vanno da $6 a $6.50. Arrivati al checkout viene chiesto loro quanto vogliono lasciare di mancia, 15, 18, 20% oppure nessuna mancia. Scelgono nessuna mancia.
0: Well,
1: a quel punto compare un pop-up che dice:
0: Oops.
1: È stato effettuato un aggiornamento del prezzo per uno o più prodotti nel tuo carrello. E scoprono
0: a pricing update.
1: Yes, un update.
0: Oh man, I hope not.
1: Sì, e scoprono che tutti i frullati costavano ora 50 centesimi in più ciascun frullato.
0: I mean, the thing is, 90% of all restaurants and places to eat in America are tip voluntary.
1: Esatto.
0: Not like in Europe, it's different.
1: Esatto.
0: They add it automatically.
1: Esatto.
0: Here it's voluntary.
1: Esatto. Non è come in Europa che ti mettono la mancia già inclusa, il servizio già incluso. Qua è volontaria, ti danno le opzioni: 18,
0: right.
1: 20, 25%, insomma, quello che vuoi dare o nessuna mancia, che di solito non si fa.
0: Yep.
1: Perché qua, i camerieri qua vivono e guadagnano sulle mance, insomma, realmente.
0: But this is wrong, man.
1: Però,
0: takes it out of your hands.
1: Esatto, cosa vuol dire? Se ti ho detto che non voglio lasciare una mancia al servizio lì del chiosco, cioè, perché mi devi forzare? E infatti i commenti sono vari e la gente è furiosa di questo.
0: I agree with that fury. I agree.

0: Final Tour with Silver Lines featuring Emily Warren.
1: Allora, parlavamo prima di questo video che è diventato ormai virale, di questa coppia che ha ordinato due frullate in questo fast food, yeah, e non ha lasciato la mancia alla fine, e quindi quando sono andati a pagare il conto era stato modificato, avevano aggiunto 50 centesimi in più cada frullato.
0: That's messed up.
1: E la gente ovviamente ha fatto una reazione furiosa.
0: Cancel.
1: Sì.
0: I would cancel.
1: Tu avresti cancellato l'ordine. Beh, loro
0: walk out.
1: Non l'hanno fatto, ma la situazione ha sollevato anche diverse domande. Dice: questi aggiornamenti sono direttamente collegati alla scelta di non lasciare la mancia, e non sarebbero comparsi se avessero lasciato una mancia? E se avessero lasciato semplicemente un dollaro o addirittura un centesimo? Si è trattato, insomma, di uno strano problema del software, oppure è stato fatto intenzionalmente? Quindi, vabbè.
0: You know what that means? Thank you for bringing this to our attention, but if nobody would have brought this to our attention, we would have done nothing.
1: Certo, probabilmente dice papà, se nessuno avesse sollevato questa questione, probabilmente loro avrebbero continuato ad andare avanti con caricare di più se non lasci la mancia. Però il locale ha commentato, ha detto: grazie per aver portato la questione alla nostra attenzione, questa non è una nostra politica e stiamo attualmente verificando la situazione. Tra l'altro, proprio il fondatore negli anni è stato molto esplicito sul fatto che la cultura della mancia sia andata troppo oltre.
0: Yes.
1: Per un periodo il locale, tra l'altro, ha persino abolito le mance prima di consentirle poi nuovamente alcuni anni dopo. E per questo motivo molti dicono sarebbe piuttosto strano che facessero una roba del genere, insomma.
0: I'm a big believer in tipping is voluntary.
1: Sì.
0: I believe in that system, just people just stupid trying to get over.
1: E hai ragione, dice: io credo nel dare le mance perché è importante, non sono incluse, il servizio non è incluso come in Europa, in Italia, e qui vanno volontariamente
0: yes,
1: lasciati, cioè, quello che vuoi, quello
0: 100%.
1: Lo puoi lasciare, perché se non lasci la mancia ti presentano direttamente il conto della punizione.
0: Yeah, don't

0: Tuoni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: 105 in the club.
11: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
1: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
10: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
1: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
10: 105 in the club. 105 in the club.
1: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
10: Solo su Radio 105.

0: se me quedó, se me. A mí tú me hablas de Omar. Este Marcito que está acá no es el mismo. No es el mismo que yo conocí. Y no me encanta. Así que si no va a estar el que yo conocí al principio, no lo quiero. Yo creo que ya yo me rindo.
1: Omar Courts, si estás con alguien,
2: ya tú sabes.
1: Dígame ahora.
2: Es el ritmo latino.
1: Si estás con alguien, dígame.
2: Si estás con algún otro, Omar, dímelo.
1: Y pregunta al otro señor si se puede pagar los billetes de nosotros.
2: Quindi chiedigli a tuo amico se può pagarci pure le bollette.
1: Siete bien.
2: Ya que ci sei, fatto bene.
1: Si es pobre, ay Dios mío, cómo tú me falta se, respeto.
2: Se però è povero, come mi puoi mancare di rispetto in questa maniera? Ma che roba è? Scusa,
1: pero si
2: è
1: un milione
2: con i soldi.
1: Si è un milionario, espérate, vamos a hablar.
2: Se è un milionario, aspetta un attimo, parliamo con il tuo amichetto, lì, il signore
1: negoziate.
2: Facciamo un po' di negoziazione. Magari ci può aiutare a pagare le bollette.
1: Che
2: sì,
1: malo,
2: certo.
1: Che malo io so, è babbo. Bad boy, bad boy.
2: Absolutely. Senti, di dress code invece parliamo, perché diciamolo, i dress code possono avere qualche volta un doppio standard. Perché questa è la storia, che questa storia praticamente lo dimostra, anche in un modo piuttosto divertente. Perché questi due amici avevano programmato di andare a mangiare in un ristorante di Los Angeles e di un certo livello, ma quando sono arrivati hanno scoperto che il locale non permetteva agli uomini di indossare maglie senza maniche. Quindi, a dire il vero, la regola era chiaramente indicata sul sito del ristorante.
1: Tengo un'opinione, però vuoi sperare?
2: C'hai un'opinione. Quindi,
1: dale.
2: Non è che fosse proprio un segreto, ma invece di rinunciare alla cena o cercare un altro posto, i due hanno deciso di risolvere il problema in modo decisamente creativo. Sono tornati al parcheggio e si sono scambiati le magliette. Il dettaglio più divertente? La maglia della ragazza era una camicetta di raso con maniche a sbuffo e un vistoso motivo con disegnati dei cavalli. Alla fine il ristorante ha accettato lo scambio.
1: Sì.
2: E va detto però che la maglia senza maniche dell'uomo non era una canottiera da palestra o un indumento sportivo, era una maglia dall'aspetto comunque elegante, ma il ristorante evidentemente non faceva eccezioni, le regole sono regole.
1: Sono un camisa,
2: però gli hanno accettato il
1: cambio. Camisa non è buono per un hombre, però per la donna
2: sin maniche.
1: Sì, però per la donna sì.
2: No, non è menzionato per la donna.
1: Sì, cambiarono.
2: Sì.
1: E entrarono.
2: Ah, beh, sì, sì, per la donna. Right. Sì, sì, giustamente, sì, per la donna, so, sì, non è un problema, probabilmente.
1: Tu sempre, per años y años, sempre tu dices, los hombres y las mujeres son iguales. Esattamente iguali.
2: Non, per fortuna non come si
1: vestono.
2: Siamo
1: uguali.
2: Non siamo proprio così uguali, perché
1: perché passò?
2: Fortunatamente l'ombre non si veste come una donna.
1: No.
2: Meno male.

0: it.
1: Yeah.
0: Don't believe it. Non ci credere. Yeah. Non crederci.
1: Don't believe it when a woman says equal.
0: Oh, Babalu, questa storia. Che le donne vogliono essere uguali agli uomini vale fino a un certo punto, perché insomma si sa che c'è una differenza fisica. There is a difference between women and men. So,
1: when it's fortuna,
0: noi non abbiamo il pisello.
1: When it's unequal and a woman loses, they we want equal. But if it's unequal, but the woman is winning,
0: sei pesante.
1: They stay quiet. It's ladies' night. Ladies drink free.
0: Sì,
1: no. The guys don't have to pay, I'm gonna pay too equal. They never do that.
0: Vabbè, never happens. Ma è pesante. Ma che ne sai? Do you know that? Che quando la ladies' night, le donne non pagano, pagano lo stesso, vogliono pagare. Se fanno ladies' night, c'è un motivo. There is a motivo perché fanno le ladies' night.
1: Equal is equal.
0: No, it's not equal. Ma Babalu, l'equità che intendi tu, l'essere uguali, non è al 100% in tutta la struttura femminile e maschile. Ci sono delle cose che possono essere eque e altre cose che non sono eque.
1: Respira.
0: Ma sei pesante in ogni caso.
1: Don't stress yourself.
0: E sta spesalito. Un pochino, un pochino. Però le donne hanno sempre ragione. Women
1: equal.
0: Are always right.
1: Here we are on the equal.
0: Abbiamo
1: 105
0: finito,
1: Miami show.
0: Ragazzi. Meno male. Thank God we done. Grazie, ragazzi. Grazie Babalu.
1: Grazie Biggie.
0: Equal.
1: Yes.
0: Thank you Superstar DJ Rasmi in the mix. Thomas Equal.
1: Equal.
2: From Miami. 105 Miami.

0: Tuoni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. Hey! 105.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: know who really running things.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net.

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Corri da

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: People of Vita Loca. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Bentrovati, io sono Giulia Alberti DJ e questo è Vida Loca su Radio 105. Un'ora tutta da vivere, tutta da cantare e tutta da ballare. Un'ora che passa veloce, ma che la

0: Vida Loca Radio Show su Radio 105 con Simon Revolt. Tra poco torniamo ancora più carichi, pieni di musica. Restate connessi.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui.
19: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: We are back to Vita Loca on Radio 105.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: Saturday Night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is Fio and Convier and you're listening to Stamped Radio.
3: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: agosto 5 in The Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Belli Italiani, parliamo fino all'alba.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

tutti sanno come, oh. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo solo.

0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in the Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. L'estate dance è 105 in the Club.
5: Stamped. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard.
6: Welcome to Stamped Records Radio, a truly international affair, bringing you the freshest sounds from around the world.
7: Uploading.
6: Online.
7: On air.
6: This is Stamped Records Radio.
8: Doing the

0: We'll be back in a while.
1: I'ma love you like you never been loved before.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli